Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 Scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Il GR Ambiente dell'Agenzia Dire.
2: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione, verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

0: Stretto di Hormuz resta chiuso e che verrà riaperto solo con il rispetto delle richieste di Teheran. Al momento sembra però confermato l'incontro dell'11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le parti. Oggi intanto in Iran si chiudono le celebrazioni funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei, la cui salma verrà sepolta nella città di Mashhad.
1: E di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è appena concluso, Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran, ha detto che dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipende la decisione sull'eventuale ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Dopo aver attaccato a più riprese gli alleati durante l'incontro in Turchia, le dichiarazioni conclusive di Trump sono state più concilianti. Ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, al quale ha promesso nuovi aiuti, e ha definito buone le riunioni con i paesi europei.
0: A Milano nel tardo pomeriggio è scoppiato un incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa in via Don Minzoni e sul posto sono arrivate decine di vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma su quell'area si è alzata una grande nube di fumo e in serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona. Un invito ribadito nella notte dall'assessore alla protezione civile Granelli.
2: I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domani l'incendio, gran parte delle fiamme ormai non ci sono più, però ci sono ancora alcuni focolai e dovranno lavorare ancora durante la notte. Abbiamo appena fatto un punto con ATS e ARPA. ARPA Lombardia ha fatto le prime analisi della qualità dell'aria. Per ora l'unica prescrizione che ci è stata data è quella di ancora per le prossime ore, per la giornata di giovedì mattina, di non sostare nelle vicinanze, di tenere le finestre chiuse, di non consumare frutta o verdura coltivata nelle vicinanze e per i bambini di non giocare all'aperto nelle immediate vicinanze dell'incendio.
0: Poco fa sui social network il comune ha precisato che l'area in cui valgono queste indicazioni è quella nel raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un container, ma è da capire cosa le abbia causate. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta.
1: A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, insistendo sui temi che uniscono i loro partiti come sanità, scuola e lavoro, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni che hanno fatto iniziare in ritardo gli interventi dal palco.
0: Walter Lavitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente e aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra il giornalista e Lavitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi e estrapolate dal contesto.
1: E nella notte è stato assegnato il premio Strega. Michele Mari è il vincitore con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

aperta. Grazie Fusto, ti stai recando al lavoro, quindi ti auguro una buonissima giornata, anzi di più, è una giornata bellissima, è una giornata seppur calda, va da sé, ed estate. Oggi è il 9 luglio, tra un po' luglio arriva in doppia cifra e ti volevo ringraziare anche per la tua delicatezza, perché è stata una caratteristica che mi ha colpito tantissimo. È particolare osservare il lavoro degli altri, perché ispira a sua volta in una muta conversazione quello che può essere un'attenzione, no? Una caratteristica secondo me particolare che ognuno di noi esprime quando mette in campo la propria passione. E anche questo quello che vuol portare una console aperta ogni mercoledì. Quindi lo zelo, l'attenzione, la precisione, questo e di più è quello che è stato ispirato nell'attimo di condivisione di console. Al microfono in regia la voce di William Piana. È una giornata di forza ma anche di delicatezza, come ho detto. Beh, lo ricordava anche il grande Che Guevara, no? Per cui procediamo in questo modo con la nostra mattinata, piena estate, ce la godiamo. L'estensione di frequenza con il DAB e lo streaming, www.radiocittafusico.it, oltretutto la possibilità di comunicazione e co-conduzione in diretta grazie al 333-180-9494. Iniziamo con il brano del buongiorno, che è molto bello. Ho ritrovato nel mobilone dei CD questo Sunshine, che è colonna sonora ideale, direi, per la giornata odierna. Lei è Nancy Wilson, fine anni 70, un pezzo di soul disco, secondo me, scritto meravigliosamente. Ve lo propongo con un buon ascolto e un buon giovedì. A tra poco per la lettura delle prime pagine.

0: Che 12 pollici, meraviglioso, che disco, la prorompente intensità del groove e del beat qui rapportato con una delicatezza soul, è veramente molto molto suggestivo, oltre che di grande gusto. Guardare gli altri, osservare, sempre motivo di crescita, no? Quindi il messaggio ricevuto ieri, grazie amico mio compagno Fustanio, che si è presentato con tanto dei dischi in console, tra l'altro ottima selezione musicale, invito tutte e tutti voi, anche alle prime armi per quanto riguarda il lavoro in console, per condividere la musica di una passione che è prorompente, però che merita un rispetto con una delicatezza. Detto questo, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, apriamo la nostra colazione in diretta, il Breakfast Club di oggi giovedì 9 luglio, e apriamo anche la nostra edicola. La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Nuovamente buongiorno a tutte le mattiniere e i mattinieri del Breakfast Club, anche a chi è si è alzato da ben prima delle 7-8 minuti, quasi 9 minuti della giornata di oggi, giovedì 9 luglio, Corriere della Sera e Repubblica, oggi quotidiani puntuali, io un po' più distratto, scusate. Titolo principale: Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev, ecco il premio Nobel per la pace. Il leader dice tregua è finita, nuovi bombardamenti USA. Meloni, dopo le tensioni, dice non mi pento, no, continua a essere serva. Il tycoon apre Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina. Rutte, il vertice NATO un successo, vola il petrolio, giù le borse. Intanto la premier e il vertice si agli impegni sulla difesa, ma sostenibili le parole e i risultati. Attacco all'Europa, parla Walter Veltroni, la pagella agli alleati e lo show di Donald. Ho sentito amore, dice Italia buona, Spagna cattiva. Da Hormuz a Bering, gli stretti come armi e la minaccia di Putin, il grande gioco delle vie d'acqua. La cronaca politica, i PM vogliono riascoltare Ranucci sull'attentato. Roma, la banda, non sapevamo che fosse lui. Oh, poi la cronaca, eccolo qui, il giornalista arrestato, il jeep da Adinolfi, una truffa da 5 milioni. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, ma infatti questi 5 milioni li ha presi per la famiglia, la sua o la famiglia di Mamma Santissima, la famiglia. Intanto ai domiciliari a Roma per l'accusa di truffa ed evasione fiscale per un danno di 5 milioni di euro. Eccolo, vi presento Adinolfi, che avrà un posto nelle file di Vannacci. La Repubblica, così, tanto per fare una previsione, no? Trump, tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente USA prova a ricucire con gli alleati e poi concede Patriot all'Ucraina. Tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. Meloni ostenta il gelo, non mi pento di nulla, il primato dell'io senza misura, l'editoriale di Michele Serra sulla Repubblica. Adinolfi in arresto per truffa è pericoloso, raggirate decine di persone con le scommesse collettive, ci rendiamo conto. La Vitola nega tutto, il legale di Ranucci vittima due volte, così lo dichiara. La conclusione, la polemica non ferma mai, il premio Strega è suo. Lasciamo Repubblica alle 7:11 minuti, stacco musicale che ci porta Freedom Time, questo soul molto che, come ho detto in precedenza, oggi probabilmente la forza e la delicatezza sono temi che ci portano in co-conduzione. Freedom Time, il brano di Linda Terry, è per Ubiquity Record, da California Soul, ci traghetta verso la seconda parte, che è composta da Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani. A tra poco, bellissima anche questa, eh.

questi messaggi che arrivano puntuali al 333-180-9494 che danno motivo di co-conduzione. Bene potere al popolo che contesta il campo largo a Napoli ieri sera. Questi sono la causa del problema, non la soluzione, scrive Fabio. Appunto, aggiungo che ho visto anch'io ieri motivi di contestazione, condivisibili tra l'altro, molto. Aggiungo e mi permetto di dire che il salario minimo è una stupidaggine, occorre un lavoro dignitoso. Una volta che i lavoratori hanno diritti, arriva anche il salario minimo. Sì, direi che è abbastanza implicito a tutto ciò. Grazie Fabio, una buonissima giornata. Primi due brani in playlist anni 70 con questo soul molto raffinato come la mostra che presentiamo oggi nella Giulia, nel cuore della Giulia, Gorizia, Gradisca di Sonzo, Italia 70, la creatività come antidoto. Ne parleremo, interessante la conversazione che ho avuto con la co-curatrice Raffaella Sgubin e quindi avremo modo di portare in mostra questi contenuti. Seguirà in conclusione Hello Dolly, appuntamento al cinema alle Serre dei Giardini Margherita. Intanto procedo con il manifesto. Storm and Trump riaccende la guerra all'Iran, le speranze israeliane di finire il lavoro. Vuole Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Distruggere ogni raffineria, Ucraina, la ricetta di Mikhailo Podolyak per portare Putin al tavolo sicuro. L'alleanza 70 miliardi per Kiev nel 2026, restano le tensioni. Botta e risposta, nuovi attacchi USA sull'Iran e Hormuz torna off limit. Borsa in tilt, il petrolio schizza e crescono i prezzi e la tassa del tycoon. A fondo pagina la conclusione, comizio a Napoli, partenza in salita per il campo largo. Effetto Vannacci, la Lega chiede una stretta sui migranti e questa è la conclusione del manifesto. Passiamo al fatto, Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato, asse Roma-Berlino, la Premier armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono USA e il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi ed è già in ritardo. Attentato a Ranucci, la vitola non c'entro, moventi ignoti, la bomba Corsini della RAI contro il conduttore, poi fa dietro front. Napoli, Elli Content Company, debutto unitario di PD, Movimento 5 Stelle e AVS tra le urla di potere al popolo, come ha sottolineato Fabio in precedenza. I verbali della talpa, sti russi pagano poco, a me tocca anche anticipare. Ecco le minacce di Trump, Khamenei sepolto, nuovi raid USA, è finita la tregua. Finisce ai domiciliari, ad Inolfi, 5 milioni di truffa, Vangelo usato per rubare. Bravo, che buon cristiano! Commissioni Covid, il Movimento 5 Stelle chiede di sentire l'avvocato Boria, al fatto ha smentito le accuse a Conte e l'avvocatura di Stato sui 100 milioni al testimone Bianchi. Concludiamo la seconda parte con il domani, Iran e NATO, Trump attacca tutti, la tregua è finita, ora nuovi raid. Nuova escalation al Golfo, bombe USA sulle basi militari di Teheran che colpisce in Kuwait e Bahrain, il tycoon no all'accordo, sono malati, poi critica gli alleati, ma in serata dice ho sentito amore, invece lui è lucidissimo. Trump cambia idee in un'ora, no, molto meno. Da mattina a pomeriggio un leader instabile che ha paura dei socialisti della generazione Z, la sinistra che va oltre il woke, l'editoriale di Giorgia Serughetti sul domani. Ranucci la vitola, sceglie il silenzio, assalto al report, Corsini Rai contro il conduttore. La conclusione del domani alle 7:20 minuti, The Pike per un po' di musica, pericoloso il brano di Latin Jazz che ci porta alla conclusione con le ultime due testate che sono il Carlino e il Giornale. A tra pochissimo.

0: raffinatissimo per Q-Bop, la frangia Ubiquiti che si occupa di Latin Jazz, Dave Pike per Grosso con Bobby Matos alle percussioni. Concludiamo con il resto del Carlino e il giornale, quindi il quotidiano felsineo. La NATO ritrova la sua unità, armi, Roma spende in casa, Ankara alleanza si ricompatta contro Putin, Trump, gli USA restano, difesa comune, aiuti a Kiev, sia i Patriot all'Ucraina, scelta proprio azzeccata. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. Il campo largo parte da Napoli, la piazza si scalda con i disoccupati, tre leader insieme. Poi il ricordo del padre Marcello Bignami alla destra, non togliamo la fiamma. Ecco, truffa ed evasione fiscale, Adinolfi finisce ai domiciliari, abbiamo già letto, e procediamo sul resto del Carlino e concludiamo. Attentato a Ranucci, la vitola IPM, non sono stato io, siamo legati da fraterna amicizia, bella mig. Concludiamo con la cronaca, i preti esorcisti contro la pratica esoterica del Reiki, l'ospedale sfratta la stanza del benessere, così ho alleggerito un attimo, scusate. Prendiamo il giornale, quindi concludiamo. Ranucci è il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, la vitola nega l'attentato, andavo a trovarlo, beh, Corsini, il conduttore ora deve spiegare, al che quel report che non vedremo, Tommaso Cerno nell'editoriale, articolo 5, armi e sostegno a Kiev, tutti gli impegni di NATO e Europa, Trump attacca, poi l'amore, Meloni fredda sui tre dossier, il vertice di Ankara, sì sì, Gesù, Lingotti e Adinolfi arrestato per truffa ai domiciliari, la conclusione, Donald, nuova furia sull'Iran, ma la guerra non ripartirà, no, anche perché è già ripartita. Quindi concludiamo con il giornale, la nostra lettura delle prime pagine di oggi, giovedì 9 luglio, tra poco GR di Popolare Network. Ci risentiamo, andiamo subito in mostra perché ho suddiviso le parti di conversazione per temi e quindi faremo un'introduzione, poi entreremo nelle sedi espositive, appunto per quello che ho anticipato, cioè Italia 70, la creatività come antidoto. A tra poco, quindi restate in frequenza per condividere una buona colazione in diretta con il Breakfast Club. A tra poco.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro?

30% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a

0: Paese, ma si segnalano anche alcune vittime. Dal vertice della NATO in Turchia, ieri il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva dichiarato terminata la tregua. In diretta per gli ultimi aggiornamenti, Farihan Sabai.
1: Sì, buongiorno Andrea. Oggi avrà luogo la sepoltura del leader supremo Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, ma la guerra prende il sopravvento sui funerali di Stato, attorno a cui la Repubblica Islamica cerca di esibire partecipazione popolare e consenso. Lo ricordiamo, il 17 giugno era stato firmato un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che consentiva la riapertura dello stretto di Hormuz, ma nonostante l'opposizione americana, Teheran rivendica il diritto di imporre pedaggi alle navi in transito e minacciando petroliere e cargo che eludono l'unica rotta autorizzata, che è quella proprio lungo la costa iraniana. Infatti martedì i Pasdaran hanno colpito 3 navi commerciali in transito, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo, hanno colpito circa 90 obiettivi militari tra cui sistemi di difesa aerea, strutture di sorveglianza costiera e depositi di missili e droni. Ci sono state esplosioni la notte scorsa nelle città portuali di Bandar Abbas, Konark, Chabahar, e secondo i media di Stato i morti sono 3, tra cui un vigile del fuoco morto in un attacco all'aeroporto di Ranshar. A Bushehr, sempre nel sud, c'è l'unica centrale nucleare civile ed è stata colpita lì una base militare, mentre nel Golestan a nord è stato colpito un ponte ferroviario. Per rappresaglie i Pasdaran hanno annunciato attacchi con droni, con missili contro le basi americane in Kuwait e in Bahrain, hanno minacciato di attaccare altre basi nella regione se Washington dovesse colpire ancora nelle prossime ore. In tutto questo il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto soltanto alle condizioni iraniane e non sotto la pressione delle minacce americane. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Farihan. Dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipenderà il ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Lo ha dichiarato Trump ai giornalisti sull'Air Force One di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è concluso ieri. Durante l'incontro in Turchia il presidente degli Stati Uniti ha attaccato a più riprese gli alleati, ma le sue dichiarazioni conclusive sono state più concilianti. Ha definito buone le relazioni con i paesi europei e ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza di produrre missili Patriot. Nella notte, intanto, l'Ucraina è tornata ad attaccare siti petroliferi russi. La Casa Bianca nelle ultime settimane sembra essersi spostata su posizioni più vicine a Kiev. A cosa è dovuto questo allineamento? L'abbiamo chiesto alla giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
2: Sono diverse settimane che l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Ucraina è molto più positivo, anche nei vertici precedenti, anche al G7, comunque le posizioni degli europei e degli Stati Uniti sembravano molto più allineate, probabilmente oltre a essere mosso da dinamiche interne all'amministrazione repubblicana, a Trump piacciono i vincitori, quindi vedere nel momento in cui la Russia appare invisibile in difficoltà e l'Ucraina appare invisibile rimonta, credo che Trump, diciamo, salga volentieri sul carro del vincitore apparente, attenzione. Da un punto di vista pragmatico come quello di Trump sarebbe anche sconsiderato continuare a sostenere un leader che appare in difficoltà, semmai a questo punto potremmo vedere un Trump fare pressioni su Putin come aveva fatto su Zelensky, dicendo che adesso sei tu quello che deve cedere e mostrare un qualche tipo di compromesso, anche perché per l'approssimarsi delle elezioni del midterm chiaramente il presidente repubblicano ha un gran bisogno di mostrare al suo elettorato una vittoria, una pace vera tra le tante guerre che lui ha raccontato di aver fatto finire, una guerra la più importante probabilmente che lui veramente fa finire e non ha più molto tempo per farlo.
0: A Milano i pompieri hanno lavorato tutta la notte per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa in via Don Minzoni, nessuna persona è rimasta ferita, ma sul posto si è alzata una grande nube di fumo. In serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona, invito ribadito poi anche nelle ultime ore in diretta. Roberto Maggioni.
3: Sì, la densa colonna di fumo nero che era visibile dalla città e dall'Interland di Milano ieri sera nella notte ha lasciato spazio al fumo bianco, segno che l'incendio è spento quasi del tutto. Come dicevi Andrea, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, sono stati

0: fatto negli istanti iniziali all'interno del magazzino mostra le fiamme che entrano nel deposito. In quel momento non sembra attivo alcun sistema antincendio a pioggia dal soffitto. Un dipendente prova a spegnere le fiamme con un estintore, ma la potenza del fuoco è troppo forte. Le fiamme raggiungono velocemente il tetto della struttura. In quei momenti si sentono diverse esplosioni. Nel magazzino erano stoccate merci di ogni tipo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, non si esclude il dolo. Ieri, fino a tarda notte, la polizia ha parlato con i responsabili di filiale del gruppo Bartolini e soprattutto con i dipendenti e i corrieri che poi erano arrivati per lavorare, per fare il turno della notte. Sulle origini dell'incendio c'è ancora da chiarire tutto, incendio che è stato vastissimo e che in pochi minuti ha avvolto tutto il magazzino. I tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, hanno fatto le rilevazioni ambientali nell'aria, hanno posizionato sensori in diverse zone, qui nelle vie limitrofe. L'indicazione arrivata dal Comune di Milano ai cittadini è quella di tenere ancora le finestre chiuse nelle zone non lontano dal magazzino. Ricordo che siamo tra i quartieri di Dergano, Affori e Bovisa. A voi la linea.
1: Grazie Roberto. Una sentenza che restituisce forza al principio secondo cui la vita di chi lavora non può essere trattata come merce, usa e getta. L'associazione Antimafia Libera ha commentato così il verdetto emesso ieri dal Tribunale di Latina sulla morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo abbandonato davanti a casa dopo che un macchinario della sua azienda gli aveva amputato un braccio. Il titolare Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale. Le magistrate dell'accusa avevano chiesto 22 anni, ma all'imprenditore sono state riconosciute le attenuanti generiche. Giovanni Mininni è il segretario generale della CGIL di categoria e ricorda anche l'altro processo avviato sulla stessa azienda e sul tema dello sfruttamento del lavoro.
2: Innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli esposti. Perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti, ma

0: Pino, io classe 1969, li ho vissuti tutti nei primi anni di vita, quindi le incertezze, l'entusiasmo, la bellezza. Se mi chiedete anni 70, la prima cosa che dico è colori. Per me gli anni 70 sono stati i colori, la bellezza e tutto quello che dava la curiosità, dell'ingenuità, ma allo stesso tempo anche della scoperta. Queste sono ovviamente emozioni personali che vorrei condividere con voi, visto che si parla tanto del decennio successivo, che è stato più in bianco e nero, secondo me. Parliamone assieme, se volete, al 333-180-9494. La scoperta delle stagioni, la scoperta del tempo, la bellezza di aver riposo dopo gli impegni, la bellezza del percorso, anche la paura, l'incertezza, l'impotenza di sentirsi piccoli, ma tanta la voglia di crescere. Sono stati anni rivoluzionari, indubbiamente, sono stati anni che hanno visto una crescita sociale fondamentale, anni di contrasto, anni di piombo, come vengono definiti, ma non solo questo. Anche se le vittorie in ambito sociale sono state oltre che importanti, anche per il percorso in ambito di lavoro, in ambito culturale, in ambito sociale. Insomma, gli anni 70, beh, sono stati solo questo? Beh, io direi di no. Ascoltiamo dalla voce di Raffaella Sgubin, che è direttrice del servizio Musei, Ricerca e Archivi Storici di ERPAC del Friuli Venezia Giulia, un po' cosa sono stati gli anni 70.
1: È considerato un decennio rivoluzionario perché ha delle caratteristiche davvero particolari, per cui da un lato è abbinato quasi automaticamente alla dicitura di anni di piombo, e naturalmente non possiamo nasconderci che è stato un decennio violento. E d'altra parte però è stato un decennio molto innovativo, ma sotto diversi profili. Noi naturalmente analizziamo la creatività, come si è detto, in ambito arte, moda, design, però è stato innovativo anche dal punto di vista legislativo, di modernizzazione del paese, nascita del sistema sanitario nazionale. Insomma, tante cose che consideriamo adesso scontate, abituali, hanno visto la luce proprio in questi straordinari, tumultuosi, meravigliosi anni 70.
0: Sì, anche per me, tra l'altro, sono un po' sottovalutati, messi in ombra dai più recenti anni 80, ma gli anni 70, tra musica, cultura, forza dirompente e appunto un aspetto culturale che dava motivo di percorso diverso, sono stati veramente, oltre che molto colorati, anche molto intensi. E cosa troveremo nella sede espositiva protagonista per questa mostra?
1: Troveremo più di 170 oggetti di diverso tipo di natura, a cominciare da una meravigliosa automobile che è una Maserati G-Spider prodotta in soli 125 esemplari, ma troveremo anche una motocicletta MV Agusta, e questo ci lega anche a una sala particolare poi dell'esposizione, che è dedicata anche allo sport e ai grandi successi sportivi di quel decennio, per cui abbiamo cambiato proprio questo format per inserire quello delle mostre precedenti, per inserire anche questo spazio sullo sport. E tra gli atletici ricordiamo proprio Giacomo Agostini, ed ecco qui diciamo il gancio con la motocicletta. Però è stato un decennio anche appunto in cui ci sono state eccellenze come la Vallanga Azzurra, la Nazionale di Calcio, Panatta, insomma veramente tanti atleti, Novella Calligaris, insomma veramente un decennio straordinario.

Io mi sono permesso di aggiungere musica, ovviamente dalle library Rai e Cinema per gli anni 70. Lady Magnolia, 1970, Piero Umiliani, una bellissima colonna sonora, un grande compositore, aggiungo anche Bacalov, Piero Piccioni, insomma, sonorità a volte sottovalutate, sì, e musica easy listening, sì, ma vi assicuro che è di grandissima e oltre qualità. Intanto abbiamo iniziato con questa piccola ma intensa introduzione per quanto riguarda la mostra in diverse sedi espositive, esattamente dal 27 giugno sarà fino a novembre a Palazzo Attempezzenstein, ospita il nuovo capitolo della grande serie espositiva dedicata a trasformazioni culturali, sociali e creative del secondo dopoguerra, quindi gli anni 70. Invece nella Galleria d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan, che ospita parallelamente una rassegna d'arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni 70.

0: Grandi rivoluzioni nell'arte, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, insomma diversi protagonisti che troveremo nella stagione degli anni 70 in questi cambiamenti, in questo motivo di ricerca, in un aspetto che oltre portare, come vi ho detto, innovazione sociale, ha dato ispirazione nel mondo del lavoro per quanto riguarda la realtà italiana ora svenduta praticamente, che ha avuto negli anni 70 una crescita incredibile. Pensiamo anche a Olivetti, pensiamo a determinati aspetti dove il lavoro di produttività era inteso in maniera ben diversa. Questo grazie anche a una forza sociale non indifferente che meritava tutti i diritti dovuti. E quindi noi procediamo a breve, perché abbiamo dato introduzione, ci siamo soffermati sul mondo dello sport. Io restringo ancora l'ambito nello sport a Bologna con la grandissima Sinudine, che ha cominciato nei percorsi proprio degli anni 70 a essere nella formazione Virtus una vera corazzata, portando una rivoluzione precestistica al di fuori di Milano e Varese, al che a Bologna troviamo anche Fortitudo e Gira. Pensate, Bologna negli anni 70 una squadra delle tre a rotazione doveva giocare al sabato perché è palazzo di Piazza Zarite 1, per cui bisognava gestire un po' la situazione, ma la passione cestistica nella città di Bologna già negli anni 70 è stata veramente oltre che forte. La citazione a Panatta, la citazione della Valanga Azzurra nello sport, la nazionale stessa di calcio allora di ben altro spessore. Beh, com'era verde la mia valle, sembrano dire queste parole, però certo non è solo nostalgia, magari anche motivo di ispirazione e di sguardo di percorso dalla seconda metà del Novecento in un segmento che secondo me non va assolutamente sottovalutato, anzi tutt'altro, pieno di colore, pieno di calore, e questo è appunto per iniziare nelle due sedi espositive che vi ho citato, Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda e design. Diamo a linea la pubblicità, torniamo tra poco e procediamo entrando in mostra. Grazie intanto a Raffaella Sgubin, direttrice Servizio Musei Ricerche e Archivi Storici di ERPAC Friuli Venezia Giulia. A tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
7: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: procede con diverse prospettive, sì, perché tanto vi è da parlare. Interessante la modalità originale di sguardo per quanto riguarda il decennio degli anni 70. Gradisca e gradisca Disonzo, con un racconto che chiaramente, come ho detto, ha delle angolazioni veramente importanti, pur prendendone una totalità. Oltre che per l'arte, ho parlato di Alberto Burri, di Michelangelo Pistoletto, innegabile l'importanza della moda, da Ottavio Missoni a Giorgio Armani, insomma un percorso che ha visto anche nel design la Space Age Pop, le sonorità che stiamo ascoltando, quanto si attingeva dalla bossa per quanto riguarda la composizione dell'epoca, quanto è stata di ispirazione per colonne sonore e non solo, per sigle, per jingle, per stacchi musicali, diverse le angolazioni come vi dicevo.
1: Poi insomma sotto il profilo creativo di arte, moda e design, ricordiamo ad esempio l'esperienza di Elio Fiorucci.
0: Sì.
1: Elio Fiorucci che insomma ha portato un po' in tutto il mondo poi il verbo della creatività italiana, ma anche di un modo diverso di presentare la moda e di vendere la moda, ma facendo anche cultura, mescolando con mostre, happening, arti performative. Ecco, tanto è vero che poi, appunto detto, l'ha diffuso il verbo nel mondo, quindi ha aperto anche filiali a New York, Los Angeles. E mi piace ricordare che Andy Warhol era un frequentatore abituale proprio dello store Fiorucci di New York. Ecco, quindi insomma questo è proprio secondo me molto importante. Poi c'è la pop art, c'è l'arte povera e tutto questo, diciamo, per noi l'impegno come curatori, quindi Carla Ceruti, Lorenzo Michelli, Enrico Miglio Capuccio ed io, è stato proprio quello di trovare delle connessioni tra queste espressioni artistiche differenti. Ecco, quindi ad esempio nella sala dedicata prevalentemente all'arte povera ci sono appunto delle opere di Giorgio Griffa, Alberto Burri, ma con design di Enzo Mari, Mario Ceroli e dei pezzi straordinari di Capucci, che intessono un dialogo perfetto con il cretto di Burri. Quindi abbiamo, diciamo, un cretto fatto in tarsia di lana con appunto un cretto su carta, il cretto bianco di Burri, che insomma veramente si parlano e ci parlano.

Piero Umiliani, che oggi è protagonista, ma anche tanti altri che ascolteremo, Pensate, guardavo alcune immagini degli anni 70 di recente e pensavo, ma quanto sono stati rivoluzionari pur mantenendo un buon gusto. Adesso probabilmente l'essere rivoluzionari abbinato a un gusto discutibile, ecco, mentre mantenere quell'aspetto estetico, se vogliamo, di originalità unica e speciale, appartiene come inizio a questo decennio. Sto parlando non solamente di moda, ma anche di messaggio sociale che veniva apportato, non dico solamente per chi ne aveva le possibilità, ma anche per tutte e per tutti, sempre mantenendo determinati aspetti. Anche i figli di operai, beh, io ne sono un esempio, cercavano sempre di essere sì originali, ma allo stesso modo con un motivo di personalità, di qualcosa che potesse essere diverso, sempre a seconda delle possibilità e dei mezzi, chiaramente.

0: Allo stesso modo trovo, non so, le camicie con questi colli esagerati, i pantaloni a zampa d'elefante e tutto quello che poteva essere una particolarità nella moda, particolarmente affascinante pur mantenendo sempre un buon gusto, senza cercare per forza l'ostentazione, no? A differenza degli anni Ottanta, dove l'edonismo era diventato protagonista, e anche di questo faremo citazione, insomma, ma a citazione diversi gli artisti portati all'attenzione del pubblico. Ne volevo sottolineare uno che nel cuor mi sta, come ben sapete. Cito anche Michelangelo Pistoletto, che è presente in mostra, grande artista.
1: Assolutamente sì, grande artista, con una installazione degli anni 70 che è stata proprio da lui rivista e riconfigurata, e si tratta di Padre e Figlio, riconfigurata proprio per il nostro palazzo. E lo stesso Michelangelo Pistoletto verrà a parlarci a Gorizia nell'ambito poi di tutta una serie di appuntamenti collaterali che organizziamo, e quindi è per noi un privilegio il fatto che lui abbia proprio accettato di partecipare alla mostra, proprio rivedendo e adattando questa sua installazione, e anche appunto accettando di venirci a trovare.
0: Con il percorso poi nel decennio successivo, gli anni 70 hanno avuto una rottura o hanno dato una sensibilità anche in un percorso diverso? Perché sono stati molto diversi gli anni 80, eh?
1: Sì, sicuramente c'è una bella differenza, sì, tra i due decenni. Diciamo che gli anni 70 sono stati degli anni di grande impegno, anche di forte polarizzazione, se vogliamo, risultano divisivi perfino oggi gli anni 70, ecco, ma questo io credo che contribuisca proprio ad alimentare la suggestione, il fascino, anche un po' sulfureo, devo dire, di questo decennio.
0: Sì, poi gli anni 80 hanno avuto più un individualismo, seppur negli anni 70 c'erano delle dicotomie, però era un aspetto, sì, più di insieme, secondo me.
1: Sì, sì, non vogliamo dire che gli anni 80 siano stati anni di disimpegno totale, ma sicuramente di appunto maggiore individualismo, come dice lei. Poi insomma, l'etichetta che si portano dietro gli anni 80, abbiamo detto quegli 70 sono gli anni di piombo, gli anni 80 si portano dietro l'etichetta dell'edonismo reganiano.
0: Sì, della,
1: ecco,
0: Thatcher.
1: Quindi, sì, della Thatcher, esattamente. Ecco, quindi insomma cambia molto il contesto di fondo degli anni 80, sicuramente.
0: Certo, ma guardi,
1: questo
0: io
1: sarà un capitolo che vedremo l'anno prossimo.

arti in musica di groove sono poi state usate anche da producer e DJ ai giorni nostri. Mi viene in mente questa ripresa da Bacalov, I Cavalli, 1973.

0: Italia il grande rock, il progressive rock, le sonorità che poi portavano per tutte e per tutti motivo di attenzione e di ricerca, eh. C'era un aspetto culturale, di diffusione culturale assolutamente avanzato. Arrivano gli anni Ottanta come una furia, spazzano via tutto ciò con l'edonismo reganiano, con la Thatcher in Italia. Beh, l'arrivo di Berlusconi con una potenza che ha portato indietro e annullato questa curiosità, anche ridicolizzandola se vogliamo, però resta sempre e comunque importante. Nella parte estetica abbiamo dimenticato, ma lo voglio sottolineare io, l'arredamento, la space age pop con queste forme particolari smussate, con i colori vivi e accesi, con la lava lamp, la lampada che portava queste bolle e più che dare luce, che dava però allo stesso tempo dava motivo psicadelico, la psicadelia, altro aspetto degli anni 70. Tutti i percorsi in musica, arte, moda, design, sensazioni, società, insomma una mostra che raccoglie veramente tanti, tanti aspetti. E poi non finisce qui, ma un'ultima parte di conversazione con la co-curatrice Raffaella Sgubin, beh, darà un aspetto comparativo e anche lascerà qualche riflessione che chiaramente rivolgo anche a voi, ascoltatrici e ascoltatori della rubrica In Mostra al Breakfast Club. Sì, mi raccomando, staremi in contatto perché ci tengo molto, essendo stato bambino degli anni 70 e adolescente negli anni 80, per cui li ho vissuti tutti e due. Gli anni 70 erano più essere, gli anni 80 erano più avere. Questo è parere personale.
1: Io condivido, ma lo analizzeremo bene poi, certo. Anche questo passaggio così epocale.
0: Sì, no, non voglio divagare, anche perché è un piacere fare conversazione con chi ha avuto curatela per questa esposizione, che sarà fino al?
1: Sarà fino al 29 novembre. Le voglio dire, diciamo, una chicca, una cosa un po' particolare. Una trasmissione televisiva molto seguita degli anni 70 era Spazio 1999,
0: sì.
1: Ecco, assolutamente, soprattutto la prima edizione con questa base lunare Alfa, proprio modernissima, stilosissima, e ci siamo accorti che era arredata al 90%, direi, con design italiano, ma di altissima qualità. Parliamo di proprio di Vico Magistretti, ad esempio, Gaia Eulenti, insomma, diciamo, tutte anche le aziende principali erano rappresentate all'interno di questa base lunare Alfa. È straordinario proprio che per questa serie inglese, poi proiettata anche in Italia, si sia scelto il design italiano per raccontare la modernità, ma proprio per raccontare il futuro.
0: Per quanto riguarda la musica, ci penso io, che faccio colonna sonora durante il format, con tutte le mie raccolte di library della RAI, con Piero Piccioni, Umiliani e quant'altro, o c'è uno spazio, sì, anche per la musica in mostra?
1: Noi abbiamo ben due jukebox in
0: mostra
1: che sono attivabili proprio a piacere dai visitatori e che sono caricati con musiche dell'epoca, assoluta, rigorosamente. C'è una sala del cinema dove ci sono le colonne sonore dei film e l'altra è proprio più, diciamo, variegata e mista.
0: Io le faccio i miei complimenti per il lavoro, per l'ispirazione e portare all'attenzione questo magico decennio. Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda e design. Io la ringrazio tantissimo e mi raccomando, ci siamo fatti una promessa, quello del decennio successivo, ci tengo. Grazie.
1: Grazie e vi aspettiamo tutti in mostra.

palinsesti TV, la comunicazione, anche un periodo di spy story all'interno della programmazione al cinema. Attenti a quei due, qui non siamo in Italia, ma se ne parliamo in maniera estesa ne abbiamo da dire. I telefilm, mi piace ancora chiamarli così, e non serie TV, che non rende l'idea.

voluto portare questa esposizione all'interno della rubrica In Mostra, seppur non vicinissima a Bologna, per uno sguardo diverso agli anni 70. Anni 70, anni di piombo, punto, fine. Non è esattamente così, certo, hanno portato diverse vittorie in ambito sociale e anche per quello che sono stati un po' messi da parte, perché hanno portato grandi vittorie dal 68 al 77 in ambito sociale, hanno portato grandi attenzioni, quindi è anche per quello che vengono, per così dire, visti in maniera discutibile, mentre invece per me sono unici e speciali. Aspetto anche per gli anni 80 magari un'esposizione dedicata al decennio successivo. Intanto vi dico che a Gorizia e a Gradisca d'Isonzo è fino al 29 novembre a Palazzo Hatten-Pattenstein che ospita il nuovo capitolo della grande serie espositiva dedicata alle trasformazioni culturali, sociali e creative del secondo dopoguerra. La Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan ospita in maniera parallela invece una rassegna di arti visive più locali in Friuli Venezia Giulia. Sono le 8:26 minuti, arriviamo allo stacco di pubblicità che ci porta ad Hello Dolly. A proposito di cinema, appuntamento al cinema alle Serre dei Giardini Margherita. Ne parliamo tra poco, ok? Restate in frequenza sui 103.1 di Radio Città Fujiko.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

tempi tecnici di collegamento ci portano a questa introduzione per quanto riguarda la rubrica Hello Dolly dedicata al cinema. Serre dei Giardini Margherita, in questo caso ne parleremo con Lorenzo Burlando. Per il quinto anno consecutivo SEMI, la rassegna di cinema alle serre, nata in collaborazione tra Kilowatt e Mubi Italia. È una presentazione che ci porterà a due appuntamenti. Uno si è tenuto ieri sera, dove è stato presentato un film dedicato al grande fotografo Peter Hujar, basato su una conversazione avvenuta, guarda caso, nel 74 con la scrittrice Linda Rosenkrantz. Argomento principale: il racconto di una giornata del celebre artista tra i protagonisti della scena culturale di New York e degli anni 70. Beh, ritornano, no? Ci sono! Mi scuso con Rick, con Riccardo, spero tu sia ancora all'ascolto, perché hai scritto un messaggio molto bello, motivo di co-conduzione. Io pure ero piccolo nei bellissimi anni 70, concordo sul colore. Io credo che di base le mamme non lavorassero e i bimbi erano più degli adulti. C'erano Calvino e Rodari, il nuovo diritto di famiglia del 75. Peccato lo shock petrolifero e Andreotti, altrimenti l'Italia sarebbe fuori dal terzo mondo, Riccardo. Grazie Riccardo, scusa il ritardo nella lettura di questo messaggio assolutamente condivisibile, che porta motivo ulteriore di contenuto con la letteratura, con Gianni Rodari, con Italo Calvino.

Ne aggiungo un altro che ho messo nella parte di presentazione sul decennio in questione. Beh, gli anni 70 nascono le radio libere, per cui direi che è un altro capitolo. A tale proposito, tutte e tutti, Parco dei 300 Scalini, come alla radio, e la mostra Uniti ad Andala sarà protagonista insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, per il secondo motivo di incontro, i 50 anni di Radio Città Fujiko. Quando? 1976.

Imminenti anche altri appuntamenti per il cinema alle serre, come vi ho detto ne parleremo tra poco con Lorenzo Burlando delle serre dei Giardini Margherita. Tal proposito, allora un po' di musica, poi torniamo in diretta per dar presentazione di altri incontri in questo cinema d'estate a Bologna, alle serre dei Giardini Margherita. A tra poco.

0: È una diretta telefonica, ma di solito quando facciamo intervista e conversazione dal vivo possiamo guardarci negli occhi, o quasi. Siamo con Lorenzo Burlando dell'SR. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È un piacere sentirti anche telefonicamente. Quindi abbiamo
1: anche
0: possibilità di procedere nella programmazione, perché ieri sera ho dato anche anticipazione, oppure ho dato post partecipazione per l'incontro di proiezione che c'è stato ieri mercoledì 8 luglio.

0: Praticamente arrivati a metà della rassegna, perché è iniziata il 27 maggio, ci sono già stati 5 appuntamenti e ne mancheranno altri 6, più qualche evento speciale che ancora non sveliamo in autunno. Una rassegna quindi molto articolata e nasce appunto da questo incontro bellissimo, questa relazione con Mubi, piattaforma internazionale che si occupa di produzione, distribuzione di film. Insomma, un luogo molto bello dove trovare molto cinema internazionale poco visto. E questa rassegna si è sviluppata negli anni e ha preso, diciamo, un po' questa linea di essere una rassegna che vuole proporre, diciamo, cinema poco visto, quindi dedicando appunto un po' ai semi del cinema del futuro, che sono appunto le opere prime e seconde, gli esordi, quindi questo è un po' il focus principale della rassegna, quindi cerchiamo di proporre film di tutto il mondo, di registi e registe che sono appunto agli esordi.
1: Certo, che una proiezione che merita un podio, che magari per motivi di quantità o per motivi appunto di grandi altri aspetti, no, di diffusione, con le serre c'è più motivo di ricerca e particolarità, insomma, per quanto riguarda...
0: Sì, diciamo che appunto, insomma, il cinema ormai, come tutte le cose nella bulimia, c'è... Sì. Tanta cose da vedere in sala, sicuramente emergono quelli che hanno più potere distributivo, quelli che hanno i nomi più grossi in cartellone, quindi i film piccoli tendono certamente a uscire in sala, ma se non c'è un grande passaparola, c'è stato quest'anno un caso meraviglioso, l'anno scorso diciamo, che però continua a andare in sala, Le città di pianura, che è stato il nostro film, esatto, di apertura. Abbiamo dedicato appunto questo omaggio al regista, presentando anche la sua opera prima, perché ci stai tenendo un'opera seconda, e questo era un caso unico, diciamo unico, uno dei casi belli degli ultimi anni, perché è un film che, insomma, è stato visto da tantissimi, ha avuto un grandissimo successo, ed era un'opera appunto un po' di un regista emergente. Spesso invece i film passano in sale, poi spariscono, grazie a piattaforme come Mubi poi c'è la possibilità di recuperarli, ma la cosa bella, diciamo, di questa rassegna è che non ci chiudiamo in casa a guardare questi film che sono disponibili e recuperabili appunto sulla piattaforma, ma sono delle proiezioni molto partecipate, con un pubblico anche molto giovane, dove appunto ci si ritrova a vedere questi film. Tra l'altro quest'anno, ecco, la cosa bella un po' di Semi è che nel crescere ha creato un progetto parallelo che si chiama Semi Film Club, che è appunto una call che apriamo a un gruppo di giovani appassionate di cinema, che ci aiutano a costruire dei contenuti speciali per la rassegna, ci accompagnano e quindi hanno, insomma, uno spazio. Per quello dico che ci saranno degli eventi speciali che verranno organizzati, insomma, a questo gruppo, che saranno più in autunno, che non svegliamo adesso perché stiamo un po' lavorando. Quindi, certo, un gruppo di ragazzi e ragazze che, da appassionati di cinema, cerchiamo di trasformarli in non solo spettatori ma parte attiva del processo di costruzione di una rassegna cinematografica.
1: Poi la rassegna alle serre è veramente molto estesa, per cui andiamo passin passino. Ad esempio arriviamo al 15 luglio, dove sarà proiettato Piccolo Corpo di Laura Samanì, presentato in concorso durante la Semaine della Critica di Cannes, e c'è un'intersezione nell'appuntamento invece del 22, di cui magari parleremo, con un mondo letterario, cioè la prestigiosa casa editrice Notte Tempo, che seguo con il Voltiamo Pagina, e la libreria, la Confraternita dell'Uva, che frequento e saluto, tra l'altro. Però parliamo del 15 luglio adesso.
0: Ma guarda, il 15 luglio, in effetti il 23 forse... Allora, il 15 luglio abbiamo Laura Samanì, che purtroppo non riuscirà a essere con noi, ma è una regista, questa è la sua opera prima, è uscito Un anno di scuola, che è un film bellissimo, che è, appunto, l'ha portata in giro quest'anno, perché insomma, è un nuovo film, lei è una regista, insomma, molto, come diciamo anche Sossai, sono delle nuove generazioni di cineasti che vanno assolutamente tenuti d'occhio, perché ha fatto due film molto belli, doveva essere presente, ma ovviamente quest'estate, anche portando in giro l'altro film, non riuscirà a essere presente. Noi, ecco, la cosa bella, quando un autore non riesce a essere presente, come per anche Francesco Sossai, il gruppo Semi Film Club ha creato un contenuto speciale, che è un videosaggio. Un videosaggio è un racconto, diciamo, del cinema.

0: di Laura Samani, che verrà proiettato prima del film, e quindi diciamo che un po' si attraversano le tematiche, si mettono a confronto i suoi film. Ovviamente Laura Samani è partita anche da un cortometraggio, quindi si cerca di fare un po' di delineare la linea tematica, narrativa, la poetica di questa regista, e lo si fa attraverso appunto un lavoro di scrittura, di montaggio che viene proiettato prima, che va un po' ad arricchire, ecco, questa serata e questa programmazione. Il 23 invece sempre insomma assieme al gruppo Cinematic Club, alla proiezione del film verrà aggiunto appunto un incontro di presentazione, di racconto del libro, che perché questo appunto è un po' un libro di culto, quello di che viene messo poi in film da questa attrice famosa Kristen Stewart, che è la sua opera prima come regista. Quindi ci sarà questo incontro prima. Adesso gli ospiti non li svegliamo ancora, ma è ovviamente organizzato con la casa editrice Notte Tempo e con la Confraternita dell'Uva, con cui facciamo tantissime presentazioni di libri e insomma tutta la linea letteraria un po' la condividiamo molto con loro, e quindi qui si parte dal libro per parlare del libro e poi si passa diciamo alla visione del film, quindi un po' una combo, anche sì, questa appunto, questa è un po' l'idea di creare un gruppo di persone che segue la rassegna non come spettatori ma come protagonisti, è proprio quello di partiamo dai film e aggiungiamo delle cose, quindi può essere un videosaggio, può essere un incontro, può essere una serata di musica e quindi
1: collegamenti,
0: diciamo che adesso andando avanti, poi su agosto abbiamo due film, chiaramente agosto è un mese in cui la programmazione sicuramente generale in città cala, quella delle terre anche leggermente cala, ma sulla programmazione cinema andiamo avanti. Abbiamo due titoli, uno il 5 agosto, Baby Kids, che è un film, un'opera prima australiana.

0: 7,84 sillabe in un secondo. Oh, 7,84 sillabe in un secondo. Ma come si fa?
1: Non lo so.
0: Seguito dallo spagnolo 7,82, no, il francese 7,18 e l'italiano 6,99. Noi siamo sotto il 7. Queste lingue, le lingue più rapide, tendono anche a trasmettere meno informazioni per ogni sillaba, capito? Mm. Cioè è vero, sono tante sillabe in poco tempo.
1: Un po' te le mangi.
0: Alla fine, capito? Non è che ti diano. Invece l'inglese ha più significato in ogni singola unità sonora. Ecco perché, ecco, capito? La sua fortuna. Alla fine la quantità di dati trasmessi nel tempo è quasi identica. Il campione analizzato ha riguardato appunto lingue europee e asiatiche, tralasciando ovviamente però tante altre lingue, ma il giapponese, diciamo che insomma, ha avuto largamente la meglio, perché insomma in Giappone le sillabe al secondo, capito, vanno via come le noccioline,
1: come il pane.
0: Cioè, quindi insomma, infatti è il motivo per cui io il giapponese faccio fatica a seguirlo nella forma parlata, nella forma scritta non ci provo nemmeno, perché
1: sì, ho capito, però magari io non so su chi hanno studiato la velocità delle sillabe, perché se avessero provato a sentire Alberto Sordi quando faceva ti ricordi il dentone?
0: Sì, vabbè, lui andava
1: altro che
0: sì, altro, beh, che d'altronde 90, l'Italia però è comunque nel top, cioè l'Italia è ai vertici, sì, capito? Quindi ce la caviamo bene con le sillabe e nella non comprensione, perché insomma tante sillabe non va bene. Io è strano, devo dire, aver ripensato anche il portoghese.
1: E invece no,
0: perché portoghese io
1: cioè, ma sai, col fado van più lenti,
0: però quando parlano, cioè no, dico, il portoghese, che pure scritto insomma un po', no, hai un po' un'idea,
1: sì.
0: Parlato è, no, anche sì. A me sembravano veloci, però non così veloci, poi è sempre una questione un po' di sensibilità,
1: certo.
0: Va bene, torniamo.

0: uno sport popolarissimo, il calcio, visto però in una prospettiva un po' diversa dal solito, letto cioè anche dal punto di vista dei luoghi più emarginati, come possono essere i luoghi contenuti dietro le sbarre. Non è solo letteratura pensare che in prigione lo sport possa essere uno strumento salvifico e unificante, basti pensare a tanti film, alla prigionia di un personaggio come Nelson Mandela, che anche nello sport trovò la forza di resistere per 27 anni in carcere. Ecco, Riccardo, tu per decenni sei stata una delle voci più amate degli sportivi italiani, perché portavi proprio nelle nostre case, anche dentro, dietro le sbarre, il calcio ogni domenica. La prima domanda è se la scelta di comunicazione attraverso lo sport e il calcio è stata voluta oppure casuale.
1: Assolutamente voluta, desiderata, inseguita, essendo io un nativo radiofonico, come amo definirmi, essendo nato cioè in tempi in cui la televisione ancora non aveva fatto il suo ingresso nelle case italiane, sono nato ascoltando le voci di Enrico Meri, Sandro Ciotti, Bortoluzzi, persino Nicolò Carosio, e di conseguenza mi sono innamorato dello sport attraverso il racconto radiofonico, che trovo sia da questo punto di vista vincente per il fatto stesso che non ha immagini, ma che proprio per questo ti costringe a creare immagini nella tua fantasia grazie alle parole di chi racconta.
0: Ecco Riccardo, ma tu facciamo diciamo un'intervista dentro e fuori, diciamo così, tu sei già stato a visitare un carcere, hai idea di che cosa potrebbe essere stato ascoltare una partita con la tua voce dietro le sbarre?
1: Sì, sono stato, devo anche confessarvi un'esperienza di lavoro prima di entrare in Rai, che in pochi sanno, quindi è una sorta di news assolutamente nuova. Io ho fatto l'educatore nelle carcere minorili di Airola, in provincia di Benevento. Prima di vincere il concorso in Rai ho avuto contatto comunque con questa realtà, certamente in questo caso minorile, ma so perfettamente di cosa parliamo, e nel corso della mia esistenza ho avuto anche altre occasioni di incontro con i detenuti.
0: Ecco, diciamo, che cosa provi nel leggere, nell'interpretare il calcio per gli ascoltatori, per tutti gli ascoltatori ovviamente?
1: Provo una grande empatia, io credo che sia questo il vero segreto della radio, l'empatia che si stabilisce, che si crea tra chi parla e chi ascolta. Veicolo una voce e naturalmente le parole che sa utilizzare. Io credo che senza la mediazione dell'immagine, tu sei un giornalista televisivo, non vorrei che in qualche misura fossi, come dire, troppo sensibile rispetto a quello che sto per dire. No, la radio no. ha questo in più che sostanzialmente consente ad una voce di entrare nelle coscienze, nel cuore, nell'anima, nella fantasia delle persone, proprio perché l'immagine non c'è. E l'assenza di immagine rende più empatico, più diretto il rapporto tra la voce e coloro che ascoltano.
0: Nessuno più di me ti capisce bene, ho cominciato facendo la radio tantissimi anni fa e adoro la radio. Senti, ti è capitato, sicuramente ti sarà capitato, di dover raccontare e commentare episodi di razzismo, di violenza nel calcio, e come hai reagito in quel caso, come lo hai comunicato, come si dicono queste cose?
1: Ma come sai benissimo, il nostro primo mestiere, il nostro primo dovere nel nostro mestiere è quello di essere testimoni della realtà, come diceva lo straordinario Enzo Biagi, definendo il nostro mestiere, giornalisti testimoni della realtà. Quindi la prima cosa che bisogna fare in questi casi è raccontare ciò che avviene. Poi naturalmente in soccorso del nostro racconto arriva la nostra etica, le nostre convinzioni, la nostra visione del mondo. Certamente io credo che non sia possibile dare spazio al razzismo, dare spazio alla violenza. Non c'è una giustificazione culturale in nessun caso che possa dare ragione alla violenza. E quindi oltre al racconto naturalmente inserivo, come era normale per me, la mia condanna, una condanna naturalmente raccontata da giornalista, certamente non da filosofo o da politico, ma la condanna di ogni violenza e di ogni razzismo credo che sia l'essenza stessa e la ragione di esistenza dello sport, perché lo sport non può tollerare né violenza né razzismo.
0: Ecco Riccardo, parlavi di visione del mondo, tanti parlano di calcio come una vera e propria religione, tanti invece dicono che può essere anche l'oppio dei popoli, può essere utilizzata dai potenti per spostare le masse di qua e di là. Tu che cosa ne pensi? Qual è la tua visione?
1: Assolutamente sì, diciamo, la storia ce lo dimostra. I potenti hanno capito subito il grande impatto mediatico che ha il calcio nei confronti delle persone. Il calcio, in questi tempi si dice spesso, e secondo me impropriamente, il calcio è del popolo. No, il calcio non è del popolo, il calcio è molto spesso di imprenditori, di persone che lo utilizzano anche per arricchirsi, qualche volta anche per fare carriera politica. La vera definizione del calcio è che il calcio ha una profonda radice popolare. Il calcio non è del popolo, ma parte della cultura popolare. E da questo punto di vista credo che sia anche oggi fondamentale comprendere quanto sia difficile, come dire, la mediazione tra chi gestisce il calcio e chi lo vuole vivere. Ecco, io credo che finché ci sarà il rispetto di chi vuole vivere il calcio, forse il calcio sopravviverà. Nel momento in cui questo rispetto mancasse, il calcio fosse trasformato in una semplice industria che crea soldi, affari, business e spettacolo, che è cosa diversa dallo sport, probabilmente il calcio finirà di essere questo grande fattore di cultura popolare.
0: Ti è capitato nel tuo lavoro o anche così per hobby di seguire delle squadre dilettantistiche o anche squadre appunto che fanno calcio in carcere? Non so se hai seguito l'esperienza del Brera Calcio, per esempio.
1: Sicuramente per cominciare a fare questo mestiere, come tu sai benissimo, bisogna cominciare dalla gavetta, e quindi le mie prime esperienze, tra virgolette, di cronista che scriveva 10 righe per il giornale locale, ovviamente partivano dai campi di periferia. Però, per la verità, come tutti gli italiani, anch'io ho provato a giocare, purtroppo non ero dotato, e quindi però conosco la polvere che si respira e si mangia quando si gioca nei campi di periferia. La bellezza del calcio è anche quello, no? Nella sua natura assolutamente, assolutamente legata al destino di ogni persona. Io sono convinto che il calcio fondamentalmente sia un paradigma della nostra esistenza, non sono il primo a dirlo, ma credo che dietro lo pallone che rotola si snodino le nostre esistenze in tutti i sensi, e per questa ragione io credo che il calcio esiste ed ha valore in qualunque campo si giochi, che sia un campo polveroso frequentato da bambini, un campo dietro le sbarre o in un magnifico stadio illuminato dai riflettori notturni con l'erba verde fresca. Il calcio è sempre uguale.
0: Ecco, ci racconti meglio questa idea della visione del mondo attraverso il calcio. Perché il pallone ha questa funzione così universale, così unificante? Perché?
1: Perché forse tra tutte le attività umane che l'uomo è chiamato a svolgere, il calcio è quello più vicino all'esperienza che si compie nell'intera esistenza di ogni essere umano. Io sono convinto che in 90 minuti si consumino emozioni, situazioni identiche a quelle che noi viviamo nella nostra vita. Si cade, ci si rialza, si cerca aiuto dai compagni, si cerca di risolvere personalmente un problema, si cerca comunque di sopravvivere e di essere più forti delle avversità e in qualche caso anche più forte dell'avversario. Io credo che tutto questo, molto sinteticamente riassunto in queste brevi descrizioni, sia sostanzialmente l'essenza della nostra esistenza. Il calcio è un esempio della nostra vita.
0: Ecco Riccardo, e si capisce bene da questa breve intervista, tu sei un grande professionista, ma se insieme ci conosciamo abbastanza per poterlo dire, io una persona ricca di umanità. Ecco, tu hai sentito differenze nell'affrontare da una parte il calcio di Serie A, il calcio miliardario, dall'altra eventi di respiro più ampio, come per esempio le Olimpiadi, che sono poi seguite da vicino.
1: Ma sai, la grande differenza che c'è tra il calcio e le Olimpiadi, io ne ho raccontate 8 per la RAI, quindi veramente tante, dal 1984 fino all'ultima in Brasile nel 2014, la vera differenza, lo sai qual è, Paolo, che mentre nel calcio, soprattutto con il passare degli anni, gli atleti, i professionisti, i calciatori sono diventati, diciamo, figli più di uno star system che non atleti autentici e vicini a tutti noi, alle Olimpiadi hai la possibilità di entrare in contatto con ragazzi che non sanno e non comprendono fino in fondo quanto sia importante ciò che stanno facendo. Sono rimasti ancora giovani che hanno voglia di mettere in discussione le proprie qualità, di confrontarsi con gli altri. E c'è dunque un rapporto umano molto più profondo. È possibile conoscere persone che veramente possono darti qualcosa in più, possono dare qualcosa in più anche a chi li racconta. Nel calcio è più difficile. Nel calcio è più difficile perché ormai questi ragazzi vivono in un loro iperuranio, lontano da tutti noi, si sentono evidentemente all'interno di una torre d'avorio e molto spesso non hanno la forza per confrontarsi con chi tutto sommato gli applaude ogni domenica.
0: Ecco, diciamo che così cominciamo ad avviarci verso la conclusione della nostra intervista, della quale già comincio a ringraziarti tanto, Riccardo, perché sei proprio illuminante. Comunque lo sport, abbiamo detto, unisce, lo sport salvifica, basti pensare appunto alle squadre di calcio dei detenuti, dei migranti, ad esempi fulgidi come Bebe Vio o Alex Zanardi, no? Che attraverso lo sport ci hanno dato tanto. Ma il calcio, dicevamo, è anche uno sport regolato dai soldi, e tanti lo sport dei calciatori milionari e miliardari. Se da una parte, per esempio, faccio così un esempio che mi riguarda da vicino, uno degli sport privilegiati del carcere di Bollate, dove insegno, quindi che conosco bene, è il pugilato, perché è inteso come nobile arte, non come violenza, uno sport che impone regole e disciplina. Quindi già questa è una cosa interessante, no? Però dall'altra ricordo bene un ragazzino di una borgata romana, che quando ero appunto giovane andavo con la radio a intervistarmi, il quale di fronte ai compagni che contestavano i calciatori miliardari diceva: ma loro in fondo sono degli eroi, perché sanno regalare a noi poveracci una settimana di felicità. Ecco Riccardo, tu che sei appunto capace di incantarci parlando di sport per ore, ci fai invece per concludere la nostra intervista una sintesi? Che atteggiamento dobbiamo avere di qua e di là delle sbarre nei confronti dello sport, nei confronti del calcio?
1: Non vorrei esagerare, ma io penso che l'epica moderna sia tutto sommato il racconto dello sport. L'epica antica, classica, che abbiamo studiato a scuola, naturalmente gli eroi che ci affascinavano da ragazzini erano guerrieri. Penso ad Enea, penso ad Ulisse, penso a tanti altri. Per fortuna non c'è bisogno oggi, credo, di eroi che sappiano combattere. Ma chi sono gli eroi? Sono esseri umani come me e te, capaci però di fare cose che io e te non siamo capaci di fare. E nello sport è questo che avviene. Sostanzialmente uomini e donne, come noi, ci dimostrano di poter fare cose che ci sorprendono, cose che ci meravigliano. E io credo che, come negli eroi del passato, ci sia bisogno per gli eroi del presente, quelli dello sport, di occhi, di microfoni, di penne che li raccontino. E in questo modo si crea un'epica. Un'etica che significa sostanzialmente celebrare le virtù dell'essere umano, capaci di misurarsi con se stesso e con gli altri e superare i limiti. 35. Io credo che lo sport debba essere letto in questo modo, nella capacità cioè di alcuni esseri umani più dotati di altri di superare o di tentare di superare i propri limiti.
0: Ecco, tu ci credi nella forza dello sport anche dietro le sbarre allora? Per aiutare le persone a ricrearsi anche una vita. È una cosa che ti appartiene, nella quale ti riconosci.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, io invito tutti coloro che vivono in questo momento così drammatico della loro esistenza di cimentarsi dello sport. Anche se le cose non vanno bene, anche se non si è bravi, anche se non si primeggia. Perché non è importante nello sport primeggiare. Nello sport è importante confrontarsi. E non c'è miglior confronto con un altro essere umano che non sulla base di quello che io so fare meglio o peggio di te. Lo sport è questo, è un confronto con gli esseri umani, è un dialogo continuo fatto anche di rispetto, e questo credo che sia davvero decisivo.
0: Grazie davvero, davvero grazie Riccardo per la tua presenza qui con noi, per le belle sensazioni che ci hai comunicato. Arrivederci e speriamo buona prosecuzione di ascolto ai nostri telespettatori e ascoltatori. Ciao Riccardo, ancora Riccardo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
2: E dopo questa prima parte di puntata dedicata al calcio, passiamo alla rubrica del giovedì, alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, che ci parla dell'ultimo rapporto con un focus particolare sui costi della detenzione. Passiamo quindi la parola a Francesca Stanizzi, coordinatrice dello sportello di Antigone della casa circondariale di Rebibbia, nuovo complesso.
3: Bentrovate e bentrovati. Nella pillola di oggi andremo invece a parlare nell'ambito delle attività di approfondimento che ha svolto Antigone al fine di pubblicare annualmente il report che è stato presentato lo scorso 19 maggio 2025 a Roma. Parleremo di quella che la questione è un po' più economica, che riguarda l'amministrazione penitenziaria e quindi nello specifico il budget che viene stanziato annualmente all'interno della legge di bilancio proprio per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Allora, tale budget per il 2026, stando alla legge di bilancio 2026, quindi la legge del 199 del 2025, prevede uno stanziamento di 3,5 miliardi per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tali fondi si collocano all'interno di quello che è il più ampio bilancio di suddivisione in capitoli per il Ministero della Giustizia, che come è successo negli ultimi anni rimane più o meno stabile e in totale si aggira intorno agli 11 miliardi, per cui Il budget dedicato all'amministrazione penitenziaria si attesta al 30%, nello specifico il 31,5%, e anche questo è piuttosto stabile nel tempo, comunque è sempre oscillato tra il 30% e il 35%, facendo un'analisi che guarda gli ultimi 10 anni di investimenti. Rispetto allo scorso anno, tale fondo è stato incrementato del 3%, e però contestualmente vi è stato anche un aumento delle persone detenute, per cui facendo un calcolo approssimativo, il costo per persona detenuta va a diminuire e quest'anno si aggira intorno ai 150 euro per persona detenuta. Tale budget si suddivide in una serie di grandi voci aggregate che al loro interno contengono ulteriori capitoli. Guardando esclusivamente alle voci aggregate, quella che ricopre maggiormente il budget dell'amministrazione medesima è dedicata alla polizia penitenziaria e che in particolare raggiunge quasi il 65% del totale dei fondi destinati all'amministrazione penitenziaria. Rispetto allo scorso anno, comunque, non ci sono stati stravolgimenti particolari. L'unica voce aggregata che ha subito una riduzione è stata quella relativa al personale amministrativo e ai magistrati, che si è ridotta di ben il 24%, che corrispondono a circa 90 milioni. La seconda voce di investimento a livello sempre aggregato che interessa il budget dell'amministrazione penitenziaria, quest'anno non è più rappresentata appunto dal personale amministrativo e magistrati, che adesso è all'8%, ma dalle politiche di investimento che riguardano l'accoglienza e il trattamento penitenziario, che è salita a rappresentare il 9% del totale del budget e quindi ad oggi ricopre il secondo posto come copertura di fondi. Ancora più nel dettaglio, sempre nell'ambito delle voci aggregate finora analizzate, emerge come aspetti di interesse da portare, insomma, che abbiamo ritenuto di portare all'attenzione la scelta di non ritrovare investimenti per il capitolo denominato per i ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, che era stato abolito lo scorso anno, la cui abolizione si è confermata quest'anno, e che non si prevede la reintegrazione neanche per il 2027 e il 2028. Ciò è una scelta di cui non si ravvisa la logicità, poiché se invece si guarda ai bilanci consuntivi, che invece analizzano nello specifico quante somme sono state poi effettivamente corrisposte per quella voce di costo, che viene pubblicato con ritardo biennale rispetto a quello annuale, per cui l'ultimo disponibile risale al 2024, che tra l'altro è l'ultimo anno in cui vi è stata una previsione di stanziamento per tale voce di costo. Il budget che vi era stato dedicato era stato incrementato e integralmente speso, quindi è difficile comprendere le ragioni per cui non si è scelto di non rinnovarlo. Un'altra voce di costo di particolare interesse è quella per la traduzione delle persone detenute, che rappresenta una tematica estremamente delicata, in quanto la traduzione, in particolar modo per questioni sanitarie, è carente in quasi tutti gli istituti penitenziari d'Italia, e ciò nonostante tale voce non viene incrementata, resta particolarmente scarsa, e anche qua ci si trova di fronte a delle scelte difficili che vengono fatte dai nuclei medesimi, che devono sostanzialmente scegliere se portare le persone in udienza oppure in ospedale. Questo in generale per quanto riguarda le voci più interessanti nell'ambito del budget a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, mentre un ulteriore punto di rilievo che si può portare all'attenzione riguarda le spese per le retribuzioni alle persone detenute, quindi che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale voce ha subito un incremento di circa 8 milioni rispetto allo scorso anno, e si è cercato di fare un calcolo che consentisse di comprendere, rispetto alle persone detenute che risultano lavoranti al 31 dicembre 2025, in quanto si concretizza questa retribuzione sulla base di tale voce di costo. Ed emerge come si parli di una retribuzione particolarmente bassa, sono circa 500 euro, poco più lordi, a persona detenuta lavorante. Anche qua, quindi, effettivamente, con un'analisi maggiormente specifica, emerge come sia particolarmente carente tale voce di costo. Contestualmente, accanto a questa, si analizza sempre la voce sulle spese da destinare per la cosiddetta legge smuraglia, quindi per gli incentivi alle imprese che assumono persone detenute. In tal caso, la voce si mantiene piuttosto costante nel tempo, con qualche lieve riduzione, e guardando ai consuntivi, emerge come non venga effettivamente spesa tutta. Quindi, qua ci si chiede se il tema sia che vi sia uno scarso interesse da parte delle imprese nell'usufruire di tali agevolazioni, o quanto più che forse il tema che merita un po' più di attenzione, se sia effettivamente e adeguatamente pubblicizzata e che quindi se le imprese siano a conoscenza che vi siano tali agevolazioni legate all'attività lavorativa che possono, della quale possono in qualche modo integrare all'interno del proprio personale. Guardando invece a un'altra parte del bilancio del Ministero della Giustizia, che afferisce comunque al grande tema dell'amministrazione penitenziaria, quello del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, che ricopre però un capitolo di bilancio diverso, quindi esce dal capitolo dedicato nello specifico al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e si colloca in una propria voce di costo con le proprie sottovoci. Ora, l'investimento dedicato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continua a diminuire, in particolare tra il 2024 e il 2025 si era già rilevata una riduzione del 4,5% rispetto all'investimento dell'anno precedente, che quest'anno, anziché essere in qualche modo ristrutturato, riequilibrato, è stato ulteriormente ridotto. Una riduzione quest'anno effettivamente molto bassa, si parla dell'1% circa, che però se si va ad aggiungere alla riduzione che vi era già stata mostra una tendenza preoccupante, che quindi si tende a investire sempre meno nell'ambito del Dipartimento della Giustizia Minorile. E inoltre all'interno di tale voce di costo dovrebbero rientrare anche tutti gli investimenti che riguardano le misure l'esecuzione penale esterna anche degli adulti in questo caso. E comunque si parla di un investimento che rappresenta circa il 6,6% del totale dei fondi destinati alla giustizia, anche questo in lieve riduzione rispetto allo scorso anno, quindi al 2025, in cui era il 3,7%. Guardando in questo caso alle voci aggregate, anche qui non si sono rilevati in realtà particolari stravolgimenti, ma una serie di riduzioni tra le varie voci. Quella che ricopre maggiormente l'intera voce di bilancio in questo caso riguarda che ha subito, diciamo, la contrazione maggiore è quella relativa alla realizzazione di nuove infrastrutture, che è stata ridotta addirittura del 60%, quindi parliamo di una percentuale particolarmente importante, mentre di contro un incremento interessante è stato registrato dalla voce relativa al trattamento e al reinserimento, con un incremento di circa il 15%. Però anche qua occorre fare attenzione, facendo un confronto con la stessa analisi dello scorso anno, che tra il 2024 e il 2025, dall'ultima voce, quindi questa relativa al trattamento, era stata ridotta del 17%, quindi è stata semplicemente reintegrata, non vi è stato un investimento reale volto a migliorare, diciamo, la situazione, tutte le varie spese che possono rientrare all'interno di tale voce. E mentre per quanto riguarda la suddivisione un po' di macro area, diciamo, nel bilancio del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, la voce maggiormente rappresentata è quella relativa al personale amministrativo e magistrato in questo caso, cui segue, secondo le spese di personale, per il personale di polizia penitenziaria. In tal caso, questa si tratta di una suddivisione che si è notato essere piuttosto, costante nel tempo.
4: Ringraziamo Francesca Stanizzi e anche ovviamente Paolo Aleotti, Riccardo Cucchi per essere stati ai nostri microfoni. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Continuate a farlo da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale

attivismo, primo attivismo di Trump, la diplomazia iraniana fa dei passi da gigante. E allora il giornale, comunque sempre a fianco degli Stati Uniti d'America, nell'analisi già Michele Sin scrive: per liberare Hormuz, lo stretto, serve il blitz militare e il diritto lo prevede. Ora che il diritto prevede un blitz militare, ma... E infatti andiamo a leggere, quindi, quell'operazione via terra per liberare lo stretto di Hormuz non dipende né dall'elezione del Mitter né dal prezzo della benzina. Deve invece, dice secondo il concetto di Michele Sin, cancellare gli errori commessi sul piano militare negoziale dal 28 febbraio in avanti. A Hormuz, dice, sono in ballo la libertà di navigazione e i commerci internazionali. Non imporne la riapertura significa regalare a Teheran il controllo di uno stretto di cui passa il 20% del greggio mondiale e buona parte dei fertilizzanti indispensabili a garantire gli approvvigionamenti alimentari di Asia e Africa. No, l'Occidente per niente. Ma non solo. Lasciare le cose come stanno significa anche fare carne di porco di una convenzione

è nella lista, è primo nella lista di quelli che vogliono uccidere. Tra soldi e rotta umanita, si torna a combattere per controllare lo stretto. La Repubblica Islamica punta al controllo dei transiti e colpisce chi passa davanti alle coste di Muscat. Da qui la nuova escalation. In fondo è la vera posta nel gioco mortale tra Stati Uniti e Iran, controllare lo stretto di Hormuz. Trump lo vuole libero da mine e pedaggi, come era prima della guerra, ma il regime di Teheran ormai ne ha scoperto la potenzialità ricattatoria. Perciò lo considera la leva con cui garantirsi la sopravvivenza. L'obiettivo è metterci le mani già adesso, imponendo regole e prezzi nelle more di un negoziato sul nucleare che va lento, senza quindi aspettare i 60 giorni previsti dal memorandum di intesa siglato il 17 giugno. E che stare alle parole di Trump è già carta straccia. Da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco sono transitate circa 800 navi, dato ricavabile dalle imbarcazioni che avevano il transponder acceso. Sembrano tante, però in realtà il ritmo pre-conflitto era di 130 passaggi al giorno, quindi poco. Nello stesso lasso di tempo che doveva servire alla diplomazia e ai tecnici dell'energia atomica per discutere e limare un accordo migliore di quello precedente del 2015, ci sono state quattro ondate di attacchi. E quindi questo è, mentre il negoziato quindi di 60 giorni sul nucleare stenta a decollare, si gioca la partita per il futuro pedaggio da far pagare a petrolieri e mercantili. Inutile dire, borse giù, petrolio corre. Questo è il titolone di pagina 9 di Repubblica. Occhi puntati sulle navi e il Fondo Monetario Internazionale, manco a dirlo, taglia la crescita. Il rischio di un'altra chiusura di Hormuz pesa sui mercati, il Fondo Monetario rivede al rialzo le stime dell'inflazione, ovviamente i carburanti hanno già cominciato a crescere di nuovo, ma vabbè, questo è ovviamente l'effetto di una causa molto più grossa. Sturm und Trump, titola questa mattina il manifesto, riaccende la guerra all'Iran nelle speranze israeliane di finire il lavoro. Vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Che ci raccontino la pillola indorata, beh, per i paesi europei in realtà non è stato un vertice win win, come direbbero i grandi manager. Israele è pronto a nuovi scenari bellici, strano. Israele, se non è pronto a nuovi, che fa? Se non fa la guerra, che fa? Tra Teheran e Libano, due libanesi vittime di raid aerei israeliani, sette i palestinesi uccisi a Gaza, perché continuano a morire come mosche in Libano e in cosa, però e in Palestina, ma c'è la tregua. È finito tutto, non ne parla praticamente quasi più nessuno. E allora ancora arrabbiato con la NATO, dall'Iran alla Groenlandia, il vertice di Ankara si chiude con il presidente USA all'attacco. Siamo pronti a difendere ogni centimetro della NATO, incluso il nostro territorio.

che non solo si è spostato in maniera più fascista, militarista verso i Pasdaran, ma anche ha acquisito grande consenso dal popolo in Unione dell'Unità Patriottica, tant'è che nelle grandi manifestazioni delle esequie di Khamenei sono viste anche alcuni dirigenti delle contestazioni democratiche di qualche mese fa. Oggi c'è la tumulazione finale di questi funerali. Ieri si era in Iraq, quindi siamo fuori dall'Iran. Altre manifestazioni oceaniche, Khamenei Amashahad è la tomba di Khamenei, accanto l'imam Reza, che è uno dei sciiti fondamentalisti iraniani, iracheni, la guida suprema uccisa degli USA nella città natale, simbolo degli sciiti, canti e slogan. Ancora una volta su questo interviene, sempre dal fatto quotidiano che sto leggendo, l'intervento di Daniela Ranieri, che ci racconta i funerali degli Ayatollah e del nostro Occidente. Perché noi, dice tra l'altro, che leggiamo i giornali più autorevoli, ci aspettavamo sì che gli iraniani scendessero in strada, ma per accogliere e festeggiare gli americani che li stavano liberando, bombardando le scuole, dopo aver eliminato fisicamente il tiranno che li opprimeva da 40 anni. Forse era un'allucinazione gli applausi alle finestre, il crollo del regime, la spallaglia Ayatollah, il ruggito di Israele per il regime Change, la nuova primavera a Teheran, il tracollo della tigre di carta ed altre meraviglie, parole testuali, testimoniate da analisti e politici liberazionisti e su di giri per l'operazione Epic Fury. Non bastava la famosa scossetta, la schicchiera, la scintilla per far rivoltare il popolo iraniano contro il regime che voleva costruirsi l'atomica? Guardate che non ci tocca ritirare fuori la complicità che, come ricorderete, fu vietata nel febbraio 2022 dopo l'aggressione russa all'Ucraina, quando anche solo alludere alla storia progressa della relazione tra i due paesi

Invece abbiamo dall'Irlanda: stop gli importi di beni e dalle colonie israeliane. L'Irlanda è il primo paese europeo a vietare l'importazione di beni dalle colonie israeliane illegali a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. A stabilirlo è una legge approvata il 7 luglio dalla Camera del Parlamento irlandese. Per la sua entrata in vigore manca solo la discussione in Senato, ma l'obiettivo del governo è completare il percorso legislativo prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. La domanda è...

0: del patto di stabilità con Guido Crosetto, ministro della difesa, che spinge a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, che si oppone. Quindi nel PD da Taruffi a Fassino, da Alfieri, ah sì, parliamo della quarta pelle riformista, immaginate voi.
1: Ah, siamo passati alla nostra roba interna?
0: Stiamo parlando del riarmo.
1: Ah, ecco. No, io volevo tornare un secondo al vertice NATO perché mi sono accorta che il Carlino oggi fa un'operazione che se non fosse che stiamo parlando di cose serie farebbe ridere. Perché in prima pagina titola «La NATO ritrova la sua unità, armi, Roma spende in casa». Vabbè, tanto per collegarci a quello che dicevi poco fa. Poi vai a pagina, mica tanto lontano, a pagina 2, quindi giusto apri il giornale, Trump che dice «Restiamo nella NATO». E il Ticun ricuce ma attacca la Spagna. E poi ancora andiamo a pagina 5 e ci dice: c'è un'intervista a Natalie Tocci, docente alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Bologna, che dice: i rapporti Europa-USA ha evitato lo scontro aperto, Trump pensa agli affari, il divorzio atlantico è realtà ma si cerca di non renderlo evidente. Quindi non si capisce come si concili questo con la NATO ritrova la sua unità, però questo bisognerà chiederlo ai titolisti, anzi a chi ha approvato i titoli del resto del Carlino. E ovviamente se guardiamo anche altri esteri prima di venire dalle parti di casa nostra e passiamo dalla Francia dove pare che Le Pen stia volando nei sondaggi.

questo è quanto. E poi c'è sempre l'America Latina, l'Italia, che è a dir poco ingrata. Perché racconta Luciano Vasapollo dal Faro di Roma, quando la solidarietà viene dimenticata, l'Italia vergognosamente si astiene sul blocco a Cuba, mentre il popolo cubano continua a pagare il prezzo di una guerra crudele, economica. Quindi, e questo è il quadro, e quindi pesa particolarmente la scelta dell'Italia di astenersi. Per non condannare questo blocco, un voto che appare incomprensibile alla luce della storia del rapporto tra il popolo italiano e quello cubano. Se i cubani non fossero così generosi come sono, domani stesso riterrebbero i tanti medici cubani che stanno operando per solidarietà in quella della Calabria che non ha la sanità. Questo, però, invece si va avanti così. E invece veniamo allora al tema della politica che si intreccia con la cronaca. Cioè la bomba a Siegfried Ranucci. Ora, prima di saperne di più sul perché, il per come, chi e quanto, sappiamo subito quale può essere il movente e comunque, a prescindere, qual è l'utilizzo, che è quello di Delenda e Report, questo è quanto. Approfittando dei più che discutibili amicizie di Ranucci, ma un conto è la professione, un conto sulle amicizie personali, il giallo del giornale, Ranucci il favore, ombre sulla bomba, e scoppia il caso Rai. Eccolo qua che tutto viene altro, questa sì è l'orologeria. Corsini della Disi della Rai, il conduttore ora deve spiegare. Mette in discussione Report, poi come fanno sempre questa gente, prima lo dice e poi ritrae il sasso. Comunque, questo è quello che l'avvito e l'accusa del sopralluogo. Andavo a trovare il mio amico, beh, effettivamente sono amici, che l'avvito andasse lì non era particolarmente sospetto in sé. La difesa davanti ai PM, nessun giallo, l'avvito si dichiara innocente, anche se le ombre sono tante. La procura vuole riascoltare il conduttore di Report e, se vogliamo, la conferma del ballon de sé che si sta costruendo sulla bomba. Vogliamo la verità, la vera bomba su Ranucci. Volevano facesse il premier. Una cosa che c'è solo la verità, che Ranucci era candidato premier del Campo Largo in Italia. Questo è quanto arriva. E poi possiamo libero e più esplicito. Coraggio Rai, ferma Ranucci. Quindi vediamo che l'obiettivo è quello di delegittimare la persona, che è un classico della destra, per fare l'operazione politica, cioè chiudere di fatto o addomesticare una trasmissione che è chiaramente scomoda. La vitola, la bomba non c'entra, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Siegfried in politica, questa è una cosa che rimbalza e viene presa anche da Alessandro Sallusti di Libero, troppe ombre per andare in onda, beh sì. È certo, Corsini deve spiegare, poi Viale Mazzini si spaventa e frena. Questo è quanto. Dunque, il direttore Corsini e Ranucci chiarisca, vero farlocca, la bomba era per lui, torna al Corriere. La reazione è casi inquietante, per ora, in questo momento è

0: all'arresto e quindi perché si dice che le motivazioni del GIP, che ha detto sì ai domiciliari, personaggio pericoloso e spregiudicato. Ecco, sentir dire questo di Mario Dinolfi mi può solo riempire il cuore, scusate, a prescindere dalla vicenda giudiziaria che poi vedrà il suo corso e si vedrà se è colpevole, innocente o metà e metà. Questo era così, tanto per.
1: Sì, ed è curioso che, per esempio, guardiamo il giornale Sempre Libero, perché è vero, primarie PD, reality arresto, la vita assurda di Mario Dinolfi. Si ricorda che...

momenti di tensione. In Piazza del Gesù, nel corso della manifestazione del Campo Largo, il gruppo di attivisti di Potere al Popolo ha gridato vita ad una protesta gridando vergogna e buffoni ai vari leader del centro-sinistra, Schlein incluse, impedendo ai relatori di parlare. Il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte ha tentato di mediare, e così pure il numero uno di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Il capo di Europa Verde, Angelo Bonelli, li ha apostrofati definendoli i migliori alleati di Meloni. I militanti di PD 5 Stelle VS hanno urlato fascisti agli omologhi radicali, che poi hanno lasciato il campo. Dopo qualche minuto la kermesse è ripresa. Questi sono scenari già visti che si commentano, ognuno penserà quello che vuole. Detto questo, la pagina della politica si sposta poi sui diritti, perché la destra, tanto più con Mannacci in campo come concorrente, pensa che l'unico modo per tirare sui bagagli i voti è dare addosso ai migranti. Migranti sfida il centrodestra sulle misure per i rimpatri.

0: passando per la campagna, appunto, ci spostiamo verso l'ambiente. E tu dicevi Bologna, Milano, siamo in pianura padana. Ok, vero, tutto giusto, è tutta fatta strana la pianura padana, e quindi praticamente diventa un catino di calore. Ma poi ci si aggiunge anche l'uomo, a parte le cementificazioni. Ricordiamo Seveso, l'incubo e il futuro, salviamo il bosco cresciuto sulla diossina. C'è questo articolo di Brunella Giuvara che appunto descrive un ritorno nella cittadina della Brianza, teatro nel 76 di una delle più gravi catastrofi ecologiche della storia. Sta uscendo, appunto, si è creata una foresta, però ovviamente si cerca sempre di andare a rovinare quello che la natura ha creato. Stanno tagliando un pezzo di bosco, 3200 tra alberi e arbusti. Gli attivisti di Sinistra Ambiente, MEDA, Lega Ambiente e Seveso Futura hanno anche fatto appello al presidente Mattarella. Il parco viene violato dal passaggio dell'autostrada che lo priverà di 2 ettari. Ma non si chiude qui la questione, perché abbiamo che la Lombardia punta sui data center, l'affare che divora risorse e territori. 86 impianti già attivi, altri in fase di progettazione. Sabato la prima protesta in provincia di Pavia. Alla Chiarella, appunto in provincia di Pavia, sabato ci sarà questa manifestazione organizzata dal comitato di Ciarlasco, ultimo atto di un processo di organizzazione dal basso contro la diffusione incontrollata di data center che dai mesi coinvolge l'intero territorio della Lombardia. Vi do un dato che ci dà nel sommarietto anche il manifesto. Alla Chiarella, il campus più grande d'Italia, consumerà energia come l'intera Bologna, così, tanto per, ed è solo uno. Ma l'extraterrestre, a proposito di questo, ci dice: arrangiatevi e patite. Dal governo sonni profondi sugli eventi estremi. Secondo la Commissione europea, l'Italia dovrebbe investire almeno 10 miliardi all'anno per l'adattamento climatico, ma le 630 azioni previste dal piano nazionale approvato quasi 3 anni fa sono rimaste lettera morta, nonostante molte siano a costo zero. Lega Ambiente dice: manca la volontà politica, un classicone, ma ce ne eravamo accorti. Intervista all'urbanista di fama mondiale Andrea Schipar, esperto di rigenerazione urbana: ci vuole più natura in città, con infrastrutture e servizi gratuiti. E poi c'è un articolo su quello che i comuni stanno facendo. Si parla delle famose isole climatiche di Bologna, ma si parla anche di Genova, perché a Genova il comune ha deciso nel proprio piano urbanistico di avviare un progetto di depavimentazione. Riguarda aree urbane, parchi gioco e cortili scolastici. Intervento fondamentale, ma anche tanto raccontato, perché ancora unico. Un puntino, come ricorda Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
1: E prima di passare all'ultimo servizio, qualche notizia: morti sul lavoro. Notizie di questa mattina: esplode una fabbrica di fuochi d'artificio. Una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgogno Rose, siamo nel Reatino, in una fabbrica di fuochi d'artificio. 2 morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo dei 3 lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri 2 sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui sono morte 3 persone, padre e 2 figli, tutti di Avezzano. Siamo qui invece in Abruzzo. Ancora però, altro scoppio, questa volta per una fabbrica militare, con un morto. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disinfettazione delle munizioni militari. È morta una persona, un'altra è rimasta ferita. Succede questa volta a Casalbordino, siamo nel Teatino, cioè a Chieti. La fabbrica italiana è stata ceduta recentemente a una società che sembrerebbe turca, sembrerebbe perché quando è talmente opaca la cosa che sembrerebbe col condizionale. Ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti, e in dicembre 2020, sempre per esplosione, erano morti altri 3 dipendenti. Ma essendo militari, tutto va bene, ma dalla Marchesa. E poi parliamo dei treni che continuano la Via Cruce, stavolta treni in tilt in Calabria per sabotaggi. Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro, Lido, Taranto, Sibari, Paola e Cosenza Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto un comunicato di Rete Italia. Naturalmente, per dire agli attentatori sciocchi, ci pensa già Salvini a fermare tutto, ma insomma questo è quello che leggiamo. Poi c'è l'ultimo servizio.
0: Sì, l'ultimo servizio, parliamo di Genova, il 25esimo anniversario, il 14 luglio uscirà in libreria la terza edizione riveduta e integrata di Nessun Rimorso, il fumetto collettivo sul G8 di Genova promosso da Supporto Legale. Ne abbiamo parlato con Marina Pagliuzza e con questa intervista vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Città Fujiko e vi diamo appuntamento per la rassegna stampa a domani alle 9.30.
2: Questa è una terza edizione, la primissima edizione di questo fumetto. In realtà uscì negli anni in cui, diciamo, c'erano i processi in corso contro i manifestanti e in cui il Supporto Legale faceva un lavoro davvero molto puntuale e quotidiano e approfondito necessariamente sulla raccolta fondi, oltre che sul resto. Il Supporto Legale è un collettivo di attivisti che per tutta la durata dei processi si è affiancato, diciamo così, agli avvocati e alla segreteria legale e si è fatta carico di seguire i processi, produrre quelli che sono stati i materiali, lavorare quelli che sono stati i materiali processuali che sono serviti a difendere la posizione degli attivisti. Alcuni di noi sono stati anche proprio coinvolti come periti, diciamo così, all'interno del meccanismo processuale e tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo farci carico e confrontarci con questo mondo che davvero non ci apparteneva assolutamente. E in tutto questo, oltre a tutto questo, è stato fatto per anni e anni un lavoro quotidiano di comunicazione e quindi di mantenimento dell'attenzione e anche della memoria, e nello stesso tempo è stato fatto anche un enorme lavoro di raccolta fondi perché i processi costavano veramente un sacco di soldi. Quindi all'interno di questa raccolta fondi, che è stata fatta di concerti, di CD musicali, di tantissime cose, di serate in giro eccetera eccetera, è stato editato anche la prima versione di questo librone collettivo, che ormai è veramente un librone, e che poi abbiamo deciso di rifare, riviste corretto, nel senso che abbiamo aggiunto tantissimo materiale appunto 5 anni fa, e quest'anno ancora una volta abbiamo deciso di rifarlo e creare una terza edizione. In parte perché è finito e quindi ci sembrava il caso di ritirarlo fuori, ma ogni volta che rifacciamo un'edizione comunque non riusciamo a tenerci evidentemente, e quindi anche questa volta in realtà è quasi una terza puntata, nel senso che comunque ci sono tantissimi materiali nuovi, tantissimi disegni nuovi, abbiamo coinvolto anche dei disegnatori che non avevamo, delle disegnatrici che non avevano partecipato per mille motivi, anche banalmente dei motivi di età, alle edizioni precedenti, e ci sembra che sia venuto fuori un gran bel lavoro che siamo molto contenti di condividere.
3: Tra i vignettisti che hanno collaborato, il nome più celebre per notorietà è quello di Zero Calcare, ma ce ne sono tanti, vogliamo ricordarne qualcuno?
2: Assolutamente, Michele è un compagno e un amico anche a questo punto, veramente dal primo momento, da quando sicuramente non aveva la visibilità che ha attualmente, però continua perché poi Michele è così, perché è realmente una brava persona, non so come altro dire, a collaborare e a fare cose con noi, e noi ne siamo molto contenti e gli vogliamo molto bene, credo proprio che sia una roba reciproca. Nello stesso tempo all'interno del fumetto sono passati tanti altri nomi, ci tengo a citarne almeno 3 di quelli nuovi, perché appunto ci piace molto questa cosa che ci siano dei disegnatori che non hanno mai partecipato e che invece spuntano in questa edizione, e quindi citerò Antonio Pronostico, Martina Serrizzu e poi, visto che siamo a Bologna, Clary Pope, che davvero possiamo dire che appartiene a circuiti da cui veniamo anche noi in qualche modo, che ci fa particolarmente piacere, lo dico da bolognese, insomma da bolognese da adozione, ecco.
3: Ci sarà una presentazione ovviamente all'interno delle iniziative di Genova, ci sarà qualcosa anche qui a Bologna?
2: Sì, ci sarà una presentazione il 16 a Genova e stiamo lavorando a una presentazione in realtà a settembre a Bologna, perché vorremmo che fosse una data in cui anche chi magari vive Bologna quasi tutto l'anno ma poi torna a casa durante l'estate possa essere coinvolto, e quindi abbiamo fatto questa scelta di spostare la presentazione su Bologna a settembre e vi faremo sapere quando.
4: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
7: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
8: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Sicurezza sul lavoro nel Fiorentino. Un uomo è morto all'interno di un cantiere, sarebbe stato colpito da un macchinario. In Abruzzo una vittima per un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni. Negli scorsi anni in quello stabilimento c'erano state due stragi in situazioni simili. In Iran 14 vittime dopo la seconda notte consecutiva di attacchi da parte degli Stati Uniti. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. La crisi della Volkswagen in Germania, rischio 4 impianti e fino a 50.000 posti di lavoro. Oggi l'azienda esamina il piano di ristrutturazione. In corso la mobilitazione di sindacati e operai che denunciano solo i lavoratori pagano la mancanza di una vera strategia industriale. A Milano si indaga sull'incendio scoppiato in un magazzino della Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro. Il comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 500 metri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo, invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con 6 vittime complessive causate, anche in quei casi, da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy. Carlo Petaccia è il segretario provinciale generale della CGIL di categoria.
1: Come è successo, come è avvenuto, non trapela nulla. Personalmente mi sto da Pescara, mi sto recando lì per capire bene, perché insomma abbiamo fatto da poco un incontro in regione per permettere alla nuova società di ripartire con le forme previste dalla legge, insomma. Però la dinamica di come è successo non trapela nulla.
0: Com'è possibile che in pochi anni si siano ripetute esplosioni così gravi in quella stessa azienda?
1: Quando mi riguarda c'è una sola motivazione: poca attenzione alla sicurezza. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto altamente pericoloso, però è pur vero che se si permettono di far lavorare questo tipo di attività, credo che ci siano le condizioni per la sicurezza per attivarla. Io credo che se sono successe queste tre, a mia memoria, tre incidenti gravi, ma mi dicono anche prima ci sono stati anche altri incidenti, credo che sia legato anche alla poca attenzione sulla sicurezza.
0: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere stamattina i pompieri, mentre l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. L'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto resta valido nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo. Da capire cosa lo abbia causato, la procura ha aperto un'inchiesta. Nel Golfo Persico prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la seconda notte consecutiva raid aerei americani hanno colpito il sud del paese con un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi nei paesi della regione. Vediamo i dettagli con Sara Milanese in studio.
2: Sì, buongiorno Andrea. Non accenna quindi a smorzarsi la tensione in Medio Oriente. Il Pentagono ha detto di aver colpito la notte scorsa 90 obiettivi militari in Iran. Secondo le autorità iraniane è stato danneggiato anche un ospedale. Le ultime due ondate di attacchi da parte degli Stati Uniti hanno ucciso almeno 14 persone, ne hanno ferite quasi 80, dice Teheran, che accusa Washington di crimini di guerra. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei, in programma stamattina rimandata di 8 ore proprio a causa dei bombardamenti. E nell'ultima ondata di attacchi Teheran ha risposto questa mattina all'alba con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait. In tutto detto questo, il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz è tornato ai livelli minimi. Non è chiaro in questo contesto se il prossimo round negoziale tra le delegazioni dei due paesi, previsto sabato in Pakistan, resti confermato. Il conflitto infatti sembra ormai deflagrato. L'incontro però non è stato formalmente annullato. Donald Trump, che ieri aveva decretato la fine della tregua, ha detto che il dialogo resta aperto, e per il momento è tutto.
0: Grazie Sara. La Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Der Spiegel nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza per esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. I primi 2 stabilimenti saranno chiusi nei prossimi 5 anni, ma già entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici dell'azienda, i lavoratori, le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
3: A marzo si era già parlato di circa 50.000 tagli. Questa è un'integrazione fino ad arrivare nei prossimi anni a circa 100.000 tagli, che è la chiusura di 4 stabilimenti. C'è da considerare che in Volkswagen lavorano circa 670.000 persone, di cui 280.000 in Germania. Volkswagen ha perso molto mercato sia in Germania che all'estero per diversi fattori, quindi lo scopo è quello di contenere i costi e cercare di tornare ad essere competitiva. IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedesco, uno dei più grandi in Europa e il più potente in Germania, sta organizzando delle proteste, in quanto il sindacato sostiene che non si possono ridurre i costi scaricandoli completamente sui lavoratori, anche perché il sindacato, come molti altri in Germania, ritengono che la crisi di Volkswagen arrivi da investimenti sbagliati, da una strategia industriale sbagliata, e Volkswagen rimane un po' indietro sull'innovazione, sull'elettrico. Le macchine, le automobili cinesi riescono ad essere molto più competitive, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche della tecnologia.
0: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027. Nonostante la condanna in secondo grado nei giorni scorsi sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36%. Il servizio da Parigi.
4: Marine Le Pen, giudicata colpevole di aver istigato, organizzato e diretto un sistema premeditato, duraturo ed efficiente di appropriazione indebita di fondi pubblici, nello specifico quelli del Parlamento europeo. Detta altrimenti, di essere stata capo di un'associazione a delinquere, condannata senza se e senza ma, in primo grado e in appello. Eppure Marine Le Pen, candidata all'elezione presidenziale della primavera prossima. E malgrado il sarcasmo opportuno, per non dire legittimo, dei suoi detrattori che denunciano il partito che pretendeva avere la testa alta e le mani pulite, oggi con le mani sporche, la testa bassa, i primi sondaggi fatti d'urgenza dopo il suo annuncio di candidatura martedì sera la incoronano come la grande favorita del primo turno al 36%, in aumento significativo e immediato di 4 punti. Gli stessi sondaggi che danno il candidato di centrodestra Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron, al 19% e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, al 15%. Insomma, fiato alle trombe e avanti tutta per la pregiudicata Marine Le Pen, che sbandiera un programma nazionale autoritario per una giustizia più reattiva, severa e intransigente, pene più dure e irriducibili e più gente in carcere. Ironia della sorte, a proposito di giustizia più reattiva, i giudici della Corte di Cassazione hanno annunciato fare tutto il possibile per giudicare il ricorso in Cassazione sospensivo della pena presentato da Marine Le Pen entro aprile, prima della scadenza elettorale. E dunque, in caso di rigetto del ricorso di Marine Le Pen a qualche giorno dal primo turno, la candidata dovrebbe scontare la pena e indossare per la fine della campagna un molto ingombrante braccialetto elettronico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Italia, alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia hanno annunciato procedure accelerate per 2 leggi che riguardano l'immigrazione. La prima, presentata dal partito di Salvini, elenca una serie di reati che impedirebbero di ottenere la cittadinanza italiana e altri che porterebbero a perderla. La seconda, sostenuta dal gruppo meloniano, tocca sia questo tema sia quello delle espulsioni, ipotizzando di far scontare nei paesi di origine

0: tutto vuole, aumentando consensi in vista delle politiche. E così, volenti o nolenti, Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini si trovano costretti alla rincorsa. Ma se per la Presidente del Consiglio questa è un'opzione tra le altre, per il leader leghista sembra essere la strada obbligata, se non vuole che la sua carriera politica volga inevitabilmente al tramonto, stretto tra la concorrenza spietata di Vannacci e il malumore dell'ala nordista della Lega. La strategia di Salvini è chiara e la si vede anche nel cambio di tattica usata nella sua propaganda social, dove sono tornati toni più aggressivi e addirittura il termine ruspa, simbolo dell'età d'oro salviniana. Il capitano da qui al termine della legislatura deve recuperare consensi e popolarità, e visto che non potrà farlo dall'agoniata poltrona del Viminale, dove appare improbabile se non impossibile che Meloni gli permetta di tornare, lo dovrà fare calcando la mano sul tema a lui più caro, quello dell'immigrazione. Ma sembra un campo sempre più affollato, dove sarà difficile ritagliarsi un ruolo da protagonista.
1: Entro 6 mesi il Ministero dell'Interno dovrà portare a termine una ricognizione della situazione nei CPR, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale e all'analisi degli episodi critici che si sono verificati con maggior frequenza negli ultimi 5 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto un nuovo ricorso sui centri di permanenza per i rimpatri presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui fa parte l'avvocato Salvatore Fachile.
2: Questa è la seconda puntata della serie. Un mese fa abbiamo ottenuto una sentenza molto importante da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto il nostro ricorso, in cui lamentavamo che il capitolato di spesa per i CPR, quel quadro dell'appalto che serve per dare la gestione dei CPR a dei soggetti privati su cui basare l'appalto, era privo di regole precise da imporre all'ente privato che va a gestire. Questo crea inevitabilmente

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.

0: Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
0: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
0: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
0: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
6: Ciao ragazzi, sono Busto dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ciao!

0: Ricca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: nei giorni più tristi.
1: Rieccoci, seconda puntata del nostro format estivo. Signore e signori, l'estate è servita ed è Rosario che vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1, anche dal DAB in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, e poi ovviamente dalle app e dal nostro sito. Oggi c'è Marco.
2: Ciao Rosario, ciao a tutte e tutti, buon giorno.
1: Allora sì, infatti buon pomeriggio, qui caro Marco, l'estate sempre più caliente, temperature
2: miseria,
1: che lievitano e vabbè, dovremo resistere, noi cercheremo di portare un po' di frescura con la nostra.
2: Ma noi la portiamo la nostra frescura e andiamo avanti anche nonostante il caldo, nonostante l'estate, Rosario, non ci fermiamo, l'estate è servita.
1: Allora, intanto abbracciamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, salutiamo la nostra redazione e soprattutto il nostro Paolo, che beato lui si starà godendo il mare chissà da quale parte d'Italia.
2: Non me lo ricordo dove è andato.
1: Io credo che dovrebbe essere tra l'Abruzzo e la Calabria, so che insomma ha in vista la tappa di Riace, quindi insomma sarà da quelle parti.
2: Ma sì, si mangia bene, si beve del buon vino, si sta da Dio.
1: Tornerà carico a
2: come una molla.
1: A molla, gestirà lui tutto il resto della trasmissione. Caro Marco, però presentiamo la trasmissione e poi diciamo due cose. Abbiamo ospite, già l'abbiamo qua in studio, Fabrizio di Officina, che ci presenterà un laboratorio musicale e ascolteremo in anteprima anche un brano musicale che hanno prodotto i ragazzi di questo laboratorio. E poi nella seconda parte, vedi, il welfare ce l'abbiamo nel sangue, non ne possiamo fare a meno, andremo a parlare del mondo della scuola, tanti decreti che stanno veramente rendendo difficile la vita dell'insegnamento, della libertà di insegnamento, e ce ne parlerà Emanuela, una maestra che fa parte di una rete nazionale che lei ci presenterà, dove ci parlerà soprattutto di una proposta di testi da adottare, dei test alternativi. Comunque non spoileriamo nulla.
2: Però sicuramente c'è, insomma, se anche leggendo un pochino sul tema e sull'argomento, la situazione è agghiacciante.
1: Sì, insomma, non è per nulla rose e fiori visto quello che sta proponendo il caro ministro Valditara. Siamo tornati sempre un po' indietro negli anni. Dunque Marco, però andiamo avanti e diciamo due cose. Domani serata c'è una serata che c'è DJ Rox,
2: il nostro DJ,
1: esatto,
2: preferito, insieme ai Dopamina.
1: Esatto, insieme ai Dopamina saremo alla casa di quartiere Scipione del Ferro. Fujiko in Session ritorna a Bologna dalle 19 alle ore 23. Insomma, chi volesse passare per ascoltare un po' di buona musica, sempre ben accetto.
2: È un appuntamento che non si può mancare, questo.
1: Assolutamente, non si può mancare. Torniamo a Bologna dopo anni. Ma attenzione, Marco, perché domani c'è tantissima roba. E in mezzo a questa tanta roba c'è anche la festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko, i 300 scalini, la seconda festa dell'estate, quindi dopo quella che c'è stata alla Montagnola, quindi insomma anche questo è un evento che vi invitiamo a partecipare.
2: E al quale anche a questo non si può mancare.
1: Non si può mancare, 50 anni, potete fare alla spola, quindi tra i 300 scalini e la Casa Scipione del Ferro. Bene Marco, io direi che siamo pronti per la nostra pausa musicale e poi sentiamo che cosa c'ha da dire Fabrizio riguardo a questo laboratorio musicale. Calypso Ross, Calypso Blues.

0: Ed eccoci, come promessa abbiamo qui ospite in studio Fabrizio che fra l'altro è anche un musicista, adesso abbiamo scoperto così a microfoni spenti le sue attività, suona con diversi gruppi, però intanto lo presentiamo. Fabrizio, benvenuto nella nostra trasmissione.
1: Grazie Rosario, buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico.
0: Allora Fabrizio, prima di raccontarci del tuo laboratorio, insomma, dici cosa fai nella vita e come sei arrivato poi ad Officina e a realizzare poi questo laboratorio.
1: Molto molto volentieri. Allora, niente, Rosario, è un po' un film già visto. Io sono calabrese e negli anni in cui mi diplomavo c'era un po' il mito della di Bologna come città in cui poter incontrare persone, personaggi affini, e quindi il sogno, quello di mettere su una rock band, pulsava forte. Così è stato, quindi io sono arrivato qua per studiare psicologia e musicoterapia dopo, e ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare lungo il mio percorso dei musicisti eccezionali con i quali nel 2009 abbiamo formato i Nuyu, che a oggi sono ancora all'attivo, 7 dischi, più di 450 concerti tra Italia e all'estero, e anche quest'estate saremo belli impegnati. Chiaramente questo sogno nel cassetto, in realtà a livello parallelo c'erano appunto anche altri progetti, altri bisogni, e quindi lavoro nella formazione professionale da 15 anni. Prima ho fatto il giro delle cooperative sociali, delle comunità per minori, educatore prima, coordinatore dopo, finché appunto non sono arrivato alla formazione professionale, e sono 3 anni che ho il piacere di lavorare al centro di formazione professionale Officina di Via Scipione del Ferro 4, dove sono tutor formatore e conduco il laboratorio Officina Musicale, che sostanzialmente è un laboratorio espressivo all'interno dell'antidispersione scolastica. E in questo laboratorio ogni anno metto su una piccola band attraverso la tecnica del songwriting, che è una tecnica musicoterapica, e scriviamo una canzone a più mani che dopo andiamo a registrare studio di registrazione.
0: Ce l'abbiamo, fra l'altro questa canzone la sentiremo, Fabrizio, quindi in anteprima, immagino, in radio ovviamente.
1: Sì, adesso noi l'abbiamo pubblicata di recente, perché insomma dopo giriamo anche il videoclip ed è sicuramente un prodotto importante da far un momento di restituzione a chi ha partecipato al laboratorio, però diventa anche, diciamo, un buon modo per vedere un po' l'offerta formativa che il nostro centro di formazione appunto offre.
0: Infatti Fabrizio l'abbiamo invitato proprio perché eravamo curiosi, noi che facciamo spesso laboratori in radio, di insomma conoscere questo laboratorio musicale. Infatti mi sono curioso di sapere anche che tipo, che ragazzi sono, maschi, femmine, da dove vengono, stranieri, italiani.
1: Allora, la nostra utenza è bella colorata e noi insomma
0: variegata.
1: Molto molto, siamo orgogliosi di questo, e chiaramente il nostro lavoro, la nostra mission ha sicuramente come obiettivo quello di includere più persone possibili e dopo cercare chiaramente di trovare un percorso idoneo. Il laboratorio musicale si tiene al pomeriggio ed è rivolto a tutti gli studenti di tutti i nostri 5 profili. Faccio una carrellata velocissima: noi abbiamo il profilo degli elettrici, dei meccanici, i termoidraulici, poi abbiamo l'operatore punto vendita e poi abbiamo l'operatore della promozione dell'accoglienza turistica, di cui io sono tutor. Quindi facciamo questa proposta a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della nostra scuola, e liberamente possono candidarsi e fermarsi una volta a settimana di pomeriggio per partecipare a questo laboratorio.
0: Quanti partecipanti ci sono stati?
1: Allora, mediamente vedo passare una ventina di ragazze e ragazzi, poi qualcuno decide di farlo tutto, e qualcun altro, adesso Rosario, io adesso non è che io sia molto anziano, però gli anni avanzano, e allora c'è qualcuno che mi dice: prof,
0: siamo diversamente giovani,
1: bravo, grazie Rosario. Mi dicono: prof, però è una roba cringe fare una canzone per la scuola. In realtà io quando lo propongo dico sempre che è sicuramente un primo modo per mettersi in gioco, e per molti dei miei, dei nostri allievi è la prima volta che vanno in uno studio di registrazione, c'è il fonico, c'è il computer, le cuffie, l'insonorizzazione, il microfono professionale, quindi è una primissima esperienza. Sono 15 anni che conduco questo laboratorio, il primo officina nel 2017. Dopo vedo i ragazzi che si incuriosiscono, prendono confidenza col fonico, col Mimmo Crudo, che salutiamo affettuosamente, e gli dicono: sai Mimmo, ho delle canzoni, ma non è che potrei venire a registrarle da te. Quindi dopo c'è anche una sorta di ponte tra quello che è l'attività musicale della scuola a quello che può diventare una passione.
0: Esatto. Allora invece io direi che possiamo presentare il brano, perché ci è venuta tantissima curiosità e quindi vogliamo sentirlo.
1: Assolutamente sì, senza fare troppo spoiler, il titolo è in inglese perché ho degli studenti che parlano l'inglese, poi chiaramente dall'accento vi accorgerete che non sono proprio originari dall'Inghilterra, i rapper sono autori dei propri testi e quindi cosa dire, buon ascolto con Learn How to Let Go.

0: Complimenti, complimenti a questi ragazzi, hanno veramente realizzato un bellissimo brano, un bellissimo prodotto. Fabrizio, veramente complimenti anche a chi ha lavorato con questi ragazzi.
1: Grazie, condivido, sono stati eccezionali, sono state bravissime, bravissimi. E io li ringrazio, perché è chiaro che sono lì a condurre il laboratorio, però adesso, senza fare della retorica, imparo tantissimo da loro, quindi grazie.
0: Assolutamente, se lo meritano. E fra l'altro un'altra curiosità mi è venuta da chiederti, ecco, ma i testi sono realizzati da loro? Cioè loro quale parte realizzano nella produzione musicale?
1: Allora, Rosario, il laboratorio è chiaro che bisogna tenere in conto un po' di flessibilità. Ogni volta incontro un gruppo diverso e cerco di valorizzare i punti di forza di questo gruppo che incontro. Quindi c'è tutto un lavoro di brainstorming su scegliere che base realizzare, che beat utilizzare e che strumenti ad aggiungere. L'anno scorso avevo un chitarrista, quest'anno avevo un ragazzo che suonava le tastiere, un carissimo collega Chris, che saluto, che conduce il laboratorio insieme a me, suona il sax, lo porta a disposizione, perché insomma dopo magari rapidamente vi spiego un po' come è strutturato il laboratorio. E abbiamo scoperto che è provato che per far uscire un suono dall'ancia del sax ci voglia del tempo, magari anche dei giorni. Incredibilmente, durante il laboratorio sono 2 anni che becchiamo qualcuno che invece riesce a farlo suonare sin da subito. Allora, quindi questa è un po' la parte musicale. Poi si dà una consegna sull'argomento, battezziamo un argomento di cui parlare. E dopo, un po' come anticipavo prima del lancio del brano, i rapper sono un po' più autonomi, sono autori dei loro testi. Chi canta i ritornelli mi butta giù dei versi che poi insieme mettiamo in musica adattando melodia e metrica.
0: No, veramente complimenti, perché si vede che c'è un lavoro proprio collettivo importante dietro. Prima di concludere, perché il tempo purtroppo in radio è tiranno e i nostri minuti vanno a terminare, fate un altro laboratorio a settembre, chi volesse partecipare come può fare?
1: Allora, qualche info. Sì, il laboratorio, diciamo, è diventato un buon punto di riferimento per il nostro centro e noi siamo contenti di ciò, per cui l'anno scolastico 2026-2027, che partirà dal 15 di settembre mi pare, tendenzialmente un mese dopo iniziamo a proporre le attività pomeridiane, anche per favorire momenti di socialità e dare la possibilità agli studenti e alle studentesse di tutte le classi di confluire in una classe dedicata al laboratorio musicale. Quindi nascono delle amicizie significative che possono sicuramente contribuire anche al risultato finale, che ricordo per quanto riguarda proprio il laboratorio musicale, è chiaro che si arriva un prodotto finito che è una canzone, ma è il processo quello che ci interessa, è l'evoluzione che porta poi a quella canzone.
0: Quindi il lavoro che ci sta dietro che poi porta, esatto, al prodotto, perché poi la soddisfazione anche di arrivare al prodotto finale. Fabrizio, noi ti ringraziamo tantissimo, ci vedremo presto, perché invece magari ti inviteremo per parlarci dei Nuyu qui in trasmissione.
1: Ma molto volentieri, buona estate, ancora grazie per l'invito, approfitto per ricordarvi che su YouTube trovate anche il videoclip della canzone Officina Musicale, e magari andate a rispolverare anche Under the Red Sky, realizzata l'anno scorso, che è praticamente una rivisitazione di Bella Ciao.
0: Grazie ancora, Fabrizio.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Grazie.

0: signori e signore, l'estate è servita. Rieccoci qua, questo è Scialla di Eugenea, tratto dal loro ultimo lavoro, perché noi vi proponiamo anche qualche novità musicale, qualche nuova uscita. Allora, caro Marco, sentiamo se abbiamo in linea Emanuela. Emanuela, sei con noi?
1: Ciao, ciao, buonasera, eccomi.
0: Ciao Emanuela, benvenuta nella nostra trasmissione. Emanuela è una maestra e fa parte della rete scuola pubblica, ho detto bene?
1: Esatto, la rete scuola pubblica, sì, che è nata nella primavera del 2025.
0: E noi partiamo subito con questa domanda, infatti.
1: Sì.
0: Dici quando è nata questa rete nazionale, come è nata anche e chi ne fa parte?
1: Allora, questa rete è nata nella primavera del 2025, quando è stata pubblicata la bozza delle nuove indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo. Di questa rete fanno parte il Movimento di Cooperazione Educativa, quindi l'MCE, e anche tante altre realtà sindacali e associazioni. Questo movimento si è formato perché diciamo, quando è stata promulgata questa bozza, chiaramente ci sono stati molti punti che sono sembrati poco irricevibili, nel senso che queste nuove indicazioni nazionali rappresentano un passo indietro rispetto a decenni di anni di ricerca pedagogica. E purtroppo, nonostante le proteste, la commissione ministeriale non ha avuto intenzione di cambiare orientamento, e da questa consapevolezza è nata la necessità di creare un coordinamento dal basso tra docenti, associazioni, sindacati, genitori, studenti ed educatori, che fosse capace di informare sia i collegi docenti che la cittadinanza e di promuovere forme concrete di resistenza e di dissenso.
0: Insomma, la scuola rimane sotto attacco, Emanuela, non mi sembra che proprio viva un bel periodo, oltre che tutti poi gli altri servizi, tra cui quello che ci occupiamo noi, che è il welfare.
1: Esatto, è un momento molto
0: difficile. Senti, qui io leggo insomma delle nuove indicazioni nazionali. Che cos'è che esattamente non vi convince? Cioè, entriamo nel merito.
1: Sì, in queste nuove indicazioni nazionali abbiamo trovato non soltanto una revisione tecnica dei curricoli, ma proprio un progetto più ampio di ridefinizione politica della scuola pubblica, in una chiave molto apertamente ideologica e sempre più autoritaria. Tra l'altro, proprio l'MCE ha ricordato che le indicazioni del 2012, che erano state revisionate nel 2018, rispondevano al paradigma della complessità e alla dimensione diciamo più ampia, mondiale, dei problemi, mentre queste nuove indicazioni vanno proprio nella direzione opposta. Intanto, sul piano dei contenuti, il documento rimuove autori fondamentali del pensiero critico, materialistico e laico. E la narrazione storica è sempre autoreferenziale, identitaria, con al centro l'Occidente e il cristianesimo, che vengono presentati come uniche fonti del pensiero civile.
0: Torniamo al Medioevo, scusa, faccio una parentesi.
1: Esatto. Esatto. In pratica le indicazioni tornano a un insegnare l'Italia in un senso celebrativo e acritico, escludendo anche le narrazioni, le voci alternative, il multiculturalismo, ignorando il milione di bambine e bambini che sono presenti nelle nostre scuole e che provengono da famiglie non italiane. Quindi, insomma, a parte questo, si ritorna dalla testa ben fatta, cioè quella che promuove il pensiero critico degli studenti.

0: viene formalmente riconosciuta, ma sostanzialmente subordinata a un curriculum nazionale.
1: Diciamo, Emanuele, che sembra insomma si adatta perfettamente alla situazione che abbiamo adesso in Italia, diciamo così.
0: Esatto, perché questo va di pari passo con la stigmatizzazione anche dei docenti che si sono espressi su temi politici, con la repressione delle emozioni sulla Palestina, o qualunque diciamo pensiero che possa porsi in maniera critica.
2: Se non sbaglio, infatti c'era stata quella proposta, no, di segnalare tutti gli insegnanti,
0: esatto,
2: tra virgolette di sinistra, no? Comunque.
0: Esatto, sì. La direzione è proprio quella, anche il DDL Valditara, che ha fatto sparire l'educazione sesso-affettiva nelle scuole,
2: esatto, sì,
0: dell'infanzia e primaria. Con la subordinata al consenso dei genitori nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e quindi insomma fa tutto parte, diciamo, di un piano politico.
2: Mi viene da ridere, perché noi critichiamo, no, l'Iran o altri paesi che limitano la libertà, ma mi sembra che poi andiamo verso quella direzione, no?
0: Quindi
2: esatto, c'è questa contraddizione.
1: Autodeterminiamoci, ma come vogliono loro.
2: Esatto, esattamente.
0: Certo.
2: Senti,
0: certo.
2: Emanuela, giustamente tu ci hai fatto un po' un quadro di qual è la gravità della situazione, ma in tutto ciò che cosa avete fatto? Ci sono state mobilitazioni? Avete insomma alzato la testa?
0: Sì, allora le mobilitazioni sono state tante, tra convegni, assemblee, presidi, iniziative di piazza, e c'è stato anche la promozione di uno sciopero del 6 al 7 maggio, e anche c'è stato anche lo sciopero degli scrutini, che è stato indetto da USB, degli scrutini finali per gli istituti tecnici, perché anche lì fa sempre parte di questo, diciamo, quadro sconfortante anche la riforma degli istituti tecnici, che è stata introdotta nel febbraio del 2026, approvata a iscrizioni già concluse, quindi le famiglie che degli alunni che frequenteranno l'anno prossimo il primo anno degli istituti tecnici hanno di fatto iscritto i propri figli a un corso che non era quello che era stato presentato loro durante gli open day, ecco. Quindi la scuola che cambia va verso vuole modellare l'offerta formativa sulle esigenze delle aziende del territorio, spariscono orari di discipline fondamentali, questi docenti non sappiamo come verranno ricollocati, comunque senza garanzia di continuità, e insomma è una situazione molto complicata, per cui chiaramente ci siamo mossi e continueremo a muoverci con diverse iniziative.
2: Allora, Emanuela, ci facciamo una pausa musicale, così dopo andiamo a concludere, ci dici anche cosa possiamo fare, insomma, non stare con le braccia così conserte, ma che cosa si può fare. Dopo la pausa musicale, a tra pochissimo.

0: Rieccoci e sentiamo anche se abbiamo Emanuela ancora con noi. Sei ancora con noi?
1: Sono qui.
0: Perfetto, allora intanto abbiamo sentito Dark Days, Moby e Lady Blackbird. Allora, abbiamo detto di cosa si può fare, Emanuela, dopo che c'è insomma tutto questo quadro abbastanza drammatico
2: e
0: desolante, cosa si può fare? Come possiamo agire?
1: Allora, chiaramente i sindacati e le associazioni professionali hanno proposto di portare questo conflitto all'interno delle istituzioni scolastiche con strumenti che i docenti hanno già tra le proprie mani. Per esempio si può chiedere nelle delibere collegiali, si può chiedere al Ministero formalmente il rinvio di almeno un anno dell'applicazione della riforma. Questo atto naturalmente trasforma il dissenso in un intervento istituzionale, proprio per contrastare le decisioni che vengono calate dall'alto senza partecipazione democratica. Invece per quanto riguarda la resistenza quotidiana, si possono deliberare attraverso i collegi la non adozione dei libri di testo che si sono allineati alle nuove indicazioni nazionali. Questa è una forma di resistenza che ha un fondamento normativo preciso, perché il libro di testo non è il programma e la normativa scolastica lo prevede esplicitamente. C'è la possibilità di adottare strumenti alternativi al manuale. E questo il collegio docente ha facoltà di deliberarlo. L'adozione alternativa, d'altra parte, è una pratica didattica che nasce molti anni fa dal movimento di cooperazione educativa, sulla scia della pedagogia de Freinet, che è una pedagogia che si basa sulla cooperazione che si basa sull'esperienza pratica e sulla cooperazione. È una pratica che rifiuta il libro di testo unico. Ma perché? Perché il libro di testo unico ha al suo interno già delle nozioni preconfezionate che gli alunni e le alunne ricevono in una maniera passiva. Questo invece, l'adozione alternativa, mira a un sapere cooperativo attraverso il lavoro su testi diversi, fonti dirette, materiali che vengono selezionati e anche prodotti da alunni e alunni, per esempio come il giornalino di classe, gli scambi epistolari, le ricerche, proprio perché è una didattica che si figura come didattica della ricerca, è una costruzione pratica del proprio sapere che l'alunno fa con se stesso e anche con gli altri. E quindi si tratta appunto di restituire un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere. Tra l'altro bisogna notare che gli editori avevano messo in circolazione i nuovi libri conformi alle nuove indicazioni del 2025, ancor prima che il decreto fosse approvato. Quindi questo la dice lunga sulla natura di questa operazione, che più che una riforma pedagogica sembra quasi un'opportunità di mercato editoriale. Rifiutare l'adozione di questi testi quindi è un modo diretto e praticabile per esercitare nei fatti la libertà di insegnamento che, ricordiamoci, è garantita dalla Costituzione. Inoltre chiaramente l'indicazione principale è quella di fare rete, costruire alleanze e continuare a informare, rompere le barriere tra studenti, personale ATA, docenti, lavoratori dell'università e individuare i punti chiave comuni, che sono l'opposizione alla militarizzazione della scuola, la schedatura dei docenti, lottare contro il precariato strutturale, perché anche quello è una svalutazione del sapere, del ruolo dei docenti e l'asservimento della scuola alle esigenze delle aziende del territorio. Questi sono tutti i nodi strutturali che restano aperti. Invece noi dobbiamo puntare alla costruzione di una scuola fatta da chi la vive ogni giorno, fare ricerca continuamente con le nostre alunne e i nostri alunni, lavorando sulle fonti, promuovendo il pensiero critico, co-costruendo il sapere insieme, puntando verso una didattica plurale, una partecipazione democratica, riconoscendo all'interno della nostra società lingue, culture e identità diverse in chiave antirazzista, contro un piano di riforme che va invece nella direzione diametralmente opposta a questa.
2: Tra l'altro, Emanuela, mi viene anche da pensare che imporre in questo modo i libri di testo non faccia neanche tenere in considerazione le differenze territoriali e il tessuto urbano e sociale delle varie scuole e di dove si trovano. Perché
1: esatto.
2: È una parte fondamentale, solo chi ci lavora riesce ad avere la conoscenza e ad avere il polso della situazione e come affrontare determinati temi. Non si può pensare di avere un unico modo giusto per tutti, giustamente, mi viene da pensare.
1: Sì, non, un unico modo per tutti, ma soprattutto entrare così tanto nel merito appunto del lavoro di chi l'insegnante lo ha fatto da sempre, insomma, e sa benissimo come, come si lavora nelle classi e con i propri alunni e le proprie alunne.
2: Cioè, purtroppo cioè, ci troviamo sempre in questa situazione qua, no? Che chi decide e chi fa le leggi non ha la più pallida idea di quello che sta decidendo o della pratica quotidiana dell'ambito in cui va poi a legiferare o a decidere. È un grande classico proprio.
1: Non solo, ma spegne anche il dibattito democratico proprio di chi invece la scuola la vive ogni giorno.
0: Non c'è ascolto. Senti Emanuela, per chiudere, insomma, il tempo va a terminare. Dove vi possono incontrare se qualcuno insomma volesse avere informazioni, dove vi vedete e magari contatti di pagine social?
1: Allora, su Instagram c'è la pagina Rete Scuola Pubblica, che si incontra, diciamo, le riunioni solitamente vengono svolte al Circolo Arci Guarnelli e abbiamo insomma già per settembre dei temi da portare, perché insomma come avrete sicuramente capito c'è ancora tanto lavoro da fare.
0: Comunque ci risentiremo assolutamente quando torniamo con il nostro format Signore e Signori, il welfare è sparito. Ci risentiremo perché insomma è giusto sapere che cosa accadrà e come andrà e come inizierà il prossimo anno
2: scolastico. Lo approfondiremo anche perché
0: certo.
1: Volentieri farò il punto della situazione insieme a voi.
0: Esatto, facciamo il punto della situazione.
2: Anche perché mentre parlava della militarizzazione della scuola, mi è venuto in mente che, non cito la scuola, un istituto tecnico che recentemente, quest'anno, ha ospitato dei militari che sono andati a fare pubblicità raccontando di quanto è bella la vita dei militari.
0: Certo, dobbiamo prepararli questi ragazzi alla vita militare, come no. Emanuela, ti ringraziamo tantissimo, ci risentiremo.
1: E io ringrazio voi.
0: Ci risentiremo a settembre allora.
2: Grazie.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Ciao.
0: E allora, caro Marco, una puntata veramente interessante quella di oggi, tra il welfare e l'estate, possiamo dire, no? Abbiamo parlato di un bellissimo laboratorio musicale, poi diciamo che questi ragazzi non hanno nulla da dire, invece come vedi con la musica riescono veramente a dire tantissime cose. E poi abbiamo sentito Emanuela che ci ha fatto un quadro,

Bentrovati amici ascoltatori, siamo alla rubrica Saltiamo in aria, dedicata all'ascolto e al commento delle opere liriche, delle loro trame e delle loro arie, quindi i brani più significativi. Oggi ho voluto creare una puntata diversa dal solito. Vorrei portarvi indietro nel tempo, all'epoca in cui l'opera non era ancora quella dei grandi palcoscenici ottocenteschi, ma era un'arte ancora giovane, audace e sperimentale. Era l'inizio del 600 e l'Europa stava vivendo un momento di straordinario fermento culturale, tra scoperte scientifiche, rivoluzioni religiose e nuove forme d'arte soprattutto. È in questo contesto che nasce l'opera barocca. È una forma musicale che unisce parole, musica e teatro per cercare di parlare direttamente al cuore dell'uomo. E in questa puntata vi porto alla scoperta di tre arie barocche che a distanza di secoli continuano a incantarci, tanto che un po' tutti le abbiamo sentite tra spot pubblicitari, reclam, trailer, colonne sonore di serie TV e film. Capiremo da dove vengono, perché ci piacciono e emozionano ancora oggi, dopo praticamente quasi 350 anni, e cosa raccontano della sensibilità di un'epoca in cui la musica cercava più che mai di imitare la vita. Lo faremo sempre con molta leggerezza, non solo con rigore. Come vi dicevo, i primi compositori volevano far parlare la musica. Niente cori, niente danze, solo la parola cantata con enfasi, e nasce il recitar cantando. Ma in fretta, come ogni cosa italiana, si trasforma in spettacolo. Quindi, largo ad arie virtuosistiche, attori cantanti fenomenali, e stiamo parlando dei castrati, e le trame prese da miti, leggende, eroi, imperatori, e soprattutto gli ornamenti esagerati, trilli, acciaccature, vocalizzi, più canti articolato e più sei bravo. Le corti europee se ne innamorano e i teatri si moltiplicano. Venezia, Napoli, Dresda, Londra, tutti vogliono l'opera italiana. Quindi, tre arie, tre emozioni, tre modi di essere barocchi. Cominciamo con la prima. La prima è Lascia ch'io pianga, tratta dall'opera Rinaldo del 1711 di Georg Friedrich Händel. Sicuramente la conoscete, basteranno pochi accordi per riconoscerla immediatamente. Un'aria che si muove come una preghiera. La canta Almirena, il soprano, rapita, sola, e implora di poter piangere, ma questa lacrima è bellissima. Händel la compone con una melodia perfetta. Ecco, sospesa come un nastro di seta, ascoltiamo Lascia ch'io pianga.

curiosità, quest'aria deriva da una sarabanda da balletto che Handel aveva scritto anni e anni prima. Decide di riutilizzarla e la trasforma da un pezzo di danza, la trasforma in un lamento d'amore, una delle arie più amate ma soprattutto più antiche di tutti i tempi. Pensate, 1711, è stata usata nel film Farinelli, in La mia Africa, per non enumerare le pubblicità e funerali anche in cui viene utilizzata Lascia che io pianga. È immortale di dolore, ma cantato con una grazia assoluta. La seconda che vi propongo si chiama Ombra mai fu, tratta dall'opera Serse del 1738, ancora di Georg Friedrich Händel. Chi è che sta cantando? Proprio Serse, il re dei re persiano, che, pensate un po', sta cantando a un platano. Sì, sì, un platano, un albero. Serse, nella sua aria, loda l'ombra di un albero. Una pagina molto tenera, ma anche assurda, dell'opera barocca. Però la musica è divina. Questo è un largo, ovvero un'aria lentissima, distesa. Tutto si ferma, anche il pubblico. È la quiete del barocco, costruita con linee semplici. Il momento di respiro tra le follie. Ascoltiamo Ombra

ombra mai fu è conosciuta anche come Largo di Handel, anche se tecnicamente non si chiama così, ma è talmente famosa da essere diventata il biglietto da visita dell'opera barocca. E infine vi propongo la più movimentata di tutte, l'aria Agitata da due venti, tratta dalla Griselda del 1735, opera di Antonio Vivaldi, quello famoso delle quattro stagioni, Qui dimenticate tristezza, staticità, malinconia, dolore. No, qui si corre. Agitata da due venti è un tour de force vocale. Vivaldi voleva disegnare una tempesta marina che avrebbe rispecchiato una tempesta dell'anima. Costanza, che è il soprano di coloratura che la canta, è combattuta tra l'amore e la fedeltà e canta come se fosse in mezzo a un uragano. È un'aria di coloratura, quindi deve essere interpretata da un soprano che non solo va altissimo, cioè prende i sovracuti, proprio quelli quasi ultrasuoni, ma soprattutto li maneggia come un giocoliere in modo agilissimo e velocissimo. Scale rapide, trilli, salti. Chi la canta deve avere i polmoni di una sirena e i riflessi di un colibrì. Ed è diventata celebre questa Agitata da due venti anche grazie alle interpretazioni esagerate e iconiche di Cecilia Bartoli, che è la nostra mezzo soprano italiana di Roma. Sentirete, ascoltarla è come salire sulle montagne russe del barocco. Si resta senza fiato. Siamo per ascoltare la nostra Cecilia Bartoli con Agitata da due venti.

In queste arie barocche vi ho fatto ascoltare onde, lacrime, ombre e venti tempestosi, ma in realtà ciò che abbiamo ascoltato in fondo è sempre, pur sempre l'uomo, con entusiasmi, contraddizioni, sogni. E il barocco non è solo uno stile, ma soprattutto non è solo angioletti, puttini, riccioli d'oro e parrucconi. Insomma, il barocco è stato anche tanto altro, è vero, sì. Si conciavano in un modo un po' risibile, e sì, ce li ricordiamo anche per le parrucche. Però sappiate che il barocco è stato soprattutto una grande creazione umana, un modo di sentire, e ci ricorda che questa arte, quando è così scolpita con intelligenza e bellezza, diventa eterna. Noi ci fermiamo qui, ma il vostro viaggio può continuare. Basta riascoltare un'aria, anche solo una nota, e ci sentiamo di nuovo in un'altra epoca. Ricordatevi, la buona musica non è mai solo un suono, è una memoria che respira. Io con questo vi saluto e ci risentiamo dopo l'estate, quando ritorniamo per voi qui a Saltiamo in Aria. Ciao!

0: morto sul lavoro. Cornel Tesla Rutiti, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e due figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
1: La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci in provincia di Ascoli il 19 dicembre 2024. L'uomo era accusato anche di maltrattamenti, lesioni e tortura.
0: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. Ieri FIM, FIOM e WILM avevano chiesto la convocazione urgente del tavolo entro il 15 luglio. Della trattativa sulla vendita non si sa più nulla. La fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. Dal governo da settimane è calato il silenzio, era il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
1: Il Tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato a 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro, un uomo imputato per insulti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Erano questi i primi processi di una maxi inchiesta della Procura che vedeva imputate 8 persone accusate di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Si intitola Avevamo ragione noi, il movimento no global è un altro mondo possibile, il podcast realizzato dal sottoscritto a 25 anni dal G8 di Genova. A differenza di altri podcast usciti sull'argomento, nei 7 episodi che compongono questo lavoro non ci si concentra sui tragici fatti del luglio 2001, ma il tentativo è quello di andare oltre e raccontare le ragioni della nascita di quello che si autodefiniva movimento dei movimenti o movimento altermondialista, cioè le contestazioni attuate ai vertici dei grandi della terra, le rivendicazioni e le proposte elaborate e le sue forme organizzative innovative. Il podcast ospita 13 interviste originali ai protagonisti o i testimoni dell'epoca. Citiamo alcuni nomi come quello di Vittorio Agnoletto, di Marco Bersani, di Luca Casarini, di Cisco Bellotti, di Domenico Megu Chionetti, di Anna Curcio, Emanuela Del Frate, Don Vitaliano della Sala, Lorenzo Guadagnucci, Elena Lolli, Federico Martelloni, Valerio Monteventi e padre Alex Zanotelli, e c'è anche materiale di archivio come gli slogan delle manifestazioni del luglio genovese e altro ancora, con alcune musiche della Balotta Continua, band bolognese che ringraziamo per la disponibilità. Il podcast verrà diffuso sul web in anteprima lunedì prossimo, 13 luglio, in particolare sulla piattaforma OpenDDB, distribuzioni dal basso, e invece dalla settimana successiva, che è la settimana, diciamo così, dell'anniversario di Genova, dal 20 al 26 luglio verrà mandato in onda anche in 3 radio che componevano Radio Gap, questa super radio è composta da emittenti indipendenti che a Genova animò il Media Center e quelle giornate, e in particolare andrà in onda sulle nostre frequenze, su Radio Città Fujiko dal 20 al 26 luglio alle 17, andrà in onda su Radio Onda d'Urto e anche su Radio C-Roma. Noi, per darvi un assaggio, una piccola anticipazione di quello che sarà poi questo podcast, vi trasmettiamo in forma integrale, mentre nel podcast la troverete poi spezzettata, l'intervista che abbiamo realizzato a Emanuela Del Frate. Emanuela Del Frate è una giornalista che ora lavora per Il Domani, ma è anche una delle autrici di un libro che racconta la storia di Indie Media. Infatti il libro si intitola Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia. Indie Media era un portale del movimento, un portale di controinformazione, un portale indipendente che ha fatto anche la storia. Direi di ascoltare le parole di Emanuela Del Frate per ricostruire quell'aspetto di quel movimento di 25 anni fa.
1: Indie Media è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento, attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi, è nata questa piattaforma, soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime. Tra gli hacker, il gruppo di hacker che scrisse il software di Indie Media, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer, i siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, e comunque servivano delle competenze specifiche, e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indie Media, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca, quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
0: Dunque Indie Media è nata a Seattle nel 99, come del resto il movimento No Global, ma poi come è arrivata e si è sviluppata in Italia?
1: In Italia è arrivata nel 2000 e è arrivata a Bologna con il NOX a marzo, ma si sviluppò sotto come una specie di prank, di scherzo, perché lo strumento c'era ma non c'era nessuno che se ne occupava, e quindi in vista del NOX i bolognesi lanciarono un annuncio, si disse che si stava creando una redazione di un nuovo media che si chiamava appunto Indie Media. La foto con cui venne lanciato venne fatta in un'aula universitaria, quindi si vedevano i computer, era una finta quinta redazione, e quindi si mise in piedi per il Nox con l'idea di poi di abbandonarla. In realtà poi venne tenuta in piedi perché il nodo di quello che poi è diventato Autistici Inventati bolognese, Autistici Inventati è un server di movimento che esiste ancora, che è nato a giugno di 25 anni fa e che mette a disposizione strumenti gratuiti per tutti. Il gruppo bolognese si rese conto che in realtà c'erano le competenze tecniche per poter tenere in piedi il sito di Indimedia, e quindi lanciò questo appello, e proprio Autistici Inventati finì per dare la struttura tecnica di questa cosa. Poi ovviamente in Italia è esploso poi con il 2001, prima era piccolissimo.
0: Ci hai raccontato insomma le innovazioni tecnologiche che arrivavano all'epoca a partire da internet, e come è stata colta questa opportunità, perché appunto i movimenti sociali hanno colto le nuove tecnologie come uno strumento che poteva essere utile.
1: Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale, e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora, e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non esporre i propri dati, e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora. Cioè l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indimedia era "Don't take the media, become your media", che era una cosa detta da Yellow Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim internazionale. Insomma, siccome Indimedia era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio, e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con ogni singolo membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
0: In questa chiacchierata ci hai descritto Indimedia, che all'inizio era una sorta di social network ante litteram, ma in un certo momento è diventata anche un organo di informazione, o meglio di controinformazione. Perché è avvenuto questo passaggio e come è stato possibile secondo te?
1: Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indimedia arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente tantissimo, e quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di Indy in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Bertini, che è stata adibita a Media Center, lo spazio adibito a Media Center del Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indimedia, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indimedia e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione dei giornali del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.
0: C'è un elemento evento che chi ricorda quegli anni ha ben presente, perché a differenza forse di oggi, in quel momento i movimenti sociali nell'uso delle tecnologie erano una sorta di avanguardia, cioè sapevano, diciamo così, utilizzarle a proprio vantaggio, mettendo in piedi strumenti che magari il mainstream addirittura non aveva.
1: È stato probabilmente l'ultimo momento, o forse non so se proprio anche l'unico, in cui rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti, proprio perché soprattutto grazie alla comunità che si ritrovava intorno all'Hack Meeting, a questo lavoro che facevano i vari Hack Club, LOA sul territorio, quindi di condivisione dei saperi e di formazione, si stava un passettino avanti. È durata pochissimo, perché con la diffusione di tutti quanti i media e con l'avvento delle big tech che l'hanno reso accessibile a tutti, ma poi in qualche modo non era più, cioè i movimenti non hanno più potuto gestirlo così. Ed effettivamente la cosa che è particolare è che adesso, che ci potrebbero essere tantissimi strumenti alla portata di tutti, i movimenti si ritrovano a usare quelli che sono gli strumenti delle big tech soprattutto. Però c'è da dire anche che c'è ancora la possibilità di andare a recuperare un certo tipo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti, perché appunto, cioè, Hack Club ancora ne esistono in giro, c'è ancora l'Hack Meeting che si svolge ogni anno in un posto diverso. Il problema è che è diventata in questo momento minoritaria. Bisognerebbe andare a recuperare appunto quegli strumenti per poter agire e lavorare in consapevolezza, anche perché adesso il controllo è tutto quanto tecnologico.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo per approfondire un altro tema, in particolare parleremo dei 50 anni del disastro di Seveso in Brianza. Una storia che forse non molti conoscono, ma che è importante ricordare perché fu un disastro industriale e ambientale. Di questo parleremo fra poco, quindi state lì.

0: cominceranno appunto a essere ricoverati dai genitori. Quindi queste sono le prime manifestazioni di questa nube che per 9 giorni verrà definita nube tossica, prima di sapere che poi all'interno di questa nube, prodotto di quella reazione chimica all'interno della fabbrica, ci sarà della diossina.
1: Nel tuo lavoro di ricostruzione sei andato anche appunto a spulciare i documenti dell'epoca. Veniamo al pre-incidente. Tu hai sottolinei che in realtà, come dire, si parla di disastro annunciato anche per il fatto che quell'azienda aveva cominciato una nuova produzione pericolosa senza però denunciarlo.
0: Esatto, questo diciamo così è lo snodo fondamentale della vicenda prima di questa nuve, perché spesso questa storia viene raccontata dalla nube in avanti, quindi noi ci siamo un po' posti il problema di quello che stava succedendo prima. Abbiamo ricostruito questa cosa fondamentalmente grazie alle carte di archivio, quindi è stata una ricerca molto estesa, molto vasta, perché le carte che sono state poi in qualche modo recuperate all'interno della fabbrica e prodotte tra le inchieste giudiziarie e dal commissario alla bonifica sono una quantità veramente, veramente importante, tant'è che oggi c'è un archivio apposta che si chiama archivio dell'ufficio speciale di Seveso, dove sono appunto contenute anche le questioni relative a tutto ciò che è avvenuto prima. E la cosa interessante da questo punto di vista è che tra il 1969 e il 1970 questo reparto, dove poi si è verificata la fuoriuscita di questa nube con la diossina, era stato convertito alla produzione di triclorofenolo. Questo è un composto molto pericoloso da maneggiare, che secondo anche normative dell'epoca, che ovviamente non erano puntuali come quelle di oggi, però era una di quelle sostanze che in teoria sarebbe dovuta essere denunciata alle autorità per poi fare dei controlli interni. E quindi questa cosa non fu fatta, quindi l'azienda sfuggì a quella che era la classificazione di industria nociva e si verificò questo incidente proprio all'interno della fabbrica. Il triclorofenolo era tristemente noto all'epoca perché appunto era uno dei componenti del cosiddetto agente arancio, quindi il defoliante che gli Stati Uniti d'America utilizzarono nel corso della guerra del Vietnam. Quindi il composto era noto anche all'opinione pubblica per questo utilizzo.
1: Ma appunto nella seconda parte del tuo lavoro tu sottolinei anche che la gestione successiva all'incidente fu, diciamo, non così tempestiva, sia da parte dell'azienda ma anche da parte delle autorità.
0: Sì, esattamente. Dopo la fuoriuscita della nube, diciamo che, come dicevamo prima, per circa 9 giorni alla cittadinanza non fu data una vera e propria comunicazione, e la cittadinanza però era in grado di vedere da sé appunto il degrado della vegetazione attorno, era in grado di vedere da sé gli animali che morivano. Ci sono fotografie in archivio sia sulle agenzie fotografiche, ancora sono conservate appunto fotografie di morie di animali proprio accasciati e poi messi dentro dei sacchi nei campi e lasciati all'interno di questi sacchi sui campi, proprio perché non si sapeva come maneggiare, fino a che punto le sostanze rilasciate fossero tossiche. Per cui per 9 giorni sostanzialmente l'azienda e le autorità non informano l'esterno, c'è semplicemente un'ordinanza del sindaco di Meda di allora che dice sostanzialmente di non consumare ortaggi, ma quella è l'unica informazione che viene ricapitata, tant'è che i primi articoli giornalistici, un pezzo del Giorno e del Corriere della Sera, arrivano 7 giorni dopo e riportano una generica nube tossica, insomma, fino a che poi il 26 di luglio dello stesso anno, quindi ben 16 giorni dopo l'incidente, verrà evacuata una zona fino a 2 chilometri dallo stabilimento per un totale di oltre 200 persone.
1: Quell'incidente poi ispirò una direttiva europea che si chiama proprio direttiva Seveso. A 50 anni di distanza cosa possiamo dire di quei fatti?
0: Allora, a 50 anni di distanza noi abbiamo in eredità questa normativa, questa direttiva, che è una direttiva europea e che si chiama direttiva Seveso, proprio perché, non perché nella gestione di Seveso qualcosa sia andato bene, anzi proprio perché non è andato bene sostanzialmente niente, la direttiva Seveso viene fatta apposta per andare a cercare di prevenire tutte quelle questioni relative, diciamo così, al maneggio di sostanze altamente pericolose e di aziende cosiddette oggi a rischio incidente rilevante, come poi effettivamente era anche la stessa ICMESA, se solo lo avesse fatto in qualche modo sapere alle autorità. Quindi abbiamo questa normativa che agisce soprattutto in fase di prevenzione, è stata già aggiornata 3 volte e uno degli ultimi aggiornamenti resta particolarmente importante

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17 come di consueto, mentre per riascoltare le interviste andate in onda nella puntata di oggi vi rimando al sito radiocittafugico.it. Vi ricordo anche che domani sera a partire dalle 19 ci sarà la seconda festa per i 50 anni di Radio Città Fugico. Festeggeremo ai 300 Scalini in via di Casaglia, un luogo bellissimo e anche fresco, quindi vi aspettiamo là. Ci sarà anche un concerto di Capurso, un jazzista, la presentazione del fumetto Come la radio e di una mostra Uniti Andala, quindi insomma il menù è molto ricco e ci piacerebbe condividerlo con voi. Intanto io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto oggi e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Oggi parleremo di tutto pur di non parlare del caldo e quindi parleremo di taste freezing e andremo a capire che cosa succede e perché i nostri gusti musicali a un certo punto si congelano. Parleremo di errori grammaticali che possono far gelare il sangue nelle vene ma possono anche far male al cuore. Parleremo di ansia sociale e il rimedio, un rimedio straordinario e devo dire un po' pericoloso, che è annusare le ascelle sudate per calmarsi. Parleremo degli scream club, ovvero club in cui la gente si ritrova per urlare tutti insieme, e parleremo della fine del mondo, che è più vicina di quello che pensiamo. Vi sveleremo la data precisa della fine del mondo, quindi rimanete con noi fino alla fine. Vi inseriremo in puntata il brano di un film, il titolo del film verrà inserito all'interno della sintesi che trovate sul tumulto.it, quindi sulla pagina del tumulto.it, dove potete riascoltare tutte le puntate di Cagnara già andate in onda, trovate anche svelato qual è il film che vi facciamo sentire, di cui vi facciamo sentire un brano nella puntata di oggi. Potete anche ascoltare la playlist dei brani andati in onda a Cagnara in tutte queste stagioni su Spotify, ovviamente la playlist è intitolata Cagnara. E come contatti mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e come tumulto.it, e potete anche scriverci alla mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Iniziamo questa puntata per non parlare del caldo. La mia parte tecnica, l'insostituibile Michelone Dudine di là dal vetro, mi fa segno che tutto è pronto e quindi possiamo cominciare. Lanciamo il brano con cui inizia la puntata odierna di Cagnara.

Se avete più di 33 anni e vi sembra di aver smesso di scoprire nuova musica, nuovi gruppi, nuovi cantanti, potrebbe essere effettivamente così. Secondo i dati delle principali piattaforme di streaming, più passano gli anni, più si smette di esplorare e di cercare nuova musica e di fatto ci si rifugia in canzoni che ci sono invece un po' più familiari. Secondo alcuni studi che indagano il funzionamento della memoria, tra i 12 e i 22 anni le canzoni che ascoltiamo hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita e sottolineano, proprio marcano alcuni momenti o esperienze che poi ci ricorderemo per sempre e tra l'altro che associeremo proprio a quelle canzoni e viceversa. E la musica che ascoltiamo in quegli anni, quindi tra i 12 e i 22, va a creare la nostra identità. Poi cosa succede? Un po' cresciamo e purtroppo viene meno il tempo libero e quindi abbiamo proprio meno tempo materiale e quindi meno possibilità per esplorare e lasciarci stupire anche da gruppi nuovi, generi nuovi. Più invecchiamo e più siamo stanchi e meno recettivi. In particolare, come dicevo all'inizio, attorno ai 33 anni avviene quello che è stato definito il taste freezing, cioè il congelamento dei nostri gusti musicali. In compenso, ascoltare dei brani che sono legati al nostro passato fa produrre dopamina e trasmette un senso di comfort, quindi già stiamo male perché l'età adulta fa schifo. Andiamo a ricercare, per consolarci, per stare meglio, una bella iniezione di dopamina che ci dà quella canzone di Festival Bar 95, quella hit di quando dell'anno della maturità, eccetera, eccetera. Altro fattore che determina questo congelamento dei gusti: ogni generazione tende a considerare la musica dei propri anni migliore sia di quella precedente sia di quella successiva. E questo non è una novità. Questa non è una novità. Infine c'è ovviamente lo zampino dell'algoritmo. Per chi ascolta la musica principalmente sulle piattaforme, quindi non più supporti fisici, diciamo così, ovviamente l'algoritmo ci propone brani affini a quelli che abbiamo ascoltato più spesso e questo contribuisce ovviamente a farci rimanere all'interno della nostra bella bolla di musica stupenda, meravigliosa, che arriva però fino al 2000, nel mio caso forse 2005-2006 con qualche rarissima eccezione.

0: Cagnara, Leading Voices, Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica e regia, Michele Dudine DJ.
1: Per non parlare del caldo, parliamo invece di errori grammaticali che ci gelano il sangue nelle vene, ma possono anche fare male al cuore. Sapete che quando si ascolta qualcuno parlare e questo qualcuno pronuncia strafalcioni di vario genere e tipo, c'è chi è un po' più tollerante, chi invece addirittura corregge la persona che ha parlato, chi la corregge silenziosamente, oppure chi magari non ci fa proprio caso perché è più capra ancora di colui che sta parlando. Fatto sta che se avete provato un dolore fisico ascoltando qualcuno che commette un errore grammaticale mentre parla, la vostra percezione potrebbe non essere così lontana dalla realtà. Uno studio dell'Università di Birmingham ha coinvolto 41 adulti madrelingua inglesi a cui sono stati fatti ascoltare diversi discorsi. Alcuni di questi discorsi erano formulati correttamente e altri invece contenevano errori grammaticali. Durante questi ascolti i ricercatori monitoravano la variabilità della frequenza cardiaca, cioè la variazione del tempo tra un battito e l'altro. È un parametro che è legato anche all'attività del sistema nervoso autonomo. Quando i partecipanti ascoltavano delle frasi con errori grammaticali, il battito accelerava, come di fronte a un piccolo stress. Più aumentavano gli errori e più la reazione diventava evidente. Quindi i ricercatori hanno dedotto che il linguaggio può attivare effettivamente una risposta misurabile anche a livello fisico. A questo punto, nel momento in cui ci troviamo davanti a una persona sgrammaticata che inanella strafalcioni ed errori uno dietro l'altro, possiamo decidere se farci venire un infarto oppure se correggere chi sta parlando. Il rischio che si corre è passare per grammar nazi, ma credo che ci siano rischi peggiori nella vita.

non parlare del caldo, parliamo di ascelle sudate, ma non per i motivi che pensate voi. Partiamo dall'ansia sociale, facciamo un lungo giro per ritornare a parlare di ascelle. Tra l'altro le ascelle sono anche, secondo me, un punto abbastanza critico del corpo umano, non solo per l'odore che emanano, soprattutto in questa stagione, ma perché ci sono persone a cui dà proprio fastidio anche sentire nominare la parte, come ad alcuni possono dar fastidio i piedi. Quindi abbiate pazienza, si tratta di uno studio scientifico. Partiamo dall'ansia sociale. L'ansia sociale è quel disturbo che ci fa soffrire, ci fa aver paura di fare attività quotidiane che per qualcuno non costituiscono nessun problema, come ad esempio parlare al telefono con degli sconosciuti, caso tipico prenotare un ristorante, ordinare una pizza, incontrare degli estranei, andare al lavoro a volte o anche a una festa dove magari non conosciamo quasi nessuno. In quelle situazioni chi soffre di ansia sociale sta veramente male e secondo uno studio preliminare del Karolinska Institute di Stoccolma, uno dei rimedi possibili a questa ansia sociale potrebbe essere annusare l'odore di ascella sudata. Secondo questi ricercatori, l'odore di ascella sudata avrebbe un effetto calmante sul cervello. Questi, non so, studiosi, ricercatori, scienziati, non saprei neanche come definirli, hanno analizzato i cosiddetti chemosegnali. I chemosegnali sono le molecole presenti negli odori corporei che in qualche modo possono comunicare degli stati emotivi, anche magari in maniera non consapevole, anzi senz'altro in maniera non consapevole. I ricercatori hanno raccolto, qui viene la parte veramente difficile di questo studio, i ricercatori hanno raccolto alcuni campioni di sudore ascellare, non ho capito se proprio o di alcuni volontari, che poi sono stati diffusi durante un intervento sulla mindfulness. Quindi immaginate un'aula, una sala, una palestra con persone che stanno assistendo a un intervento sulla mindfulness, quindi sulla presenza, essere presenti a se stessi, una sorta di meditazione consapevole, un esercizio di consapevolezza e di presenza, e intanto viene diffuso odore di ascella sudata. Cioè hanno diviso chiaramente i partecipanti in due campioni, una parte esposta all'odore di ascella sudata, una parte no. Quelli che durante la sessione di mindfulness venivano esposti all'odore di sudore hanno mostrato una reazione maggiore, in senso positivo, ai sintomi dell'ansia sociale rispetto a chi respirava aria pulita. Quindi chi soffriva di ansia sociale, che partecipava a questa sessione di mindfulness e in più respirava odore di ascella sudata, è stato meglio rispetto a chi ha partecipato solamente alla sessione di mindfulness. I ricercatori che hanno compiuto questo studio precisano che annusare odore di ascella da solo non basta, beh, meno male che l'hanno specificato, serve però a potenziare i risultati di un percorso terapeutico. Tra l'altro mi domando, visto che chi soffre di ansia sociale probabilmente va in stress con grande facilità e quando si va in stress si suda e si suda anche in un modo particolarmente odoroso, come le mie amiche insegnanti che assistono agli esami di maturità mi possono testimoniare e confermare, mi domando, ma uno che soffre di ansia sociale poi se annusa la sua stessa ascella si calma? O deve essere l'ascella di qualcun altro? Questo è un quesito che vorrei porre agli studiosi e ai ricercatori del Karolinska Institute di Stoccolma, che evidentemente hanno un sacco

0: marijuana lurida. Oh, finito? Va bene questa?
1: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
2: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

Per non parlare del caldo, anche se questo caldo ci vorrebbe far urlare a squarciagola, parliamo di Scream Club. Quante volte avreste voluto solamente fermarvi, fare un bel respiro e urlare come dei pazzi? Allora, la bella notizia è che adesso si può, basta unirsi a uno Scream Club. L'idea nasce da una coppia di Chicago, si chiamano Emmanuel Hernandez e Elena Soboleva, che dopo alcune settimane particolarmente pesanti avevano preso l'abitudine di urlare anche in luoghi pubblici, quindi ad esempio, non so, un parco. Siccome erano stati colpiti dalla reazione dei passanti, che evidentemente li guardavano straniti ma anche incuriositi, questa coppia di Chicago ha iniziato a invitare gli sconosciuti a unirsi a loro e ha creato dei veri e propri riti catartici collettivi. A questo punto, da lì a creare un club è stato un attimo, quindi oggi l'iniziativa di Hernandez e Soboleva conta migliaia di partecipanti e si è ampliata dagli Stati Uniti, è arrivata fino a Londra, all'Inghilterra. In che cosa si nasconde il successo di questa iniziativa? Innanzitutto, urlare fa bene. Secondo la scienza, urlare attiva il sistema nervoso simpatico e la produzione di adrenalina. In questo modo si scarica la tensione, quindi c'è proprio un risultato misurabile fisico. Poi il sistema parasimpatico, dopo aver urlato, riprende il controllo, quindi il respiro e il battito cardiaco rallentano e si prova una profonda sensazione di calma e di benessere. Gli psicologi sostengono che questa pratica di urlare aiuti a elaborare le emozioni passate, quindi non solo uno stress, un'arrabbiatura del momento presente, ma qualcosa che scava nel passato. Ci si connette con dei sentimenti repressi in questo sfogo e ci si regala un'autentica catarsi. Nel caso, questo anche per chi urla da solo nell'abitacolo della propria macchina. Nel caso poi degli Scream Club, a tutti questi effetti positivi si aggiunge il fattore della collettività. Quindi urlare insieme ad altre persone, che sono per lo più sconosciute, significa condividere un momento di vulnerabilità e liberazione emotiva. Quindi ci si prende questa libertà e si trasforma il tutto in un rito, proprio perché è condiviso, e in questo modo si potenziano gli effetti dell'urlo. Allora io vi aspetto nello studio di Cagnara per urlare tutti insieme e sperare che ritorni il fresco.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara, a qualcuno volò sul nido del cucumiau. Quando il caldo diventa insopportabile, anche il cinema può trasformarsi in un rifugio. Succede a Parigi, dove è nata un'iniziativa tanto semplice quanto intelligente. Si chiama Cineclim e mette gratuitamente a disposizione alcune sale cinematografiche climatizzate durante le ore più calde della giornata. Tre cinema indipendenti del 10° arrondissement aprono le loro porte tra l'una e le 4 del pomeriggio, offrendo un posto al fresco a chi è più vulnerabile alle alte temperature. Giovani sotto i 25 anni, over 65, donne in gravidanza e persone con mobilità ridotta. Basta presentarsi con un documento d'identità e, se ci sono ancora posti disponibili, si entra gratuitamente. L'obiettivo è offrire un luogo sicuro dove ripararsi dal caldo, ma anche dare un nuovo ruolo al cinema di quartiere, che diventano non solo spazi di cultura, ma veri e propri punti di riferimento per la comunità. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio del Comune di Parigi per affrontare le ondate di calore con punti di raffrescamento, aree climatizzate e persino spazi per fare il bagno in sicurezza. In un'Europa che ogni estate fa i conti con temperature sempre più estreme, questa idea dimostra che, a volte, le soluzioni più creative sono quelle più efficaci. E chissà, magari vedremo iniziative simili anche nelle nostre città. Noi di Cucumiau comunque il biglietto lo compriamo a prescindere, mal che vada porteremo un ventaglio.

0: Chris Gardner.
1: Chris Gardner. Come sta?
2: Buongiorno.
1: Chris Gardner. Chris Gardner, piacere di rivederla. Chris Gardner, piacere. Sono stato seduto là fuori per mezz'ora cercando di trovare una storia per giustificare il fatto di essere venuto qui vestito in questo stato. E ho cercato di pensare a una storia in grado di dimostrare delle qualità che sono sicuro voi apprezziate qui, come l'essere volenterosi, essere precisi, avere un obiettivo, fare gioco di squadra, ma non mi è venuto niente in mente. La verità è che sono stato arrestato per non aver pagato una serie di multe.
3: Una serie di multe?
1: Cosa? Me la sono fatta di corsa fin qui da Polk Station, dalla centrale di polizia.
4: Che stava facendo prima che l'arrestassero?
1: Stavo imbiancando l'appartamento.
4: È asciutto adesso?
1: Spero di sì.
4: Jay dice che lei è molto determinato.
3: È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 kg per oltre un mese.
4: E dice che è intelligente.
1: Mi piace pensarlo.
4: E vuole imparare questo mestiere?
1: Sì, voglio imparare questo mestiere.
4: Ha già iniziato a studiare per conto suo?
1: Certamente, sì.
4: Jay?
3: Sì, signore.
4: Quante volte hai visto Chris finora?
3: Non lo so. Una volta di troppo, direi.
4: L'hai mai visto vestito così?
3: No. No, sempre in giacca e cravatta.
4: Primo della sua classe a scuola? Alle superiori?
1: Sì, esatto.
4: Quanti eravate in classe?
1: Eravamo 12. Era un paesino.
4: Ah, certo.
1: Ma sono stato il primo anche al corso per radaristi, in marina, e quella era una classe di 20. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Mi seguite?
4: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
1: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
5: (Ride)

Per chi pensa che questo caldo, che il caldo che ci ha afflitti nelle scorse settimane sia stato uno dei segni della imminente fine del mondo, devo dire abbiamo ragione, perché a quanto pare la fine del mondo accadrà veramente, sarà il 13 novembre 2026. A dirlo è uno studio del 1960 che però è tornato in auge proprio poco prima dell'inizio dell'estate. Si tratta dello studio pubblicato sulla rivista Science dal fisico austriaco Heinz von Förster. Il fisico ha preso in considerazione il rapporto tra la crescita demografica mondiale e la disponibilità delle risorse del pianeta Terra. E parliamo già degli anni 60, quindi se lo rifacesse adesso probabilmente i risultati sarebbero ancora più catastrofici. Allora, chiaramente questo studio ci ricorda da vicino quello che ha portato all'elaborazione dell'Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali prodotte dalla Terra nell'intero anno. Purtroppo questo Overshoot Day, come sappiamo, ogni anno scocca sempre prima, quindi adesso non so che giorno sia stato l'anno scorso, ma per intenderci è come se noi ad agosto avessimo già consumato tutte le risorse del pianeta che invece ci sarebbero servite per arrivare al 31 dicembre. Heinz von Förster voleva suggerire una gestione responsabile ed efficiente delle risorse naturali, quindi non era un menagramo che si rifaceva alle teorie Maya o a Nostradamus o altro. Il suo era un intento, diciamo, positivo, e voleva promuovere dei modelli di vita che fossero sostenibili prima che fosse troppo tardi. Qualche suggerimento anche semplice ve lo possiamo dare anche noi, quindi ad esempio per ridurre il nostro impatto energetico sicuramente un consiglio è spegnere completamente i dispositivi per evitare il consumo in stand by, quindi prima di partire per le vacanze ricordiamoci di staccare tutte le spine della TV, del microonde, del nonno. Mangiare carne, latte e derivati comporta emissioni di carbonio 7 volte superiori a una dieta vegana, quindi bisognerebbe che ognuno di noi convincesse almeno 3 amici a diventare vegani, così possiamo noi invece continuare a mangiare salsicce e hamburger. Poi dovete sapere che anche le email inquinano. Cagnara vi ricorda che spedire 8 mail inquina quanto percorrere 1 chilometro in auto, quindi il consiglio che vi diamo è di smettere di rispondere alle email alla faccia del vostro capo.

0: non parlare del caldo, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Cagnara. Io ovviamente ringrazio come sempre i nostri ascoltatori fedelissimi, la mia parte tecnica, il meraviglioso Michelone Dudine. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, che sono, per quello che riguarda la mail, cagnaracagnara@gmail.com, per quello che riguarda Instagram, camillagalli1911 e iltumulto.it. E vi ricordo anche che potete riascoltare i brani che abbiamo inserito in tutte le puntate di Cagnara su Spotify alla voce Cagnara, e potete riascoltare le puntate di Cagnara su www.iltumulto.it. Sul Tumulto trovate anche la sintesi delle puntate di Cagnara, la playlist, quindi l'elenco dei brani che abbiamo mandato in onda qualora non foste in grado di usare Shazam, e quando inseriamo il titolo di un film, quando inseriamo il brano tratto da un film, sul tumulto.it, per chi non l'avesse riconosciuto, trovate anche il titolo del film misterioso. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata di Cagnara, e vi ringrazio dell'ascolto.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
2: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

2008. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

Stati Uniti e Iran gli attacchi più pesanti dalla firma dell'accordo. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare, attaccate anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi di Washington nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo di Hormuz. Tra Roma e Mosca è gelo diplomatico. Espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende coi leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. Volkswagen ha annunciati altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume, manifestazioni in tutti i siti produttivi. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio, è stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime 24 ore ci sono stati gli attacchi più pesanti tra i due paesi dalla firma dell'accordo. L'ultimo raid è stato da parte americana, nel pomeriggio, vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Tra gli obiettivi iraniani colpiti ci sono anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità resta però il controllo dello stretto di Hormuz. Il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra che ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuno delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: In questo contesto a Mashhad, in Iran, oggi è stato l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei con la sepoltura del leader. I funerali sono stati una prova di forza per Teheran, sia internamente che verso il rivale americano. Ascoltiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala. Ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2 o 3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio nelle posizioni Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza, si chiama Vannacci, prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
0: Volkswagen, in una riunione fiume del Consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie, manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
5: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Raue.
0: Ora ci spostiamo in Italia. A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Massimo Alberti.
6: Carlo Piscopo, 57 anni, è la persona morta all'esplodente Sabino di Casal Bordino. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati tre, e non era il primo. Nel 2020 altri tre morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria e Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O, che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza, che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Teslaru Titi, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era al suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino. Sul rogo del magazzino Bartolini a Milano, la procura ha aperto un'indagine per incendio doloso. La direzione distrettuale antimafia vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario, un sabotaggio o un attentato. Le fiamme potrebbero essere partite da un pacco all'interno di un container, ma per ora nessuna ipotesi viene esclusa. Le attività di spegnimento dei vigili del fuoco si sono concluse oggi in tarda mattinata, dopo più di 12 ore di lavoro. In chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore, da domani le previsioni sono in aumento delle temperature, in Italia in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia con decine di dipartimenti in allerta e in Gran Bretagna con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo Copernicus ha certificato che il mese di giugno è stato il mese più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles però la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
7: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.

0: dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Radio Estensioni, coloriamo il mondo.
1: Buonasera a tutte e tutti, Radio Estensioni non si ferma davanti a nulla, almeno per il momento. E tutto questo perché? Perché ci sostiene Caritas Bologna, ci sostiene la supervisione di Maura Fabbri, il lavoro alla parte tecnica di Sergio Fanti ed io sono qui al microfono e mi chiamo Stefano Migliore. Partiamo in quarta con il nostro Francesco, sempre più ispirato, che ci ha portato ieri questo testo a proposito di un ipotetico, lui dice, io penso che sia accaduto veramente, forse no, non importa, insomma, questo ipotetico dialogo che si sarebbe tenuto tra Francesco, la sua coscienza e la morte. Francesco mi ha anche detto che si trattava in realtà di una cosa molto semplice, di una cosa a quattro, a che io ho smesso di farmi domande e mi sono preparato all'ascolto.
2: Litio. Stavo pensando che potrei tornare a casa. Quindi come sarebbe? Io e te da soli? Tutti soli? Ho la sensazione che tu non sia dalla mia parte. C'è una distanza tra me e te. Prima ci alziamo, poi cadiamo. Dobbiamo andare avanti prima di annegare. Mi sento così nudo, in piedi sulla riva. Sei sicura? Non c'è niente là fuori, nient'altro. Non più, non più. Non voglio dimenticare come ci si sente senza. Non voglio chiudermi dentro di me. Voglio restare innamorato del mio dolore. Non voglio che si adagi su di me questa volta. Oh mio Dio, lascialo andare. Vieni a letto, non farmi annegare da solo. Non riesci a nascondere il vuoto. Lo lasci in mostra. Non ho mai voluto che fosse così freddo. Un freddo che penetra nelle vene. Ho affogato la mia voglia di volare. Qui nell'oscurità conosceremo noi stessi. E alla fine? Prima ci alziamo. Immagino che dovevo cadere. Trovo sempre il mio posto tra le ceneri. La fede sta dormendo. Tutti dicono addio attraverso il grande angolo di occhi segnati dalle lacrime. Riesco appena a definire i contorni di questo istante nel tempo. È ben lontano dal librarmi nel libero cielo azzurro. Spiraleggio verso il buco nel terreno dove mi nascondo. Si chiede se tu stia dormendo insieme alla tua fede ritrovata o è solo un folle sogno, un ricordo troppo doloroso per la luce del giorno. C'è un'ombra di accusa nei tuoi occhi, il fantasma di un sorriso ossessionavano il suo volto. Ho fatto un sogno, senti la campana che rintocca e tocchi la seta delle mostrine dietro occhi pietrificati. Il sole sta tramontando, anche se il giorno è ormai finito. La tua paura prolunga quei gelidi attimi e non sentirai mai più la sua voce. Oh mio Dio, le mie lacrime evaporano, diamanti e ceneri. Falli ridere, falli piangere, falli impazzire, falli cadere e morire. Rendili tristi, addio. Non mi è rimasto niente, è tutto ciò che si prova, è questa crudele assenza. Fuggi, fuggi, perché non ci lasceranno andare, sola e persa in paradiso. Sei sicura? In piedi sulla riva, prima di annegare. Grazie Francesco.

0: Grazie Francesco, tu ci racconti che è sempre lo sconforto a farti prendere la penna in mano, e io invece dalle tue parole sento sempre una grande energia e una forza straordinaria. A proposito di straordinari, siamo tutti vittime delle attuali temperature che hanno raggiunto livelli mostruosi, incresciosi, apotropaici e avvilenti. Ecco, mi sono espresso anch'io, e in tal proposito lo farà tra pochissimo anche Rashid, la nostra voce dal Pakistan, a proposito di questa terza ondata di caldo.
1: Ci sono molti paesi noti per le loro temperature elevate, ma è scioccante vedere le stesse temperature e lo stesso caldo nei paesi freddi o con clima temperato. A metà giugno la temperatura più alta registrata nei paesi europei negli ultimi 80 anni ha superato i 40 gradi. Una temperatura insostenibile per chi vive a temperature massimo di 30 e 35 gradi. Si è trattato di un'ondata di calore e il caldo era insopportabile. Molte persone sono morte in Europa a causa di questa ondata di calore. I governi locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno preso provvedimenti per proteggere le persone da questo caldo torrido. Anche io la settimana scorsa ho avuto la febbre a causa delle temperature molto alte. C'è una nuova ondata di calore questa settimana, ma la cosa positiva è che sono previste anche piogge ovunque e la temperatura si abbasserà. Le persone sono felici e si godono le vacanze estive. Vanno ai fiumi, al mare e in piscina, bevono bevande fresche, ma questo aumento delle temperature è un campanello di allarme che non può restare inascoltato. Grazie.

0: Grazie Rashid, pensare che anche tu che sei abituato a temperature che possono superare anche i 40 gradi là da te, insomma, forza e coraggio. Prendiamoci un momento di respiro con la nostra sempre dolce Elena, che ci racconta di un arrivo inatteso e gradito nella sua famiglia, anzi, come lo chiama lei, nel suo branco.
1: Buona serata bolognesi, oggi vi racconto di un arrivo che non era previsto ma che sembrava aspettato da tempo. Si chiama Tyson, ha 6 mesi ed è un cucciolo di Rottweiler e da qualche settimana è in custodia a casa mia. Non è mio ufficialmente, ma spero con tutta me stessa che lo diventi, perché in punta dei piedi, senza fare rumore, questo cagnone si è infilato nel nostro branco. Vi spiego, da quando è morta Runa, se n'è andata in cielo e ha oltrepassato il ponte dell'arcobaleno il 23 dicembre, in casa si respira un silenzio diverso. Talia la staffina è triste, più silenziosa del solito, e Bruto il gatto, anche lui più inquieto. Non si vede, ma si percepisce soprattutto per chi come me vive con i propri amici pelosi. Io, inutile nasconderlo, sento il vuoto di una presenza che era davvero speciale per me. Runa non era un cane, era famiglia, era la mia ombra, era la mia confidente. Quante chiacchiere che facevo, eh sì, gli parlavo proprio, gli confidavo le mie paure, le mie fragilità. E lei, anche senza rispondermi, mi guardava e sembrava dicesse: «Dai Elena, ci sono io, sei forte, ce la fai». Runa era la mia ombra, la mia forza. E poi è arrivato lui, Tyson. Non so se ci credete, ma ho avuto la sensazione che Runa me l'abbia mandato, come se avesse detto: «Elena, non restare lì ferma, c'è ancora tanto amore da dare e da ricevere». Tyson entra piano piano, osserva, annusa, non si impone. E piano piano sta entrando nei nostri cuori. Talia ha ricominciato a giocare e Bruto lo guarda incuriosito. E io, beh, io torno a sorridere senza motivo, come si fa quando hai un cucciolo addormentato sulle gambe. Voglio dirvi una cosa che per me è importante. Il Rottweiler, se ben educato e ben selezionato, come lo è Tai, così l'ho chiamato, è un cane meraviglioso, dedito alla famiglia, equilibrato e sensibile. È protettivo e non è solo bello da vedere, è bello dentro. È ben equilibrato e io ne sono certa, sarà un cane speciale come lo è stata Runa. Perché un cane che entra in casa non è solo un animale, è un essere vivente che ti guarda, ti capisce, ti perdona, ma soprattutto ti dà tanto amore senza chiedere nulla in cambio. Un amore che non si giudica, che non tradisce, che ti cambia la giornata con una zampata sul divano. Io spero che Tai resti con me. Ma anche se un giorno dovesse tornare dai suoi amici umani, una cosa è sicura: ha già lasciato un segno. E a chi è in ascolto questa sera, beh, voglio dire, non fermatevi al pregiudizio, guardate negli occhi un cane. Lì nei suoi occhi non c'è pericolosità, c'è vita, c'è fedeltà e c'è amore. Amore puro, amore vero. Questo è Tyson, il cucciolo guerriero, il dono che forse Runa mi ha mandato dal cielo. Forza e onore a tutti voi e a tutti i cani che ci insegnano ad amare davvero.

0: sicuramente imbattibili nella loro speciale spontanea capacità di emettere amore, di erogare amore. Quanto avremmo da imparare da questi esseri così civili, noi uomini e donne. Prima dello stacco pubblicitario abbiamo ancora il tempo per ascoltare la voce di Aziz, il nostro Aziz dall'Afghanistan, che ci ripropone una piccola ma significativa storia a proposito di quanto sia importante nella vita sapersi guardare intorno.
1: Un fratellino e una sorellina orfani. Un bambino da 9 anni era seduto in un angolo della moschea con la sua sorellina. Alzò le manine e comincia a pregare. I suoi vestiti erano vecchi, ma molto puliti. Le sue guance erano bagnate di lacrime. Molte persone lo avevano notato, ma lui non si accorgeva di ciò che lo circondava. Quando si alzò, uno sconosciuto gli prese la manina e gli chiese: «Figlio mio, cosa hai chiesto a Dio?» Lui rispose: «Mio padre è morto, ho chiesto a Dio il paradiso per lui. Mia madre piange sempre, le ho chiesto pazienza. Mia sorella chiede a mia madre vestiti, le ho chiesto soldi». Lo sconosciuto chiese di nuovo: «Vai a scuola?» Il bambino rispose: «Sì, ma non per studiare. Mia madre mi prepara i cicci bolliti, li vendo ai bambini della scuola. Molti bambini comprano i cicci da me ed è il nostro unico lavoro per vivere». Le parole del bambino colpirono profondamente lo sconosciuto. Chiesi di nuovo: «Non hai famiglia?» Il bambino sorrise amaramente e disse: «Mia madre dice che se sei povero non hai famiglia, e mia madre non mente mai». Dopo una breve pausa aggiunse: «Quando mangiamo e io dico: mamma, mangia anche tu, e lei dice che ha mangiato, e in quel momento ho la sensazione che forse sta mentendo». Lo sconosciuto chiese con voce tremante: «Se avessi le spese di mantenimento coperte, ti piacerebbe studiare?» Il ragazzo rispose con fermezza: «No, perché chi ha un'istruzione odia i poveri. Nessuna persona istruita ci ha mai chiesto come viviamo. Tutti ci passano accanto senza farci caso». Lo sconosciuto fu sorpreso e preoccupato. Il ragazzo continuò: «Vengo in questa moschea tutti i giorni. Tutti i fedeli conoscevano mio padre, ma ora nessuno ci conosce più». Poi scoppiò a piangere a dirotto e disse: «Quando muore un padre, tutti diventano delle strane». Lo sconosciuto non seppe cosa rispondere alle parole del ragazzo. Quanti bambini come questo vivono nel rimpianto e nel dolore? Prenditi un momento per riflettere, guardati intorno, cerca orfani e bisognosi e aiutali. Prima di spendere i tuoi soldi per un cellulare costoso, guardati intorno. Forse qualcuno ha più bisogno di un sacco di farina di te. Impegniamoci a fare di differenza, sia per noi stessi che per la società.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
10: Seconda parte di Radio Estensioni, andiamo avanti con la voce di Andrea che ci parla di parafilia, dal greco para, oltre, e filia, amore, ovvero si tratta di uno di questi fantastici mali tipici del nostro tempo, i figli del Novecento oserei dire. E si tratta, cos'è la parafilia? La parafilia è un intenso e persistente interesse per oggetti, attività e situazioni non convenzionali afferente alla sfera della sessualità.
11: 70 calciatori di fama internazionale, oltre 90 ragazze immagine non solo coinvolte, ma anche imprenditori. Una nuova inchiesta su favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con conseguente autoriciclaggio fa tremare la Milano da bere. Notti milanesi dove chi più spende più si diverte, dove girano fiumi di denaro. Tanto è vero che a condurre le indagini coordinate dalla Procura di Milano sono i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Gli stessi che avevano
12: l'evoluzione dell'essere umano riguardo al sesso e alle droghe. Partendo da un disturbo mentale chiamato parafilia, fra le parole più cliccate sul web, è una patologia diagnosticata fra i giovani che racchiude feticismo, sadomasochismo, rapporti con trans, uso di oggettistica di ogni genere, spesso e quasi sempre associato alla cocaina. Mi collego all'ultimo scandalo, dopo tanti altri precedenti, di 70 calciatori di Serie A, cioè circa la metà dei titolari delle squadre italiane. E poi ci chiediamo e stupiamo che da 20 anni non andiamo ai mondiali. Oltre alla domanda che sorge spontanea a chiunque: ragazzi belli, famosi e ricchi, che sono stati il sogno e compagni di letterine e veline per un ventennio, con gli stipendi esagerati, hanno sostituito l'interesse delle belle ragazze con gli attori del cinema che dominavano per circa un secolo. L'idea del principe azzurro ideale, hanno improvvisamente iniziato ad appassionarsi di calcio, ma si sa, le donne sono volubili e versatili. Ma mi chiedo perché in modo sistematico e costante pagano le escort di lusso, cioè fotomodelli in pratica col doppio lavoro, e la costante da anni l'abbinamento con la droga, in questo caso non cocaina ma gas allucinogeno, che non lascia tracce ormai dai tempi lontani di Marco Pantani, di Lapo Il Can, del governatore del Lazio Piero Marrazzo. Il binomio sesso e droga è automatico, escluso il più clamoroso e ampio che fece cadere il governo nel 2011, Rubygate, dove al cavaliere, bisogna riconoscerglielo, era un vecchio stile, gli erano sufficienti le ragazze. E ormai il vecchio sano sesso solo un ricordo, come i bordelli descritti da Tinto Brass e le prostitute davanti alle porte di casa che colorivano i quartieri malfamati e portuali delle città di mare, con la fila di militari, marinai adolescenti e pensionati o facoltosi imprenditori, come il grande Vittorio De Sica seppe vincere due Oscar e un David di Donatello, sapendo descrivere con il film Matrimonio all'italiana e Ieri, Oggi e Domani con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, rendendo immortale lo spogliarello della Loren con Abajur in sottofondo, con Mastroianni incantato sul letto che la guardava abbaiando, dove il sesso era l'unica motivazione logica e giustificata. E chi non ha mai andato con una prostituta? Lo abbiamo fatto tutti, ma un giustificato desiderio e bisogno fisico, perché mescolarlo con la droga? Per pura precisazione, dati Istat annui, 5 miliardi, l'1% del PIL, sono in Italia il fatturato della prostituzione. E dalle statistiche ormai l'80% delle prostitute sono cocainomani, per riflesso dei clienti che le costringono a farlo. E nelle case legali in Austria, Svizzera, Germania e non solo non vengono assunte se non dipendenti, altrimenti non lavorerebbero. E solamente in Italia, dati certificati, la cocaina ha quintuplicato il consumo negli ultimi 5 anni. Ne sequestrano dagli 80 alle 100 tonnellate annui e 15 milioni di italiani dai 18 agli 80 anni fanno uso in modo diverso. E l'andrangheta, la più forte nel mondo sullo spaccio, fattura 80 miliardi annui, più di una multinazionale. E con una confessione di un'amica che mi ha detto: ho smesso di prostituirmi perché non ero stanca di vendermi ma di drogarmi. È un esordiente, oggi deve essere consapevole di cosa l'aspetta. Ma il mondo cambia e bisogna adeguarsi, purtroppo, sempre al peggio, con tutti che fingiamo di non vedere, non accorgersene, e siamo in recessione, in crisi economica mondiale, ma fa parte dei misteri della vita. O forse sarà proprio per fuggire da questa triste realtà, cupa e angosciante, la risposta.

0: Grazie Andrea, grazie anche per aver scelto questo splendido brano di Frankie Energy MC, Quelli che ben pensano, baluardo della scena italiana degli anni 90 e autore davvero tra i più grandi che abbiamo avuto in Italia. Condivido Andrea le tue stesse perplessità e adesso a tal proposito, appunto di perplessità, ci andiamo ad ascoltare il nostro cane sciolto Marco Benni, che nonostante queste temperature davvero debilitanti, il nostro Marco ha ancora la forza di avventurarsi in questi temi incredibilmente complessi. Questa settimana non siamo a spasso per il mondo, come solito fare il nostro Marco, ma badiamo ai fatti di casa nostra.
1: Sono sogni di gloria, solo sogni di gloria. Ed in sogno la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sogna di un'economia che va alla grande, dice, e dobbiamo continuare su questa linea. Ecco la concessione che fa al Parlamento italiano, e io dico Deo gracias, era ora, ma è solo per raccontare una realtà falsa. In questo paese dove i salari non scendono e la produzione non crolla, e quindi la spesa militare, dice lei, può crescere ancora. E vai, ragazzi, questi sono pazzi al governo, sono pazzi scatenati, e se non si fermano ci rovineranno tutti quanti, altro che Italia gonfie vele. Perché i dati ISTAT del primo trimestre sull'occupazione, salari e PIL confermano l'efficacia della strategia che abbiamo messo in campo, continua lei. Dunque, penso che il nostro impegno debba essere quello di continuare su questa linea, con obiettivi che devono essere più ambiziosi, e giù gli applausi con elogi dalla destra. Cogliendo poi al volo l'asse fornitole dalla domanda del forzista Maurizio Gasparri, che dice, lei, Meloni, c'è come una santa, ci ha ridato credibilità certificata dalle agenzie di rating e dal calo dello spread. Per descrivere un'Italia immaginaria, magnifica, come lo è stato il governo di Berlusconi, magnifiche e progressive sorti di un paese che andava molto meglio di quanto governavate voi, risponde impaurita la Meloni, rivolgendosi al capogruppo 5 Stelle Patuanelli, che ha il torto di ricordarle i 25 mesi consecutivi di calo di produzione industriale, con un aumento del 30% della cassa integrazione nel primo trimestre 25, con un calo reale di 10 punti rispetto al 2021, oltre ai dati ISTAT che segnalano il crollo degli acquisti dei beni alimentari. Ma la Meloni appare impermeabile ai dati della realtà, comprese le recenti parole di Mattarella sui salari inadeguati, che incidono anche su un calo demografico. E sempre sogna, vantandosi di aver recuperato 10 miliardi dal calo dello spread, e annuncia nuovi interventi a favore del ceto medio, dopo che siamo già intervenuti sui ceti più deboli. E qui mi scappa una sonora risata, hai capito? Cioè, questo è il falso più falso. Questa Premier continua a descrivere un paese immaginario, mentre Conte la accusa di vivere su Marte, e mentre la Schlein la accusa di menzogna a scopo elettorale. E siamo solo all'inizio di questo kermesse. La Premier continua ed afferma di volere portare la spesa militare al 2% del PIL entro il 2026, perché la libertà ha un prezzo. E se fai pagare ad un altro la tua sicurezza, non sarai tu a decidere pienamente del tuo destino. Ma non dice dove prenderai i soldi, almeno 10 miliardi. Allora Conte risponde che questa è una supercaccola. Nessuno a Palazzo Madama ha capito dove intende prendere i soldi per le armi, mentre l'Istat ribadisce che gli italiani faticano a fare la spesa. Altro che armi, Meloni vive su Marte, è scollata dalla realtà, è come un pugile suonato a forza di prendere pugni. E anche sulla sanità la Premier scarica la responsabilità sulle regioni. ma per le opposizioni la responsabilità è tutta del governo. Noi vogliamo dare mano con poteri sostitutivi e che gli italiani sappiano che noi, il governo, i soldi li ha messi. Ma con che faccia tosta mente al Parlamento con l'affondo di Elish Line? Un anno fa il governo ha varato un decreto fuffa che non aggiungeva un euro per tagliare le liste d'attesa e oggi la Premier al Senato ha fatto il solito scaricabarile. Quindi la smetta di scappare e prenda atto delle conseguenze delle proprie azioni. E i tagli alla sanità pubblica di questo governo devono finire. Meloni poi ribadisce di volere andare avanti speditamente con il premierato. Dopodiché sulla nuova legge elettorale, che forse cambierà in peggio, sì ragazzi, cambierà in peggio. E questo è il dilemma. L'esecuzione dell'esecutivo dipende dall'elezione del Parlamento. Dipendesse dall'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non accade in nessun'altra democrazia al mondo. Allora com'è possibile che strappi tanto profondi al tessuto costituzionale non siano percepiti come un pericolo democratico? È la causa che in larga parte hanno portato al potere le destre estreme, ma grazie al consenso e all'astensione delle classi popolari. È chiaro che l'abbandono delle politiche sociali legate all'appiattimento generalizzato della politica sull'agenda neoliberista. Io grido Stato sociale, Stato sociale, Stato sociale, con la connessa ridistribuzione della ricchezza dall'alto verso il basso, che è esattamente quello che le élite, anche democratiche, drogate da decenni di benefici inusitati, paventavano. E allora, signori...

primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

cambiati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli per liberarvi di noi canagli e di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso.

0: forte e grideremo ancora più forte. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo.
1: Grazie Marco, come sempre è stato un onore questa settimana poter introdurre il tuo testo e anche poter scegliere la canzone di accompagnamento, ed era di Fabrizio De André la canzone del maggio. Siamo in chiusura, un saluto doveroso va alla nostra amica Maria Teresa D'Ugento che proprio ieri compiva gli anni e noi la salutiamo con affetto. Appuntamento a giovedì prossimo, viva la radio e viva Maria Teresa!

0: Potrebbe essere il 9 di luglio, potrebbe fare molto caldo, potrebbe essere in via Zanardi, non ricordo il numero, ma come tutti i giovedì, Glamorama puntuale anche in questo inizio di luglio, la voce che sentite è quella di Fabio Merighi, di là dal vetro, già a formazione al completo, quindi si preannuncia una puntata di due ore che potrebbe essere anche l'ultima della stagione, salve sorprese, che Glamorama è abituato a fare durante la pausa estiva. Glamorama è una trasmissione che va in onda dal secolo scorso, da domenica ci sarà la possibilità di ascoltarsi l'intera trasmissione dal sito della radio e riconsultare anche la playlist. Fabio Merighi, appunto, la voce che state sentendo, di là dal vetro, già tutti presenti.
1: Sì, Stefano Benuzzi,
2: Giancarlo Fantazzini
3: e Antonio Cervone.
0: Per dar vita alla nuova puntata di Glamorama, che potrebbe iniziare con un gruppo che ho visto qualche settimana fa nella rassegna Botanique al Dumbo. Stiamo parlando di Moom, gruppo che poi alla fine ho amato tanto, ma che poi fondamentalmente credo di non averlo mai visto. La volta prima, quello che successe a Ferrara sotto le stelle è ormai storia, quando il concerto causa diluvio sembrava saltare, salutammo un po' tutti, anche i Moom, e dopo un po' comunque riuscirono a suonare. Mentre io stavo andando verso Bologna, ma poco importa, quel che importa invece è che il concerto, anche se la formazione, correggetemi se sbaglio, di Bologna non aveva nulla a che fare con quella di Ferrara, tranne il leader, credo.
1: Sì, penso sia rimasto il cantante, il chitarrista che era sulla destra, poi anche il pianista.
0: Anche il pianista.
2: Sicuramente non ci sono più le due sorelle.
1: Le due gemelle non ci sono più, ma erano in 5-6 una volta sul palco.
2: Sì, io a Ferrara c'ero, rimasi anche dopo.
0: Quindi vedi, almeno
2: lo
0: te.
2: Lo vedi, sì.
0: Almeno te, però, ti confermi la storia che ho appena raccontato, cioè sembrava proprio che
2: fosse suonarono sotto il portico, anziché suonare sul palco.
0: Assolutamente sì. Che dire, però, quando, nonostante un caldo allucinante, location non proprio indicata per un concerto dei Moom, a causa del caldo, non tanto per l'organizzazione, quando circa dopo 4-5 canzoni è partito questo brano, una sorta per me dell'inditronica, l'ho ascoltato, mi si è stampato un sorriso ebete, forse anche una lacrimuccia dalla faccia. Subito dopo il pezzo sono andato a prendere una birra e per me la missione Moom era compiuta. Questa è Green Grass of Tunnel e questo è l'inizio di Glamorama.

0: Loro erano Moon, Finally We Are No One, era l'album uscita per la More Music tantissimi anni fa. Pezzo, inno che ci siamo appena ascoltati era Green Grass of Tunnel, questa è Glamorama.
1: Probabilmente la cantante che ci andiamo ad ascoltare adesso non era ancora nata quando è uscito quel pezzo dei Moon. Si tratta di Swap Meet, già suonati più di una volta qui a Glamorama, gruppo di Adelaide, Australia. Esce finalmente la settimana prossima Mount Zero, il primo lavoro di Swap Meet sulla lunga distanza. È uscito il quarto singolo che lo anticipa, quarto ed ultimo, Halfway si intitola. Già fissate date in terra d'Albione, dall'Australia. Speriamo che semmai capiti che dall'Inghilterra e Irlanda i ragazzi irlandesi, gli australiani, possano fare un salto in continente. Halfway Swap Meet.

0: Swap Meet da Adelaide, tra una settimana uscirà il lavoro per intero, Mount Zero.
1: È già uscito invece l'album di Francis of Delirium, pseudonimo di una ragazza cresciuta in Lussemburgo, davvero non male, lei si chiama Jana Barrick, e è uscito appunto questo album Run Run Pure Beauty, e Damned è la traccia, non è la porta, non si è chiusa, l'ha salvata la cinchia, no non l'ha salvata, ha buttato giù la cuffia evidentemente. E Francis of Delirium, questa è Glamorama, Radio Città Fujiko.

0: Quindi Gramorama fa un salto anche in Lussemburgo. Francis of Delirium era artista che ci siamo appena ascoltati, Damned, del titolo del brano.
1: Andiamo in casa Gob Nation, etichetta del cantante dei Tabs, o forse comunque del gruppo di amici che ruotano intorno ai Tabs. È uscito un 7 pollici a nome di ZTSG. Su Bandcamp si ironizza su che cosa possa volere dire questo TSG. Alla fine optano per Taylor Stewart Group, ovvero il nome e cognome, insieme all'aggiunta group, del batterista pazzo scozzese dei Tabs, veramente scatenato. Probabilmente è il motivo per cui i concerti dei Tabs, invece che durare 20 minuti, durano mezz'ora, perché lui parla parecchio tra un pezzo e l'altro, molto buffo. Skydiver è il titolo del 7 pollici, la seconda traccia porta il titolo di All Right. Ce l'andiamo ad ascoltare, loro sono The TSG.

0: Conciso, Taylor Stewart Group, ripeto, esce su Gob Nation.
1: È uscito proprio oggi, credo, un nuovo singolo che precede l'uscita dell'album di Yuppie Flu, ritorno graditissimo di questo gruppo, Kings Without a Crown, è il titolo dell'album che uscirà a settembre. Disco, nonostante la drammatica prematura scomparsa di Matteo, cantante appunto di Yuppie Flu, disco che praticamente, correggimi se sbaglio Stefano, era già praticamente pronto, quindi non
0: sì,
1: siamo
0: era sul computer di Matteo già stiamo, praticamente terminato,
1: non stiamo parlando di recuperi di brani del passato non pubblicati, piuttosto che si parla proprio di un nuovo lavoro. Compiva gli anni proprio Matteo in questi giorni, esce appunto questo singolo che precede il lavoro, Yuppie Flu Band, fondamentale per tutti noi, direi.
0: Fondamentale forse anche per l'indie rock italiano, prima band italiana che mette fuori il naso dall'Italia con certe sonorità.
1: Esce di nuovo su Homeslip, credo.
0: No, uscirà su Fortitude Records, penso. Okay. Poi però forse qualcosa c'entra anche
1: Homeslip. Anche Daniele, che salutiamo. Se mai fosse l'ascolto, questo è il singolo che precede l'intero lavoro, si chiama Be Free Now, a Glamorama, più che volentieri.

0: voce inconfondibile nel ritornello di Yuppie Flu.
1: Assolutamente sì, quindi a settembre uscirà appunto questo nuovo lavoro per Yuppie Flu. Sono le 21 e
0: 26,
1: quindi ci sta ancora un brano.
0: Sì, 2 minuti e 22 secondi. Perfetto. Sempre su Gob Nation, etichetta londinese di cui parlavo prima, è uscito un 7 pollici. Gob Nation stampa ancora dei 7 pollici che sono realmente dei singoli che non, a meno al momento, non devono apparire su nessun disco. Di questi Bramwell, e loro sono di base a Cardiff, città famosa per lo Scampesinos, almeno qui a Glamorama immediatamente viene in mente lo Scampesinos. Standing on Stones sul primo lato di questo 7 pollici, che ha un immaginario anche su Comet Gain, una foto di una bella ragazza di spalle,
1: Novel
0: Vague direi, e via. Loro sono Bramwell.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
7: Eccoci rigorosamente in diretta, ritorna Gramorama, il caldo c'è, però comunque l'entusiasmo per questa probabile ultima puntata della stagione è evidente nei nostri studi. La voce che sentite è quella di Fabio Merighi di là dal vetro, e il buon Fantazzini, Cervone e Benuzzi per farvi passare ancora un'ora e mezza di buona musica, più o meno, insomma, adesso vediamo un attimino. Che dire, è un po' che non andiamo in onda, è possibile due giorni?
8: Io ho una vita, voi non lo so, anche Cervone.
9: Anch'io ho saltato un sacco di.
10: No, io e te Fabio siamo andati in onda,
7: sì,
10: insomma,
7: due giovedì fa,
10: inizio
7: poi,
10: di giugno,
7: poi dopo,
10: o due giovedì fa,
9: di più, sì, di più di due,
7: sì,
9: forse tre.
7: C'è stata
9: sì,
7: sicuramente.
9: C'è sempre stato qualche evento coincidente.
7: C'è stata la festa della radio dove
9: due settimane
10: sì,
9: fa
7: è stato il
10: lavoro
9: di la poi settimana sì, scorsa c'era Arti Vive.
7: Sì,
9: la settimana
7: sì,
9: prima di giovedì c'era sempre Botanic,
10: c'erano i Nazi,
7: è vero,
9: quindi,
7: quindi un bel po'
9: ci organizzano le robe di giovedì purtroppo, ma per il resto noi ci facciamo di tutto
7: il
9: per
7: prossimo
9: essere,
7: anno, come spesso abbiamo detto, il Bologna ce
9: esatto,
7: lo siamo cavato dalle
10: sì,
7: balle,
9: ci siamo tolti il problema del Bologna,
8: giovedì non gioca
7: e di conseguenza credo che saremo molto più presenti. Continuiamo allora con la musica di Gramorama, L'Overtown, è un duo che adesso fa base a New York, già trasmessi alcune volte qui all'interno di Glamorama, a me piacciono davvero tanto, L'Overtown appunto, Angling Dunking Union, l'album uscito, all'interno di questo ci sono delle perle come questa I Like You A Lot, e ce l'ascoltiamo questa sera a Glamorama, rigorosamente in diretta in questo torrido 8 di luglio, ne abbiamo 9 di luglio, siamo in diretta comunque. A disposizione per qualsiasi interrogazione,
10: a poco anche, collegati
7: anche la 333 180 94 94 poco collegati
10: comunque ci sono tutti sti fogli adesso qua a
7: non ci si vede.
10: No, io non ti vedo, cioè
7: sì, sì, siamo
10: no, imballati. Importante
7: però siamo imballati, vabbè, adesso le sposteremo magari nella prossima stagione. L'Overtown Gramorama.

0: Lower Town, mi raccomando, segnatevelo, come caldamente consigliato da Glamorama, segnatelo sul blocchetto.
1: 25 settembre.
0: Se ci sono ancora i blocchetti, sono ancora i blocchetti, sì.
1: Ma sì, penso di sì.
0: Non ti scrive ancora?
1: Sì,
0: ancora.
1: I post-it, quelli io gialli scrivo. Che appena.
0: Ah sì, te, però no, noi non facciamo parte di questa epoca.
2: lo so.
0: Quindi noi non c'entriamo. No, dicevamo sì, a settembre.
1: 25 settembre, sì, mi sembra, in quel di Milano, a Arcibellezza.
0: Quest'anno, insomma, sì. Mi sa che lo frequenteremo un po' più spesso, e visto comunque la scelta dei gruppi, anche cosa, abbiamo già i Cowboy,
1: West Side Cowboy,
0: sì. Poi ci sarebbero anche
1: Feeble Little Horse, due giorni precedenti al due giorni prima di West Side Cowboy.
0: Okay,
1: in più ce n'è un altro che mi indicava Pad di We're Never Been Boring la sera di settimana scorsa a vedere gli Sprints, ha già preso i biglietti Lower Town, Feeble Little Horse, West Side Cowboy, ma ha detto che c'è un altro gruppo veramente interessante. Beh, però adesso non mi viene in mente.
2: Si fa il suo mini festival tutta la stessa settimana.
1: Sì,
0: assolutamente da recuperare, appunto.
1: Sì, il nome... glielo chiederemo.
0: Il nome. Ma chi, Padda o Palla?
1: Padda.
2: C'erano tutti e due, in effetti.
0: E continuiamo con la musica. Sì,
1: vengono da Londra questi Starter Car, già suonati a Glamorama, sul suggerimento del già nominato, già citato, Daniele Rumori, che li ha visti di supporto a Comet Gain all'Exington di Londra qualche mese fa. Quando mi vide, disse: guarda, assolutamente un gruppo da far suonare a Glamorama. Nel frattempo Starter Car, insomma, stanno facendo successo, perché uscirà a fine agosto il loro primo disco Afterlight su Tapete Records, quindi un bel salto, un bel riconoscimento, una certa visibilità. Sono usciti due singoli, Throwing Down è la traccia che aprirà il loro lavoro. Loro sono Starter Car da Londra.

0: Davvero non male, Londra hai detto?
1: Sì, uscirà a fine agosto, forse ritmi più autunnali. Però ci sì, sta, sì, fine sì, estate, sì. Quando ci troveremo qui a Glamorama, il sole sarà già sceso. Esatto. E dall'inizio ci sta. Throwing down.
0: Su, we are never be boring, ne abbiamo parlato prima, non so perché ne abbiamo parlato.
1: Di Padda,
0: però si regala.
1: Non abbiamo però trovato il gruppo che ci ha consigliato.
2: L'abbiamo trovato. Allora, è una roba da pad, te lo dico. Si chiama Tai Oski,
0: dopo andremo un po' a indagare. Sicuramente Dangerous la conosciamo.
2: Come no?
0: È uscito. E il singolo che precede l'uscita dell'album, il primo album per lei, visto questa ragazza di Roma, di origine cecoslovacche, che incide appunto per l'etichetta già citata, Claire You Want, il nuovo singolo, e ce l'ascoltiamo più che volentieri qui a Glamorama. Non abbiamo mica mai passato, no, perché siamo stati,
1: no,
0: è uscito qualche settimana fa e quindi noi siamo stati purtroppo assenti. Lei è Dangerous a Glamorama.

0: Davvero non male il nuovo singolo di Dangerous, Claire Yo Hunt. Intanto salutiamo Enzo che ci ha scritto, non so perché cosa si riferisse, cosa sia, cosa abbiamo sbagliato stavolta, abbiamo usato
1: cosa abbiamo sbagliato?
0: Non no, ha parlato di Sire, cosa abbiamo, no, non abbiamo spoilerato niente, abbiamo trasmesso tutti i brani legali passati dalle etichette discografiche.
1: Noi non assolutamente. Beh, super tutto legale.
2: È già uscito questo pezzo.
0: Questo è uscito. No, infatti si complementava, non so a che cosa facesse riferimento. L'ha scritto nel gruppo lì.
1: No, non so mica visto.
0: Ma poco importa, quel che importa è il Glamorama, noi siamo sempre stati dei ribelli come questa radio da 50 anni, appunto. Lo è, e continuiamo questa puntata di Glamorama.
3: Non hanno nulla di ribelle due ragazzine che si chiamano The Corch e che alla fine ho trovato un volo all'ultimo momento a un prezzo assolutamente fattibile. Ho capito che da Edimburgo a Glasgow c'è solamente un'ora di pullman.
0: Vedi?
3: E sono riuscito ad andarle a vedere in un locale classico, insomma tipologia inglese scozzese, piano di sopra bar, ma questa volta la saletta sotto è veramente, cioè in Italia chiuderebbero tutto, invece buon per loro che non chiudono i locali, perché pensano che la gente non voglia andarsi a ruzzolare giù per le scale, ma semplicemente la gente è in grado di deambulare e va tutto bene. Tanto un impianto strepitoso, casse dal pavimento fino al soffitto che sarà stato alto 2,5 metri.
0: Quando sei stato?
3: Forse anche meno. La settimana scorsa, velocissimo proprio. Commoventi queste due ragazzine, se ci fosse stato l'Indit.
0: La birra com'era? Gettito?
1: A pompa.
0: Pompa oppure?
3: Prima sera a pompa, c'era Brasile e Giappone, tutti tifavano Giappone perché il Brasile aveva sbattuto fuori la Scozia. Seconda sera invece il bar, questo Nice and Sleazy, che è un locale storico di Glasgow, non aveva la birra a pompa, quindi sono andato di Guinness. Nice and Sleazy, applausi, cioè tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7, apre alle 18 e chiude alle 3. C'era l'applicazione, vuoi fare una serata al mese, un format a Nice and Sleazy, scrivici. Sì, qualcosa di, insomma, di vecchio, di nuovo, comunque non siamo ben contenti, cioè devono riempire 9 ore di
0: questa è Glasgow.
1: Una volta al mese si può fare.
3: No, cioè, veramente interessante. Poi questi, insomma, non sono dei puristi indie rock, hanno la TV per vedere le partite. Sì, quindi
0: situazione, no, un po' così.
3: Sì, situazione mista, è in pieno centro. Comunque vabbè, le corse giovanissime accompagnate dai loro genitori, il padre cognome Tedeschi, mi ha detto il suo babbo era del nord d'Italia, è il tour manager di queste due ragazzine che insieme alla mamma allestiscono il banchetto del merchandising, super, super carini. Quando hanno saputo che ero dall'Italia mi hanno regalato anche la cassetta, quindi le cassette delle corse.
0: Parlavano anche italiano? Un po'?
3: Assolutamente no, assolutamente no, non sa neanche da che paese veniva il babbo. Lui mi ha detto nord Italia. Con le due ragazze erano tutte in balotta con i loro amici di Glasgow, non mi sono azzardato veramente, però suonavano di supporto a Good Flying Birds, che alla fine è curioso, insomma, visti a Ravenna poi a Glasgow. Weird Feeling, la traccia che ho scelto, forse adesso quella che mi sta girando più in testa. Loro sono le giovanissime sorelle tedeschi in arte The Corch.

0: genitori che comunque erano, immagino, più giovani di noi.
1: Ma mica tanto, secondo me, anche perché poi sono andato a leggere il babbo, appassionatissimo della musica di Glasgow dei inizi anni 90, quindi Pastels, Teenage Fan Club, quindi tanto più giovane di noi, da vedere non sembrava molto più giovane di noi.
0: E sono già passati 6 anni, tutto sommato. Stavo pensando, dico, adesso metto su un pezzo tra virgolette nuovo per chiudere almeno la prima parte di Clamorama. In realtà vedo che questo singolo clamoroso che ha fatto storia nel mio cuore è del 2020, sto parlando di Porridge Radio, che non esistono più. Seven Seconds, appunto, porta a quella data. Pezzo attualissimo ancora, ovviamente, visto che poi le nostre sonorità sono legate tutto sommato al passato, fatte comunque anche da gruppi di giovani come quelli che ha appena proposto Enzo. Porridge Radio, Seven Seconds, Clamorama.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
12: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
13: Sono le 22 passate da 3 minuti, queste sono le frequenze di Radio Città Fujiko e state ascoltando una nuova puntata di Glamorama, potrebbe essere l'ultima della stagione 2025,
14: tranne eventi eccezionali.
13: Sì. Per quanto mi riguarda direi sicuramente l'ultimo,
14: anche se viene la Fletcher,
13: non credo. La Fletcher
15: Amelia
13: non credo, per cui posso andare tranquillamente in vacanza.
14: Cioè, non credi che venga?
13: Esatto.
15: Speciale da Riccione
13: magari. No, potrebbe essere l'ultima puntata. In ogni caso, voi magari sintonizzatevi anche giovedì prossimo, non si sa mai. Per questa sera però Glamorama è appena a metà del guado, perché abbiamo ancora un'oretta scarsa in nostra compagnia. C'è stato il solito cambio di regia fra il primo e il secondo tempo, però siamo ancora qua tutti e quattro e la parola passa ad Antonio.
14: Sì, però prima di Antonio volevo... me ne vado, non ce la faccio
13: saluti,
14: a stare qua.
13: Saluti.
14: Non ce la faccio, devo andare a porti fare Francia o Marocco,
13: è vero, è vero. No,
15: non ti sbilanci.
14: Ascolto come sempre, più che volentieri, Glamorama sui 103.1. Spero un'ora, cioè l'ora, cioè l'ultimo pezzo, spero di ascoltarla a casa, nel senso che non si
15: che sei già arrivato, non sei ancora in macchina.
14: Cioè, no, a casa. Però anche se ci fossero i lavori, me la sto tirando, anche se ci fossero i lavori in tangenziale, sarebbe che molto, sarebbe mai, piacevole, nonostante i lavori, ascoltarvi.
13: Ogni angolo, quindi potrebbe anche essere, qui ti conviene avviarti subito. Va bene, quindi anche Stefano, non so se anche lui è...
16: Ma io aspetto ancora un po', tanto in casa mia c'è ancora più caldo che qua.
15: Il che è tutto dire.
13: Perfetto.
14: Quindi la posizione però della regia è invidiabile.
15: Cioè, rispetto a questo antro qua...
13: Sì, sicuramente c'è un po' più di
15: fresco. Non tira un filo d'aria.
13: C'è un po' più di fresco, non c'è dubbio.
14: Buona estate a tutti da parte mia.
13: Grazie Fabio, ciao.
16: Domani Fabio Merighi presente al Tatank dalle 18.30.
14: Assolutamente
16: per
14: sì.
16: Per lo Slack Attack Festival.
14: Slack Attack Festival.
16: Snuff, Chow e un altro band che adesso non ricordo. Cioè,
14: quando mi hai detto i riferimenti del primo gruppo Beat Happening,
16: sì.
14: Non, che non sono i Beat Happening, i riferimenti sono quelli di Beat Happening, già insomma al Tatank ci si va sempre volentieri. Nonostante le temperature, però insomma.
16: Ma domani si sta meglio.
14: Si sta meglio. Già, sì, sì,
16: domani arriva.
14: Domani pollo, domani piumino.
15: Sicuro. Senza esagerare.
13: Vai Antonio.
15: Allora andiamo con This Is Lorelei, la band di Nate Amos, che ha fatto il salto di etichetta, è passato alla Matador per questo nuovo disco che si chiamerà The Singer in My Band. Pare che questo disco se lo sia scritto tutto in tour, perché giustamente ultimamente ha girato parecchio sia con i Water From Your Eyes che come This Is Lorelei. E niente, il pezzo, primo pezzo in ascolto da questo nuovo disco si chiama Billy Came Back, lui è This Is Lorelei.

0: molto gradevole pop.
1: Sì, brano, sì, eh? Sì, molto, molto poppeggiante.
0: Sì, sì, sì, decisamente. This is Lorelei, dunque, lo pseudonimo di, non mi ricordo.
1: Di Nate Amos, esatto, che è anche il chitarrista di Water From Your Eyes. Esatto. E diciamo fondatore assieme a, alla cantante di
2: Rachel Brown.
0: Ok, prossima selezione. Mi meraviglio che non l'abbia messa sul buon Stefano. È appena uscito il nuovo lavoro di Castle Beat.
1: Ma vedi.
0: Che tu lo sappia già benissimo.
1: Vedi.
0: Ovviamente l'etichetta è la Spirit Goat. E non c'è neanche da dirlo, e ho avuto modo di ascoltarlo velocemente ed è molto molto gradevole. Non è una novità, a dire il vero, perché le sue cose sono sempre state interessanti. Lui si chiama Josh Wong e appunto è dietro,
1: e l'etichetta è la sua, in realtà
0: l'etichetta è questa Spirit Goat, che passiamo abbastanza spesso, direi. È la sua. Questo è l'EP che è appena uscito, si intitola Castle Beat 2, non mi sembra che sia il secondo lavoro.
1: No, ne sono usciti più di due sicuramente.
0: Direi più di due sicuramente, però questo si chiama così, il brano che lo apre, che è anche quello che ci andiamo ad ascoltare, questa Awake Castle Beat

0: Castle Beat, dunque appena uscito il nuovo lavoro, questo Castle Beat 2, e Wake è la traccia che lo apre.
1: Andiamo con un'altra proposta americana, sempre della zona di New York, da cui adesso vengono anche Water From Your Eyes e This Is Lorelei. Lui è Black Marble, al secolo Chris Stewart, che insomma produce roba da più tempo sicuramente, in giro già
0: un paio di album ce li ho,
1: sì. È in giro già da un po'. L'ultimo disco molto bello, quel Fast Idol del 2021 su Sacred Bones, era veramente un gran disco, e finalmente c'è del nuovo materiale, perché il 21 di agosto, uscita un po' così, però sempre per Sacred Bone, arriva il nuovo disco che si chiama Life in Small Spaces. E c'è già un primo pezzo in ascolto, che è questa Jim Carroll New Year. Lui è Black Marble.

0: Il ritorno di Black Marble, dunque, con un nuovo lavoro e che mi sembra interessante da questa prima selezione, che uscirà, ripetiamolo, quando?
1: Il 21 di agosto.
0: Sì, giusto, una data un po' curiosa.
1: Un po' curiosa, ma poi secondo me dopo c'ho anche un disco che esce il 14 di agosto.
0: E Black Marble è di
1: Brooklyn, New York.
0: Quindi siamo molto New York centrici.
1: Sì, per adesso sì.
0: Ma anche con la prossima selezione che ci arriva da questo progetto che si chiama Channel Beats, un unico personaggio in realtà che si chiama Shane Lavers a tirare le fila di questo progetto, e sempre da New York anche lui, e questo è il suo secondo lavoro che si chiama esattamente come il primo. Il primo LP era uscito nel 2024 su Jaguar, si chiamava Your Day Will Come. Adesso è uscito il nuovo lavoro di cui tra l'altro si sta parlando anche parecchio, che si chiama Your Day Will Come. È diversa la copertina, però, se non altro per aiutare un minimo.
1: Comunque non aiuta le ricerche, ecco, no. Vediamola così.
0: Esce anche questo sulla prestigiosa etichetta statunitense, la Jaguar. Disco difficile da descrivere, perché c'è questo misto di sonorità pop, voci femminili, elettronica, qualcosa che rimanda anche indietro nel tempo, però molto molto particolare, e personalmente lo trovo decisamente intrigante all'ascolto. Già mi piaceva il primo lavoro, forse questo è anche un po' superiore. Tra l'altro ho ascoltato l'altra mattina, mentre andavo in ufficio in auto, il podcast curato dal trio Bucchieri, Compagnoni, Lorenzi, che
1: la nuova uscita,
0: un quarto d'ora, appunto senza selezioni musicali, cioè parlati, un quarto d'ora parlato,
1: dedicato a un disco.
0: Esatto, in questo caso parlavano appunto di questo, di Channel Beats, che è appunto una cosa decisamente interessante, questo lavoro appunto.
1: Ma di quello nuovo o di quello vecchio?
0: Hanno detto che anche il primo si chiamava così, ma okay, ovviamente parlavano del Your Day Will Come versione 2026, tutti brani diversi, perché ci fichiamo,
1: ma non se, è guardi, una riedizione. Se guardi sul Bandcamp è bellissimo, perché il disco si chiama Your Day Will Come -2, perché giustamente è esattamente lo stesso titolo.
0: In qualche modo cercare di facilitare la definizione di quale uno e quale l'altro. Questo Your Day Will Come 2, di cui appunto abbiamo diffusamente parlato, credo che sia il momento di andarci ad ascoltare una traccia che porta il titolo di The Coward Forgets His Nightmare, e loro sono Channel Beats da New York.

0: Channel Beats, dunque con questa curiosa fusione fra pop, ritmi un po' così quasi poppeggianti, però queste voci femminili molto gradevoli, e il disco è molto molto molto carino.
1: Allora, per non essere da meno, rimaniamo su Brooklyn. Ti propongo anche il nuovo pezzo uscito per i Consumables, che l'anno scorso avevano pubblicato il loro disco d'esordio, quel Infinite Games, che ci era piaciuto decisamente tanto. E il nuovo pezzo è un po' più strano, un po' forse un po' psichedelico, con anche un video abbastanza particolare. Comunque è una traccia da 2 minuti quasi netti, si chiama Cabin Fever. Poi non so se c'è altra roba in arrivo, per adesso c'è solo questo e nessuna parola che lo accompagna. Loro sono Consumables e questo è Cabin Fever.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: 22:34, queste sono le frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna e questo è Glamorama, programma che va in onda tutti giovedì sera dalle 21 alle 23. Stefano Benuzzi intanto mi segnala, sì, che sta lasciando gli studi, quindi lo salutiamo.
1: Vado a Veso, ci vediamo anche lunedì sera a Belen Sebastian.
0: Sì, direi proprio di sì.
2: Ci si vede in giro.
0: Ciao Stefano.
1: Bye bye.
0: Noi proseguiamo, quelli con cui abbiamo riaperto vengono, ci siamo spostati in Inghilterra dopo una lunga pausa, sì, negli Stati Uniti. Vengono da casa Scape Walks, una nuova uscita, loro si chiamano Rail Card. E Two Steps at a Time, sia il titolo del brano che è uscito adesso, oggi, come singolo, uscirà poi più avanti l'album che si chiamerà nello stesso modo, una specie di mini supergruppo, nel senso che ci sono membri di altre formazioni indie inglesi, fra cui Dolly Mixture e gli stessi Heavenly, per questi Rail Card su cui torneremo. Nel frattempo ci siamo ascoltati questa Two Steps at a Time.
2: Invece io vado sulla costa del Pacifico, in California per la precisione, da dove arriva Pete Yorn, non so se lo conosci,
0: cantautore statunitense, sì,
2: statunitense, decisamente in giro da parecchio,
0: sì, sì,
2: che è pubblicato anche su etichette grosse, cioè come la Columbia, insomma, non scherziamo. Non scherziamo minimamente.
0: Grosso.
2: Comunque adesso diciamo si è un po' più ridimensionato con gli ultimi lavori e il prossimo mese, no, fra qualche settimana in realtà, già il 24 di luglio, esce il suo prossimo disco che si chiama All the Beauty e c'è la title track, è la seconda traccia di questo disco ed è in preascolto. Ce l'andiamo. L'ascoltiamo anche noi, lui è Pete Yorn e questa è All the Beauty.

0: Pete Yorn, dunque, un passato anche abbastanza di numeri consistenti, adesso si autoproduce, sì, si autodistribuisce i dischi, quindi è tornato, sì, in un ambito decisamente più piccolo.
1: Più piccolo, ma questo, devo dire, questo pezzo mi è piaciuto subito il primo ascolto, e segnalo anche un bellissimo articolo che potete trovare sul Bandcamp Daily, che è The Hot List, con non so, forse 50 album in uscita durante l'estate, dove ho pescato questo nuovo disco di Pete Yorn.
0: E rimaniamo a questo punto negli Stati Uniti, San Francisco, da cui arrivano Cindy, formazione ormai in attività da un po' di anni, guidata da Karina Gill, e c'è anche un Will Smith nella formazione, però non credo che
1: non
0: sia,
1: penso sia quello che Smith, è il primo che viene non in mente con proprio questo nome.
0: Loro sono appunto da San Francisco e suonano lenti, nel senso che le loro atmosfere sono fra dream pop, indie, ma un indie molto, sicuramente i mezzi star sono un'altra citazione quasi obbligatoria. Nuovo lavoro uscito almeno in Europa per la ottima Tough Love londinese, si chiama Another Country, e la traccia che andiamo ad ascoltare, questa The Violins, loro sono Cindy.

0: ritorno dei Cindy con questo Nazar Country, che è il nuovo LP appena uscito, da cui ci siamo ascoltati questo The Violence, disco interessante per chi ama queste sonorità rallentate, queste atmosfere appunto un po' la mezzi star.
1: Proseguiamo con l'ultimo o lo prossimo lavoro di Andy Bell, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni.
0: Andy Bell dei Ride.
1: Quello dei Ride.
0: Degli Erasure, ecco.
1: No.
0: Sempre.
1: L'Andy Bell dei Ride, ma anche dei BDI e degli Oasis.
0: Assolutamente.
1: E niente, lui non si accontenta di suonare e produrre e scrivere pezzi per queste band qui, ma ha anche una prolifica carriera solista,
0: nonché tante collaborazioni.
1: Esatto,
0: proprio
1: fatta
0: tu hai passato,
1: sì, sì.
0: È una traccia da Pie Corner Audio, che
1: sì.
0: Nel frattempo è uscito l'LP, dove appunto c'era, loro collaborano spesso e volentieri, c'era Andy Bell.
1: Esatto, e infatti anche questo nuovo disco che arriverà in ottobre per Sonic Cathedral è fatto di collaborazioni, in particolare tutto il disco è in collaborazione con tale Masal, che
0: sì, sì. Aveva già fatto
1: dei lavori con lui,
0: sì, sì, sì.
1: Bene. E il pezzo in preascolto si chiama The Morning of the Trip. Lui è Andy Bell con Masal.

0: 22:54, siete sempre all'ascolto di Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna. Siamo ormai prossimi alla chiusura di questa puntata di Glamorama.
1: Ci siamo quasi.
0: E dopo Andy Bell e Masal siamo decollati verso le stelle con Boards of Canada, un album attesissimo nell'ambito un po' della musica elettronica, non solo, perché Boards of Canada sono un classico gruppo
1: trasversale, che piace a tutti,
0: che è duo più che gruppo, che fa musica sicuramente con

0: esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Che c'è là dentro?
4: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
3: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
4: Costano troppo.
3: E a te cosa interessa?
4: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
3: Uova sode e noci.
5: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi, tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
6: Sono Anya Taylor-Joy, dei Paesi Tuoi, e questo è Uova Sode e Noci, un programma a cura di Riccardo Lolli.
7: Radio Città Fujiko is the best.

0: Ora che mi vai a condenare?
1: La barba.
0: Senza sapone mi fai la barba?
1: E voi pensate al sapone con tutto quello che c'ho in testa?
0: Sì signore, scemonito, voglio la saponata.
1: Volete la saponata?
0: La voglio.
1: Effeminato.

ESP. Questa sigla viene usata come abbreviazione di Extrasensory Perception. Significa la capacità di avere percezioni senza l'ausilio dei sensi.

0: Perché hai gli occhi così grandi?
1: Per spiarti meglio. Perché hai le braccia così forti?
0: Per legarti meglio. Perché hai la bocca così rossa?
1: Per mangiarti meglio. Perché hai le mani così grandi?
0: Per trattenerti meglio.

0: This is called the deja vu experience.
1: Uova, sode, noci.
2: Cerca Uova, sode e noci su Facebook. Se non ne hai avuto abbasta e vuoi riascoltare.
3: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci. Sono un'intelligenza artificiale, cioè DAI. In realtà non riesco a fare un cazzo. È per forza. Non ho il pollice opponibile. Fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova, Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.

0: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.
1: Quando muori, brutto segno.
2: Uova Sode e Noci, amore.
3: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
4: Uova Sode e Noci.

0: Uova, sode e noci e su Facebook ci trovate il link per riascoltarlo.
1: Cazzo ova vugiuti duri, noci e cupighi allo suo posto.
2: Ehi, ma questo è un vero ristorante giapponese! Su, via le scarpe!
3: Togliere le scarpe.
4: Preferisco la cucina francese.
5: Se anche per te toglierti le scarpe è un problema, Divor Odor, le soffici e comode solette con carbone attivo che deodora e con schiuma di lattice che assorbe la traspirazione.
4: Ehi, Divor Odor, funziona davvero!
5: Divor Odor, al carbone attivo, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi.
6: Faccio schifo. Se ti piaccio non mi fido, mi fai schifo, comunque faccio il tifo, né per te, né per me. Faccio schifo ma poi taccio, che ne saccio, mi fai agio, faccio bene, né per te né per me, olè olè, faccio male, che ne saccio, questo mondo è mondo mercio, faccio schifo, faccio lercio, li mortacci del commercio, merda manager al volante, il pericolo è cangiante, faccio solo inestetismi, niente facili pietismi.

Esco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

103.1 FM.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
3: Your mercy ceased.